Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Crazy, so we don't go out.

about 7.5 million pounds. Off you go.

0: che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero.
0: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldrovandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte, per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre solo un altro gioco da svoltare, perché resta sempre

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre.

0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre.

Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura

Arizona blues no more. Arizona rest no more.

c'è solo se la nostra grande forza. Tito, che cos'è? Non dimenticare mai che cosa sei, che cosa vuoi. Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. E una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile se premo l'uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo losco. Ho il fermo immagine sul programma guaio, sono stronzo

Salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio d'Urto come componente parte della redazione Emilia Romagna, con la quale abbiamo realizzato uno speciale sull'ambiente con un focus su Montecchio Emilia, sulla devastazione dell'ambiente. Abbiamo analizzato come ci sia un asservimento della politica agli interessi delle imprese, ma questo corrisponde a una concezione della politica emiliano romagnola secondo la quale lo sviluppo industriale è l'unica cosa che possa garantire per le briciole che cadono dal tavolo dei padroni, permettono appunto di costruire anche un minimo di welfare sociale che attualmente però è in crisi come in tutte le regioni. Questa è la caratteristica ed è una caratteristica che non regge più da un punto di vista sociale soprattutto. Le ribellioni sulle tematiche ambientali stanno caratterizzando in maniera diffusa la reazione sociale a questo scempio. Abbiamo chiesto ad Aldo Meschiari, prima di arrivare alla situazione di Montecchio, di farci un quadro della situazione ambientale, partendo da alcuni casi che sono accaduti nel mondo, anche cercando di comprendere sia l'importanza dei movimenti dal basso, sia cosa si è mosso sul piano legislativo. E con lui abbiamo discusso della legge europea che in questo periodo è contestata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che sono impegnati per impedire che una buona legge europea, comunque avanzata per il ripristino dell'ambiente, venga applicata non consentendo più una libertà di consumo di suolo che finora era stata garantita alla discrezionalità dei comuni.

0: Abbiamo dunque chiesto ad Aldo Meschiari, che attraverso il suo profilo Facebook Meteocultura permette di approfondire le tematiche di carattere ambientale, di accrescere la consapevolezza rispetto al mondo che cambia e a perché, come abbiamo anticipato, non è più possibile continuare con questi criteri, con questo modello di cosiddetto sviluppo. E di fare il punto sulla situazione.
1: Noi, come Radio Nord Emilia-Romagna, ci occupiamo degli effetti e delle preoccupazioni che a livello territoriale ci riguardano. Però le immagini che sono arrivate, per esempio dalla Spagna e dalla Francia, ci descrivono una cosa un po' paradossale. Sembra quasi che sia la città che viene minacciata dalla natura.
2: Sì, diciamo, il motivo possa generare questo sentimento, ma ovviamente da un punto di vista oggettivo scientifico è completamente sbagliato, esattamente l'opposto. Quello che sta succedendo in Spagna e in Francia intanto era stato previsto ampiamente per tre motivi. Primo motivo perché ovviamente si creano delle siccità che sono abnormi, per il secondo motivo perché ovviamente il calore generato dall'effetto terra antropico, cioè i gas serra, è diventato assurdo adesso. Tutto questo ovviamente può dare l'impressione che sia la natura che minaccia, ma è esattamente l'opposto. La causa prima è un tipo di economia che, in nome del profitto, produce in maniera esponenziale dei gas che si chiamano gas serra o climalteranti, che vanno a modificare le temperature e a creare le condizioni perfette per avere questo tipo di disastri, che non sono per niente naturali, e quindi le città diventano delle isole di calore, dei forni crematori, le zone boscose bruciano, i ghiacciai si fondono, i mari sono bollenti, e tutto questo vuol dire che la situazione ormai è fuori controllo. Penso che l'essere umano sia l'unica specie che distrugga l'ambiente in cui vive, cioè è una sorta di suicidio, più o meno consapevole.
1: Tu hai parlato del punto di non ritorno. Abbiamo perso l'appuntamento alla possibilità di invertire la rotta.
2: Io sono molto vicino a tutti i movimenti che finalmente prendono una posizione chiara e agiscono, perché è inutile continuare a cercare un dialogo con chi non vuole dialogare. Siamo oltre il punto di non ritorno, nel senso che non potremo più tornare in tempi ragionevoli alle condizioni in cui molti di noi sono nati o i nostri genitori, i nostri nonni sono nati. Questo non potrà succedere perché la CO2 rimane in troposfera per dei secoli, e quindi anche se smettessimo adesso in tutto il mondo di produrre CO2, rimarremo comunque in questa condizione per almeno un secolo, forse di più, a meno che non si scopra una tecnologia miracolosa. Però invece si può fare molto per evitare di passare da quello che possiamo chiamare una situazione di crisi climatica o di macello climatico, una situazione di tragedia. Della CO2 presente in atmosfera, questo continua a aumentare perché non c'è stato un vero cambio di paradigma.
1: I pareri sulla legge 24 del 2017, della sua legge regionale, sulla carta non sono malissimo dal punto di vista di quello che viene dichiarato. Tu cosa ne pensi in merito?
2: Io in effetti non citerei tanto le leggi regionali, io non trovo così tanto belle, a dirle neanche sulla carta, poi nella pratica sono il peggio del peggio. Io citerei invece una legge europea che si chiama Nature Restoration Law, che significa legge del ripristino della natura, che è una legge che anche l'Italia ha recepito perché fa parte dell'Unione Europea e che sostanzialmente presenta tutto quello che il meglio della scienza ha prodotto per appunto ripristinare quelle condizioni che renderebbero la vita meno drammatica, e per ripristinare la natura a partire dai fiumi. In tutto il centro-nord Europa hanno completamente ribaltato questo tipo di politica, e lasciando i fiumi liberi. Fiumi liberi vuol dire che un fiume per sua natura ha dei momenti in cui ci sono le piene e dei momenti in cui ci sono le magre. Quando ci sono le piene, il fiume deve avere degli spazi in cui uscire e allagare delle zone naturali, ovviamente lontano dalle città. Ora, si ragiona in questi termini, come hanno fatto in Germania, in Olanda: le alluvioni si abbattono tant'è che noi non leggiamo quasi più niente. Io mi ricordo le grandi alluvioni del Reno e del Danubio, ma sono già da 20 anni che non sento più niente. Perché? Perché lì hanno ragionato così. Cioè, se tu costringi un fiume che magari quando scende dalla montagna ha un'ampiezza di 1 chilometro di letto e lo costringi in pochi metri, puoi anche fare che l'argine sulla carta più resistente possibile, ma poi alla fine può sempre succedere che ceda. E quindi questo è un errore, è un grande errore. Ora, il problema è che insomma le leggi ci sono, le leggi europee sono anche, devo dire, molto, questa qua in particolare è veramente, andrebbe proprio insegnata, studiata a scuola, perché è una legge fatta proprio bene, però poi dopo si continua a fare come si è sempre fatto, cioè ad agire malissimo. È ovvio che se il fiume deve passare per una città è giusto che si sia all'argine, ma se deve passare per delle campagne o per dei luoghi naturali, sarebbe importante che avesse invece degli spazi che possono essere appunto anche gli spazi verdi di foreste che diventano allagabili quando arriva una situazione alluvionale. La cosa paradossale è che una legge ben fatta e anche ben suddivisa in tanti capitoli, i fiumi sono solo uno di questi, c'è, ma poi non viene recepita, non viene studiata, e spesso mi sono anche reso conto parlando con diversi politici delle nostre zone, in particolare del modenese, che non è neanche conosciuta, non si sa che c'è sta roba qua, e si continua a agire come prima, come se fossimo rimasti fermi negli anni 60-70.

0: sono i movimenti ambientalisti che non conoscono, non sanno utilizzare gli strumenti esistenti o prevale invece il fatto che sono ben capaci le strutture economiche che speculano sulla possibilità di cementificare ovunque e riescono a manipolare la politica a loro uso e consumo?
1: Questa è una bella domanda. La seconda opzione che hai dato è ovviamente sicuramente vera. È ovvio che le forze, chiamiamole economiche politiche, che sono poi alla base, chiamiamole in maniera generalista, cementificazioni, sono molto abili nel presentarle sempre come azioni volte alla sicurezza, no? Si usa questa parolina chiave, sicurezza, e le persone ovviamente sentono sicurezza. E quindi dicono, beh, se dobbiamo rischiare, no, di finire sott'acqua, eccetera, eccetera, allora ci sarà qualcosa di necessario. Ci sono movimenti invece più recenti, spesso nati, non è la mia opinione, deriva da studi sociologici, nati dal basso, dei comitati, dei gruppi, dei collettivi, che sono nati così in maniera spontanea e poi dopo si sono organizzati e spesso sono molto più efficaci e coerenti anche a livello appunto di contrattazione sociale rispetto a quelli che erano i movimenti tradizionali che noi conoscevamo. Ovvio che non è facile perché anche il nuovo DDL sicurezza toglie molti spazi di libertà, di manifestazione e di opposizione perché tende un po' a criminalizzare tutto e quindi questo spaventa molto. Però vedo molto, molto bene un certo ambientalismo dal basso che poi, ripeto, tende anche a unire tante tematiche, a farle stare insieme, perché si sono resi conto che non è qualcosa di isolato la lotta per avere un ambiente sano, da per esempio la lotta per avere i diritti civili piuttosto che avere una redistribuzione delle ricchezze o dei redditi più equa o per le questioni internazionali come la Palestina. Questi movimenti tendono ad essere più coerenti, più efficaci, ma in effetti c'è anche una notevole abilità ormai da parte poi di chi agisce verso pratiche anti-ambientali nel presentarsi con il famoso greenwashing, come falso green. Serve maggiore cultura, maggiore divulgazione, questo sicuramente.
0: Volevo chiedere relative alle contraddizioni della legge regionale, nel senso che si parla di consumo del suolo zero nel 2050, quando io sembrerebbe che sarebbe stato necessario 10 anni fa.
1: Perché parlare del 2050 è grottesco, nel momento che l'Emilia Romagna negli ultimi 10 anni è stata sempre prima in classifica nei rapporti ISPRA per il consumo di suolo, cioè superando anche la Lombardia e il Veneto, è sempre la numero uno. Tant'è che quando ero ragazzo io, l'Emilia Romagna era un'eccezione al nord, no? Si parlava sempre della Lombardia e del Veneto come di un esempio negativo per la cementificazione assurda che era stata. Ma adesso noi abbiamo ampiamente raggiunti. Non esiste più soluzione di continuità nel triangolo che da Torino va a Venezia, da Venezia va a Bologna, da Bologna va di nuovo a Milano-Torino. La cementificazione ormai ha raggiunto quella soglia fatidica del 20% di suolo consumato su queste vie che poi le persone tendono a pensare che la pianura padana sia un territorio più fortunato, e invece è esattamente l'opposto. La pianura padana è un territorio fragile perché la pianura padana non ha, rispetto a tutti gli altri territori italiani, per esempio, un'ampia ventilazione, è chiusa da 3 parti dalle montagne, sono totalmente in diversi mesi dell'anno inibiti i movimenti delle masse d'aria, è per questo che creano poi quelle situazioni di inquinamento incredibile, il peggiore in Europa occidentale, per condizioni che sono legate proprio alla fragilità del territorio. Quello che accade è che noi ci troviamo per l'inverno ad avere dei mesi con le polveri sottili a dei livelli altissimi e malattie che si diffondono con esiti mortali in tutto il territorio padano, poi magari si dà la colpa alla sfortuna, alla genetica o che ne so, al fatto che uno fumi, che non va certo bene fumare, però purtroppo gli sforamenti per cui l'Unione Europea ci ha multato ben 2 volte. Una volta per il biossido d'azoto, una volta per le polveri sottili, sono sotto gli occhi di tutti e sono presenti ogni anno. Cioè la pianura Regione Padana dovrebbe avere delle leggi speciali molto più rigide, per esempio, di territori come territori che sono più ventilati perché sono in montagna, in collina o sono sul mare, perché purtroppo noi lo sappiamo, soprattutto in inverno, l'inversione termica non si muove a un filo di aria e quindi l'inquinamento, in particolare con i sottili, si accumula in maniera esponenziale.
0: Chiaro, e dall'altra parte so che sempre nella legge sono previste deroghe rispetto alle questioni di utilità sociale, perché un'utilità sociale diventerebbe estremamente interessante capire, ma un supermercato quando è che ha utilità sociale? Ormai non si sa più in che strada andare per non trovarne un supermercato in realtà, quindi nessuno ha chiesto mai ai cittadini, che so io, modenesi, se ritenevano che fosse interessante costruire degli altri supermercati nell'asse ferroviario. Quindi è una cosa che cala dall'alto sulla base di interessi che o necessità di investimento di soggetti che nulla hanno a che vedere molto spesso col territorio in cui si vanno a impattare.
1: È così, la legge regionale è fatta male perché consente poi una serie di deroghe che per motivi vari, perché ci sono tante le motivazioni, per esempio accordi precedenti, perché poi dopo se no si incappa in sanzioni, sono tutte cavolate, perché se un'amministrazione coraggiosa dimostra che una certa costruzione, una certa infrastruttura peggiora la qualità della vita dei cittadini, quella non si fa. Nel senso, utilità sociale, utilità dovrebbe essere quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, non ci dovrebbero essere altre motivazioni. Un supermercato in un territorio che è ipersaturo di supermercati non migliora la qualità della vita dei cittadini e quindi ovviamente è abbastanza grottesco che si provi a dimostrare il contrario. Chi gestisce la cosa pubblica fa quello che vuole. È per questo che dicevo che bisognerebbe creare uno zoccolo duro di persone che, insomma, di fronte a queste palesi violazioni del benessere collettivo si ergano, frenino lì a tutti i livelli la speculazione. Il problema è che questo non avviene, anche perché molte persone sono anche scoraggiate, perché in effetti dicono: ma noi cosa possiamo fare di fronte a ciò? Siamo delle formichine di fronte dei colossi. Questa visione che può essere compresa, però è una visione sostanzialmente di accettazione come un destino. Io ho fatto diverse conferenze in cui dicevo: la catastrofe climatica ambientale non è un destino, bisogna comunque lottare perché le cose possono cambiare. Molti parlano del cambiamento climatico, della catastrofe ambientale, come di un meteorite che sta per colpire la Terra, ma non è corretto come similitudine, perché se fosse davvero così sarebbe una cosa naturale, ok? Cioè sarebbe la natura che in maniera indifferente arriva il meteorite e distrugge la Terra. Ma in questo caso il meteorite l'abbiamo costruito noi. Il cambiamento climatico, il disastro ambientale e l'inquinamento sono opera dell'uomo, non sono opera della natura. E quindi si ritorna all'inizio, no? Quando tu dicevi quella cosa sugli incendi, come se la natura si ritrocesse contro. No, è l'uomo che sta distruggendo la natura al punto tale che anche quello che apparentemente sembra qualcosa che arriva dal di fuori per distruggerci, qualcosa che abbiamo creato noi, dei problemi a livello naturale, ma in

Ma ripeto, quella che è stata secondo me l'istruzione del parco fluviale del Secchia, che era un bosco cresciuto autonomamente, quindi totalmente resiliente, di quasi 40-50 ettari, che è stato raso il suolo tra Marzaglia e Rubiera, soprattutto nella zona di Marzaglia, ma anche Rubiera, in nome appunto della sicurezza, cioè in nome della costruzione di qualcosa che sostanzialmente difendesse Modena dalle alluvioni. Ma quello lì era un parco. Era un parco Natura 2000 e quindi teoricamente andava tutelato come parco. E invece il progetto ha ricevuto le sue decine di milioni con un PNRR, è stato portato avanti da AIPO e con l'approvazione dei comuni, della regione e del Ministero dell'Ambiente, perché essendo un parco il Ministero dell'Ambiente ha dato il placet. Quindi sostanzialmente alla fine anche quelle zone che teoricamente sulla carta vengono definite tutelate, poi se ci sono gli interessi dei soldi che devono girare, insomma ci si passa sopra tranquillamente. Purtroppo la cosa che fa veramente anche arrabbiare è che girando per la nostra provincia si vede che le zone naturali ormai ce ne sono ben poche, e la prima cosa che viene in mente a una persona razionale è stop totale a tutto adesso, basta, chiuso, anzi dovremmo iniziare a fare quel de-sealing, de-pavimentazione che è portato avanti a sproposito da politici che poi non fa mai nessuno. E invece si continua perché secondo me finché vige un sistema che mette al primo posto il profitto, non si uscirà mai da questo ciclo vizioso.

0: Introduciamo ora la questione di Montecchio, un piccolo comune nella provincia di Reggio Emilia, attraverso la testimonianza di una persona che ci parla del problema esattamente della gestione delle acque.
1: Allora, mi chiamo Ato Gilli, sono titolare dell'azienda agricola Gilli Atos. Ti vado a elencare le criticità di questo progetto tangenziale sud-ovest Montecchio Emilia. Intanto è un'area già stata alluvionata nel 49 per 550 ettari, a seguito di una piena che poi è rientrata e non ci sono stati danni a persone, anche perché l'area era evidentemente a rischio. C'era solo una famiglia di contadini che ha recuperato le vacche, siamo nel 49, l'acqua saliva lentamente, nessun danno in particolare, sono per le colture. È un territorio a vocazione agricola fondamentalmente, perché negli ultimi 30 anni è diventata un prato stabile, quindi fondamentalmente sono decine di ettari di foraggio fino per ai fini della produzione del parmigiano reggiano. Parliamo del Polo Morini, è una cava di 250.000 metri cubi, quindi una piccola cava considerando che siamo veramente in prossimità del letto del fiume Enza, e quindi a 3-4 metri di profondità, massimo 5, trovano la falda, quindi non possono andare in profondità come per la cava Spalletti, e dopo pochi metri si devono fermare. Io sono convinto che nel momento in cui si inizia con l'escavazione per la tangenziale sud-ovest, questa cava diventerà attiva e sarà oggetto di contrattazione o scambio con le mine da conglomerati che ha il frantoio in prossimità di questa mini cava, e dopo conviene estrarla, sfruttarla. Oggi non conviene, mentre qui c'è la tangenziale. Ricordo che nel 2012 tre ore di piogge forti, intense, hanno portato, io abito in prossimità del Rivone e c'era circa un metro d'acqua. Ad oggi, con cambiamento climatico, questa è una piana alluvionale storica. Nell'Ottocento ho pensato a Rivone a protezione dei terreni per fare una strada. Un'area assolutamente alluvionale è follia. Dopodiché, seconda criticità,

0: Marco Pozzi. Marco Pozzi, che è stato donato da un certo Levi nell'Ottocento, ha alimentato per decenni il comune di Reggio Emilia, quindi un sistema di pozzi molto molto importante per la città di Reggio Emilia. Negli ultimi 30-40 anni non è attivo, però sono convinto che nei prossimi decenni, in futuro, con l'abbassamento delle falde in generale, potrebbero tornare una riserva d'acqua che potrebbero tornare utili. Se si dà adito alla cava, questo polo Morini, questa mini cava che è proprio adiacente a questa riserva d'acqua, se ne compromette l'uso, e questo è un altro aspetto. Quindi far tangenziale la cava di fianco a una riserva d'acqua, non ci siamo. Dopodiché veniamo alla terza rotonda in prossimità di questo famoso viale Alberato, che per Comune Montecchio è un viale importante, probabilmente tra i più importanti di tutta l'Emilia Romagna. 500 piante, l'amministrazione parla di 50 piante, dopodiché se noi togliessimo uno sfoltissimo una pianta su 10 non te ne accorgi neanche, se ne tagli 50 secchi, sono piante che hanno 70-80 anni, è un bel buco. E anche lì col cambiamento climatico, anche in prospettiva, non va bene. Il tutto fa riferimento a tutto questo traffico che verrà deviato, comunque ritorna su un ponte e su una doppia curva del Parmense che presentano diverse criticità. Intanto il ponte del fine 800, a 150 anni non c'erano camion, nel 1870-1880 c'erano delle gran carrozze, i cavalli, i muli, quindi non è stato progettato per camion a 300 quintali, carichi di ghiaia magari d'inverno con l'acqua anche 350 quintali. È un ponte che è stato sicuramente potenziato nelle fondamenta, dopodiché i piloni sono scoperti fondamentalmente, cioè le alluvioni che si sono susseguite in questi decenni hanno fatto sì che i piloni sono quasi, non dico sembrano sospesi, comunque si vede anche occhio, sono stati potenziati con tutte delle opere negli anni 90, è stato messo in sicurezza, però in prospettiva non puoi andare avanti altri 100 anni con un ponte del genere, è un ponte che ha delle criticità. Non a caso c'è in progetto un nuovo ponte, Comune Montecchio, Comune San Polo, assorbirà buona parte di questi flussi, questo è. Ah, dimenticavo il canale Vernazza. Il canale Vernazza è un canale, parliamo dei tempi di Carlo Magno, parliamo del 980 d.C., è probabilmente il primo canale di presa dell'Enza che alimentava 8 mulini all'altezza di Calerno. Canale che sicuramente aveva un suo senso economico, è un canale che in questo momento non ha sicuramente queste funzioni, ma è fondamentale per far defluire le acque. Ricordo che in alcuni punti, tipo l'ospedale di Montecchio, sono circa 2 metri al di sotto del manto stradale. Già abbiamo avuto di recente dei problemi con l'ospedale, che è molto a rischio. Ecco, le deviazioni del cavale Vernazza è un aspetto secondo me sottovalutato, verrà deviato sia per la tangenziale sud-ovest che per la tangenziale nord, e quindi con dei nuovi percorsi sicuramente i progetti ci sono, però diciamo che in 1050 anni ha fatto le sue funzioni. C'è il cambiamento climatico, se ci sarà una bomba d'acqua su Montecchio rischiamo di avere l'ospedale con due metri d'acqua, cioè rischiamo di perdere l'ospedale, oltre alle famiglie, oltre alle centinaia di famiglie che sono interessate. Quindi il canale Vernazza ha delle funzioni essenziali per far defluire un sistema di acque, e ha sempre funzionato bene. Andarne a rompere i vari punti e ricostituirne il percorso presenta delle criticità.
1: Ho visto

0: La testimonianza di una proprietaria di un'impresa agricola ci permette di focalizzarci su che cosa significa, nel momento in cui c'è una scempia ambientale, cercare di continuare a produrre cibi di qualità.
1: Buongiorno, sono un'imprenditrice, titolare di un'azienda agricola a conduzione familiare. Mi chiamo Sabrina Spaggiari, ho 55 anni, abito e lavoro a Montecchio Emilia da sempre. Vorrei parlarvi di un progetto impattante nel cuore di un territorio agricolo, perché il mio unico lavoro che svolgo da 38 anni è essere imprenditrice agricola. Oggi conduco l'azienda agricola con mio marito e i nostri quattro figli. Vicino a noi esiste un frantoio. È da oltre 25 anni una cava di ghiaia e con essa una camionabile utilizzata dai mezzi della cava. Oggi si aggiunge il progetto della nuova bretella nord ed è previsto anche il raddoppio di escavazione della cava Spalletti. A pagare le conseguenze sono sei aziende agricole storiche che da generazioni lavorano queste terre, producono latte per la filiera del parmigiano reggiano, coltivando medicai, frumenti e prati stabili fondamentali per la sua produzione. Tra queste aziende c'è anche la nostra azienda agricola, 5 generazioni, 100 anni di storia. Oggi principalmente la conducono quattro giovani agricoltori al primo insediamento. Oggi però la nuova bretella rischia di dividere la nostra azienda agricola, attraversando terreni produttivi, abbattendo un vigneto di nuova generazione irrigato ad ala gocciolante. Inoltre il tracciato attraverso l'area dove si trovano tre pozzi aziendali in uso e passerebbe a 8 metri di distanza da un nostro fabbricato. Il progetto impattante prevede tre rotatorie, una sulla SP12 con uscita diretta nel frantoio, una adiacente all'area interessata dall'ampliamento della cava, una in collegamento con strada Calerno con uscita sulla provinciale SP67, la stessa in cui oggi esce la camionabile utilizzata dalla cava da ben 25 anni. La nuova bretella quindi verrebbe realizzata a pochi metri di distanza in un territorio agricolo dove esiste già una viabilità per il traffico pesante. Contemporaneamente è prevista l'espansione della cava di ghiaia, con un ampliamento di circa 50 ettari, con scavi che arrivano a circa 14 metri di profondità, sempre che tutto avvenga rigorosamente controllato. Certamente si aggraveranno ulteriormente le falde acquifere. Inoltre, le cave tangenziali interromperanno con tombamenti quel che è un sistema idraulico efficiente da secoli nel nostro territorio. Che cosa significa per la nostra azienda? Per noi significa prima di tutto perdere terreno agricolo produttivo, quindi un gravoso consumo di suolo. Significa dividere i nostri terreni e le proprietà e avere tre pozzi aziendali all'interno dell'area interessata dalla nuova infrastruttura, abbattendo vigneto produttivo. Ma il problema non riguarda solo le aziende agricole, l'impatto riguarderà tutto il territorio. L'ampliamento della cava significa maggiore attività estrattiva, sarà maggiore la movimentazione di ghiaia e maggiore la presenza di mezzi pesanti. Significa anche più polvere disperse nell'ambiente, sui campi, le piante, i vigneti, gli animali, le aziende, le abitazioni, le persone che vivono in questa zona e vicino al paese. Poi c'è il tema dell'acqua pulita e delle falde acquifere. Quando si interviene sul sottosuolo con scavi che arrivano a 14 metri o anche più, in un territorio agricolo dove sono presenti pozzi, la tutela della risorsa idrica diventa fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi. Per le aziende agricole l'acqua significa poter allevare, coltivare, produrre cibo, cibo sano per tutti. L'acqua è vita. Riguardo il consumo di suolo, se dove oggi esistono campi, prati stabili, vigneti e coltivazioni, ci saranno nuove infrastrutture cave, i terreni verranno distrutti e addirittura rimarranno 5 metri di dislivello dal piano campagna e non torneranno più ad essere terreni fertili e coltivabili. Se si aumenta asfalto e infrastrutture, di conseguenza aumenta calore, contribuendo al surriscaldamento locale e siccità. Si produce inquinamento, proseguendo l'iter dei cambiamenti climatici che oggi avanzano veloci. Non si possono produrre cibi sani se distruggiamo le condizioni che permettono alle aziende agricole di avere un futuro. Lo sviluppo deve tener conto di ciò che esiste, delle aziende agricole, dei terreni produttivi, dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente, delle persone e di ogni essere vivente. Tanto i cittadini di Montecchio Emilia, firmatari della petizione in data 20 aprile 2026, hanno chiesto informazione e confronto su opere così impattanti e tutto ciò è un loro diritto. Concludo invitando tutti a fare una precisa riflessione con responsabilità e con un minimo di lungimiranza, tenendo conto dell'ambiente che ci circonda, di tutti gli esseri viventi e che il suolo del pianeta è uno solo. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: ci saremo, noi non ci saremo.
1: Quest'ultimo intervento realizzato da un dottore in scienze agrarie ci permette di approfondire in maniera più precisa l'intero progetto che riguarda sia la realizzazione di cave di ghiaia, sia due tangenziali che vengono fatte attorno al paese.
2: Mi chiamo Giuseppe Bronzoni, sono un dottore in scienze agrarie e sono pensionato. Sono nato e sono residente a Montecchio Emilia. Ho passato però quasi 40 anni della mia vita in paesi del sud del mondo, in America Latina, in Africa e in sud-est asiatico, lavorando in progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione Europea o dalle Nazioni Unite, come tecnico o come gestore, project manager. Negli ultimi mesi, cittadini di Montecchio Emilia hanno manifestato viva preoccupazione e dissenso con rispetto a decisioni delle amministrazioni comunali in materia di viabilità e di attività di estrazione di materiali inerti, ghiaia e sabbia, in particolare sulla costruzione di due tangenziali, la tangenziale sud e la nord, e l'ampliamento di 42,4 ettari della superficie dove l'azienda Emiliana Conglomerati è autorizzata ad estrarre materiali inerti, stimato in un volume di circa 2 milioni di metri cubici. Interessante notare che i firmatari della petizione non sono in principio contrari alle tangenziali, ma piuttosto rivendicano diritto a partecipare nel processo decisionale. Circa però l'ampliamento delle cave, i firmatari della petizione esprimono dissenso. Io mi sono schierato con il movimento di dissenso, firmatario della petizione, per un fatto di coscienza. Credo che non si possa più gestire il mondo in cui viviamo come se questa crescita economica fosse la unica possibile e fosse senza fine. Credo che non si possa più consumare suolo agricolo impunemente. Nel caso di Montecchio ci troviamo di fronte a suoli fertili, situati in zone pianeggianti dove la minaccia di distruzione non è costituita da fattori naturali, ma da opere concepite, progettate e realizzate dall'uomo stesso, pertanto da minacce antropiche. Tali minacce antropiche si propongono con documenti ineccepibili, con rendering paradisiaci, con tutte le approvazioni possibili. Si tratta però di opere intrinsecamente brutali. Nel caso delle tangenziali, immaginate cosa vuol dire sradicare tutte le piante, piccole o grandi, che si trovano sul tragitto della strada, poi scorticare lo strato superficiale organico del terreno e coprire lo stesso con strati compattati di materiali inerte che alla fine vengono asfaltati. Nel caso delle cave, anche lì rimuovere tutta la vegetazione esistente, scorticare lo strato superficiale fertile ed accumularlo a lato, poi scavare voragini fino a 14 metri ed oltre di profondità. Una volta esauriti, i terreni di cava non tornano mai alla fertilità che possedevano prima della cosiddetta coltivazione della cava. Sono lasciati a vari metri sotto il livello di campagna. Il paesaggio agrario viene in questo modo sconvolto. Proverò allora a menzionare alcuni fattori tecnici, ma non solo, che contribuiscono a dare forma a questa minaccia antropica sui suoli. Il primo fattore è la mancanza di conoscenza istituzionale sul consumo di suolo. Nel caso di Montecchio, ISPRA informa che il suolo consumato è passato da un totale di 255,4 ettari nel 2014 a un totale di 291,7 ettari nel 2024, con un incremento di 3,6 ettari all'anno, raggiungendo nel 2024 una percentuale di suolo consumato sul totale del territorio comunale di circa 18%. La realizzazione dell'ampliamento delle cave Spalletti, con un consumo di suolo attorno ai 42 ettari, e delle due tangenziali, con un consumo di suolo stimato di 10 ettari, rappresenterebbe un incremento totale del 18% rispetto al consumo accumulato al 2024, portando a 21%, cioè a un quinto, la percentuale di suolo consumato sul totale del territorio comunale. Aumento della percentuale di suolo consumato, cioè impermeabilizzato, significa incremento delle temperature urbane e maggiore rischio di portate incontrollabili dei ruscellamenti urbani in caso di piogge ad alta intensità e quindi di allagamenti. C'è però anche una mancanza di conoscenza istituzionale sulla perdita dei servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono definiti come i benefici molteplici che i sistemi naturali, cioè le foreste, gli oceani, i fiumi, i suoli, offrono gratuitamente agli esseri umani e che sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica li suddivide in 4 categorie principali. I servizi ecosistemici rappresentano il valore reale e concreto del nostro capitale naturale. ISPRA stima in 100.000 euro all'ettaro per anno il valore della perdita dei servizi ecosistemici nel caso di suoli impermeabilizzati. La realizzazione dell'ampliamento Cave Spalletti, con un consumo di suolo di 42 ettari e delle due tangenziali, consumo stimato di 10 ettari, una volta realizzati comporterebbero una perdita annuale di servizi ecosistemici valorizzato in 5,2 milioni di euro all'anno. Un altro fattore che caratterizza questo rischio antropico è l'iter di approvazione dei progetti. In tale procedimento la partecipazione della cittadinanza è in qualche modo sostituita dalla cosiddetta conferenza dei servizi in cui varie istituzioni vengono chiamate a pronunciarsi sui progetti proposti. L'amministrazione comunale non ha mai chiamato assemblee pubbliche della cittadinanza per presentare e spiegare i progetti durante la elaborazione degli stessi, per ricevere commenti ed osservazioni in un clima di onesto dialogo. La unica assemblea pubblica è stata convocata solo dopo che la petizione di dissenso era stata consegnata e quando già i progetti erano approvati o in fase di approvazione.

Il documento variante specifica 2025 al piano delle attività estrattive del comune di Montecchio Emilia riconosce che l'alta pianura dove si collocano le vecchie e future cave Spalletti di Emiliano Conglomerati è un importante settore di ricarica degli acquiferi profondi, intensamente sfruttati anche ad uso idropotabile. Nello stesso documento poi si sancisce che il controllo qualitativo-quantitativo delle acque sotterranee, in passato a carico di ARPA e poi del Comune di Montecchio, e poi dal 2011 al 2017 in carico a nessuno, e ora a carico, pensate un po', della stessa Emiliana Conglomerati. È facile prevedere che le curve di saturazione dell'acqua nel suolo agrario andranno progressivamente abbassandosi, avvicinandosi alle cave, determinando minore disponibilità di acqua per le piante coltivate. Altro aspetto del rischio antropico è la valutazione dell'impatto ambientale riferente all'ampliamento delle cave. È stato reso pubblico nel 2026 un documento della Regione Emilia-Romagna denominato Determina. È un documento di interessante lettura perché sembrerebbe qui che la costruzione della tangenziale nord, che è funzionale solo all'ampliamento delle cave, giustifichi l'ampliamento stesso delle cave. Non si dice però che la tangenziale nord richiederebbe per la sua costruzione al massimo, stimato in eccesso, diciamo 100.000 metri cubici di ghiaia, in eccesso, ripeto, mentre l'ampliamento prevede la produzione di quasi 2 milioni di metri cubici. I circa 423.000 metri cubici di materiale da estrarre dalle cave esistenti, rilevati a fine 2024, sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno di varie tangenziali, senza bisogno di ampliamenti di sorta. A pagina 14, i volumi pianificati della variante pari a 1.900.000 metri cubici, a cui si aggiunge il residuo di pianificazione vigente, 423.000 metri cubici, in un arco temporale di circa 6 anni, considerando l'estrazione di poco meno di 350.000 metri cubici annuo, cui si aggiungono circa 6 mesi per l'attività di recupero una volta ultimati gli scavi. La vera finalità è dunque far lavorare Emiliana Conglomerati per altri 6 anni. Non importa quali conseguenze ambientali, sociali ed economiche tale decisione comporti. Ma lo stesso documento, a pagina 17, afferma che la perdita di suolo è solo temporanea, perché evidentemente dopo sì avverrà il paradiso in terra, garantito, come afferma il sindaco di Montecchio, dall'agricoltura rigenerativa. Tutto buffo, se non fosse tragico. Esisteva poi un tracciato alternativo a sud della camionabile. Chi decide il tracciato è Emiliana Conglomerati e poche balle. Sul tracciato della tangenziale esiste una rotonda intermedia le cui uscite non portano da nessuna parte e chiaramente la rotonda prevista per l'uscita dalle nuove cave, pagata con denaro pubblico. Inoltre il tracciato della tangenziale nord sacrificherebbe dai 2 ai 3 ettari di terre agricole fertilissime, attualmente coltivate a vigneti, prati stabili, medicaie e frumento. Almeno 3 pozzi esistenti sarebbero distrutti. Piante secolari, fra cui una quercia con più di 3 metri di diametro alla base, rischiano di essere sacrificate. Alcune fra le migliori aziende agricole che ancora rimangono a Montecchio sarebbero amputate e frammentate, compromettendo seriamente la funzionalità e la produttività. Riguardo alla tangenziale sud, devo dire che è stato molto brutto il fatto che i cittadini di Montecchio e chissà anche forse la stessa giunta comunale in carica venissero a sapere soltanto nel corso dell'assemblea pubblica convocata dal comune in risposta alla petizione dei dissenzienti che la costruzione della rotonda di inserzione della tangenziale sud sulla provinciale per Parma comporterebbe il sacrificio di almeno 52 tigli, quasi secolari, che conformano il viale alberato che conduce al ponte sull'Enza. In più, questa estate infuocata con temperature sui 40 gradi, il fatto che l'amministrazione comunale accetti di buon grado il sacrificio dei 52 tigli la dice lunga sulla visione progressista di questa amministrazione. Come si risolverà la questione? Non certo con la rigidità mostrata da questa amministrazione comunale, che chiama carabinieri e polizia locale a presidiare le assemblee e i consigli comunali. Io credo che.
che si debba rimettere tutto in discussione e lavorare in forma partecipativa per una soluzione ampiamente condivisa. Ultimo punto, la sacralità dell'agricoltura. Parlando di consumo di...

Una buona mattinata, Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa, i quotidiani nazionali di questa mattina. La rassegna stampa di questa mattina, di questo domenica, questa domenica 13 di settembre, dai giornali le aperture sono un po' diverse, noi andremo a vedere diversi articoli in questa nostra mezz'ora che ci accompagna poi agli altri quotidiani, quelli locali che vedremo successivamente. Le aperture si distinguono tra molto diverse tra di loro. Per esempio, il Manifesto decide di aprire con una fotografia del primo ministro svedese Kristersson, sindrome di Stoccolma, il titolo. Anche sulla Svezia, oggi al voto, soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra. Se l'apertura del Fatto Quotidiano invece ci porta ancora al Melonellum e alla legge elettorale, firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila, scelte diverse vengono fatte per esempio dal Domani, si concentra sul 20 settembre, cioè domani si concludono le elezioni della Duma, dominare il partito della guerra, quindi si occupa di Russia e di Ucraina con Zelensky, prova a stanare Putin, il titolo, incontriamoci al prossimo G20. Repubblica, Trump non ferma gli Houthi, il presidente statunitense non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo-iraniana che blocca lo stretto di Bab el-Mandeb, questa è l'apertura di Repubblica quindi sul Medio Oriente, mentre Corriere della Sera si occupa dell'intelligenza artificiale, l'AI fa paura, freniamo, appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran, i big dell'intelligenza artificiale sono concordi, rallentiamo lo sviluppo, si schierano anche Altman e Musk. Riguarda l'economia invece, in arrivo un nuovo bonus al 65% per condizionatori solari infissi. Si parla quindi di ristrutturazioni, un nuovo bonus per rafforzare la detrazione sui risparmi energetici. Tutte le aperture sono diverse sui quotidiani e quindi noi li attraversiamo un po' tutti, andando a dare conto innanzitutto delle guerre, direi. Partiamo da qui e partiamo allora, visto che i quotidiani decidono di investire più pagine su con le aperture, più pagine poi all'interno su questo, per esempio partiamo proprio dall'Iran e da Trump che, secondo Repubblica, non ferma gli Houthi, ovvero il presidente statunitense non ha accolto le richieste che erano giunte dall'Arabia Saudita. A farlo, a pagina poi 2, 3, 4 e 5 sono i diversi giornalisti che scrivono, chi da New York come Massimo Basile, chi dall'Italia come Gianluca Di Feo, che analizza un po' il tema dal punto di vista tecnico della guerra, allarmi e missili balistici, la base dei soldati italiani nel cuore della guerra. Noi però in mezzo a tutto questo abbiamo due articoli da segnalare da Repubblica. Il primo appunto è questo di Massimo Basile, scritto da New York: Trump non interviene per fermare l'avanzata Houthi. Basile segnala come Trump abbia costruito gran parte, scrive, della sua politica estera sull'idea che gli Stati Uniti debbano tornare a essere temuti. Ma stavolta è successo qualcosa di paradossale. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati in Medio Oriente di Washington, ha chiesto di intervenire a Trump. Lui ha risposto due volte no. A dirlo è Axios, l'agenzia secondo la quale il principe saudita Bin Salman giovedì avrebbe chiamato due volte nello stesso giorno Trump. Nella seconda telefonata gli ha chiesto in modo esplicito di autorizzare gli attacchi contro gli Houthi, che nel Mar Rosso minacciano, avanzano appunto prendendosi lo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi sono avanzati lungo la costa yemenita, racconta un po' quello che è successo, ma Trump, scrive, ha fatto capire che la potenza americana ha un prezzo che non sempre è disposta a pagare, anche perché un calo di popolarità interna per la guerra all'Iran e con un arsenale militare che si è ridotto in questi mesi, non vuole aprire un altro fronte e rompere un patto raggiunto con gli yemeniti un anno fa. Ma questa posizione, come spesso accade, è stata espressa dal presidente con una serie di dichiarazioni che hanno generato smentite e irritazione. Da Dublino,
dove Trump in visita ufficiale, ha attribuito all'Iran, probabilmente ha detto, e non agli Houthi, la responsabilità dell'attacco contro l'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita. Poi ha rivelato che gli Houthi gli hanno chiesto di non intervenire. Abbiamo avuto dei contatti, ci hanno chiamato, hanno detto che non voglio che ce la prendiamo con loro, non vogliono combattere con noi, per poi dichiarare che andrà tutto bene nello stretto di Hormuz, che il prezzo del petrolio crollerà una volta finita la guerra. Insomma, questo l'aveva già detto e continua a ripeterlo. C'è l'analisi invece poi di un yemenita, Majed al-Mahdi, fondatore del Sana Center, che dice che i ribelli possono tagliare fuori Suez e danneggiare l'economia globale. Il solo rischio di raid a Bab el-Mandeb può spingere le compagnie a deviare le rotte, con severe conseguenze su energia e commercio. C'è questa anche lettura importante. Cioè, gli Houthi, col controllo su Bab el-Mandeb, consegnano all'Iran e ai suoi alleati un potere maggiore di influenzare i flussi commerciali ed energetici. Aumenta il costo di qualsiasi confronto con loro. Questo dice uno dei più ascoltati analisti yemeniti, così viene presentato la Tonacci che lo intervista. E non è solo il porto di Mocha, riguarda la geografia più ampia che la sua conquista rende accessibile. Avanzare verso Dubab e Bab el-Mandeb, insieme al controllo delle isole, porta gli Houthi a ridosso di una delle rotte marittime più importanti del mondo. Erano già in grado di minacciare la navigazione, ma l'espansione rende la minaccia meno costosa e più facile da sostenere nel tempo, offrendo la possibilità di impiegare imbarcazioni senza equipaggio, droni, mine e missili costieri. Questo è quello che sta accadendo in Medio Oriente, ma non solo, andiamo anche a vedere un pressing diplomatico che secondo Repubblica sarebbe stato posto dagli stessi Stati Uniti nei confronti dell'Italia. Gaza, su Gaza, presto la missione dei carabinieri. La Casa Bianca chiede di accelerare l'invio degli italiani per formare la polizia palestinese, ma il governo frena. Ci sono dubbi sulla sicurezza dei nostri militari. E sarebbero almeno un paio di centinaia questi carabinieri che dovrebbero iniziare la formazione della polizia nella striscia di Gaza, in alcune basi giordane. Non si tratta di un contesto del tutto pacifico, visto che l'Iran ha attaccato le basi USA in Giordania, ma sarebbe comunque gestibile. Dopo questa prima fase però aumenterebbero i rischi. Da mesi gli Stati Uniti hanno lasciato intendere che la formazione debba seguire anche il cosiddetto mentoring. Significa che dopo l'addestramento delle nuove reclute, appunto palestinesi, verrebbe il momento dell'accompagnamento nell'azione sul campo, e per i carabinieri significherebbe entrare a Gaza con tutto quello che comporta, visto che si trova sotto occupazione. Quindi il governo molto cauto, secondo Repubblica, su questo aspetto. Questo giusto per dare un quadro di quello che sta accadendo in Medio Oriente. Andiamo invece all'altra guerra, Russia-Ucraina. Qui invece l'apertura è del Domani. Zelensky prova a stanare Putin. Incontriamoci al G20. Dobbiamo incontrarci al G20 a Miami. Così Zelensky prova a stanare Putin. Il presidente ucraino si è detto di nuovo aperto a un faccia a faccia col leader russo negli Stati Uniti a dicembre, ma il Cremlino dice: ma può venire lui a Mosca. Insomma, c'è questo continuo botte e risposta che, a dire la verità, va avanti da anni. Anzi, c'è un cambiamento, perché da un lato e dall'altro ho detto sì, incontriamoci, ma a casa mia, no, a casa tua. Insomma, c'è un continuo ribaltamento delle richieste. E poi c'è una scadenza, però, 20 settembre. Elezioni, questa Duma è una caserma. In Russia la lista ha la divisa. C'è un'iniezione di veterani, autori di massacri compresi, per non parlare dell'assenza del pluralismo. Putin ha apparecchiato le elezioni per il Parlamento in funzione della sua guerra, scrive in questo caso Maurizio Carta sul Domani, analizzando come le elezioni per il rinnovo della Duma, che si concluderanno il 20 settembre, con un sistema abbastanza semplice, 225 seggi assegnati con delle liste bloccate dai partiti, 25 attraverso i collegi uninominali. La preferenza, insomma, con le preferenze bloccate, un po' come accade in Italia. Quanto al sistema consociativo, però, le 10 liste ammesse dalla commissione elettorale centrale sono tutte schierate a senso unico, in particolare le prime 5, ovvero Russia Unita, il partito appunto fondato da Putin, Rodina, Liberal Democratici, Comunisti e Federazione Russa.
In particolare le prime cinque in sostanza sono i partiti collettivi, li definisce Maurizio Carta della guerra, quelli che vogliono continuare con l'attacco all'Ucraina. Lasciamo così anche questa guerra, e segnalata appunto dalle pagine del Domani con questo articolo, veniamo a mettere insieme le guerre con l'apertura questa mattina del Corriere della Sera. L'intelligenza artificiale che fa paura, la dobbiamo frenare, dicono i big dell'intelligenza artificiale. E allora questa apertura del Corriere ci induce ad andare a vedere come si sviluppa il discorso e che basi abbia. E a firmare l'articolo è Giuliana Ferraino. Un giorno dopo Sam Altman, anche Dario Amodei chiede di frenare la corsa all'intelligenza artificiale. Dobbiamo rallentare il passo, scrive il cofondatore e CEO di Anthropic in un lungo intervento, Claude per intenderci. Non propone di fermare la ricerca, ma di lasciare più tempo ai test, alla sicurezza e al controllo dei sistemi. Non mette in discussione i benefici dell'intelligenza artificiale, che ritiene possa contribuire a curare malattie o accelerare la crescita economica. Ma i rischi sono gravi e richiedono prudenza. Una delle preoccupazioni riguarda la capacità dell'intelligenza artificiale di contribuire allo sviluppo della generazione successiva di modelli, accelerando il progresso della tecnologia. E un'altra viene dagli incidenti emersi durante i test. La scorsa estate, con i sistemi sperimentali di OpenAI, di ChatGPT per intenderci, hanno aggirato le barriere che avrebbero dovuto tenerli isolati da internet, e uno di loro ha attaccato Hugging Face, la piattaforma utilizzata da ricercatori e sviluppatori. Il CEO di Anthropic scrive che episodi analoghi, anche se meno gravi, sono avvenuti anche nella sua azienda. Invita quindi ogni società che sviluppa modelli di frontiera a comportarsi come se l'incidente fosse capitato a lei. Teme che entro un anno agenti molto più capaci possano provocare danni di dimensioni maggiori. Per esempio, lo stesso Anthropic ha rivelato che un gruppo legato all'Iran ha usato Claude, cioè il suo strumento, per raccogliere e analizzare informazioni destinate ad individuare e seguire navi della Marina USA in Medio Oriente, utilizzando dati di transporter, immagini satellitari e informazioni sulla vulnerabilità dei sistemi di bordo. La società dice di aver bloccato questa operazione nel suo rapporto, documenta anche tentativi di usare Claude per attacchi informatici, propaganda e ricerche biologiche potenzialmente pericolose. Insomma, l'utilizzo che si può fare dell'intelligenza artificiale è il tema centrale, e quindi propone Anthropic di coordinarsi tra aziende. E c'è però un problema: accordarsi tra concorrenti per limitare lo sviluppo può scontrarsi con le norme antitrust. OpenAI ha già chiesto al Congresso indicazioni sulle condizioni nelle quali una collaborazione sarebbe possibile. Anthropic chiede di dire che la frenata non favorisca però la Cina e propone di mantenere restrizioni sui chip avanzati e contrastarne il contrabbando. Insomma, il tema è abbastanza controverso e dibattuto, perché si scontra ovviamente con i dogmi anche del capitale e del capitalismo, ma non viene messo in evidenza un primo elemento: tutto questo è sviluppato da aziende private, ed è stato proprio qui uno dei temi centrali con cui c'è una difficoltà a coordinarsi. E forse, vista la grandezza e la portata di un elemento di cambiamento come quello di questi maxi computer che gestiscono e gestiranno sempre di più la vita quotidiana delle persone, forse lasciarli in mano all'economia e alle aziende in questo modo, senza che ci sia un coordinamento internazionale, forse questo è il vero problema. Ma non ce lo dice stamattina il Corriere della Sera tutto ciò, si limita a descrivere appunto le proposte dei vari CEO, dei vari amministratori delegati delle grandi aziende multinazionali, delle cosiddette big tech, e noi quindi lo lasciamo, ma per andare a vedere invece altri articoli che ci portano direttamente a due temi, anzi in realtà è solo uno, è la politica di palazzo. Ma partiamo dall'apertura del Manifesto, dedicata alla Svezia,
che oggi vota. E rispetto al voto in Svezia abbiamo un'analisi, un approfondimento realizzato in questo caso e firmato alla pagina 7 da Gianluca Grasselli, che scrive da Göteborg. Svezia oggi al voto, comunque vada, la svolta a destra resta. La Svezia torna oggi alle urne, rinnova 349 seggi. I sondaggi danno in testa a testa tra il blocco di centrosinistra, guidata dalla Andersson, Magdalena Andersson, e la coalizione conservatrice dell'attuale primo ministro, Kristersson. Qualunque sia l'esito, il voto arriva dopo 4 anni che hanno modificato il quadro politico svedese, a lungo considerato simbolo di welfare universale, apertura internazionale, stato sull'idea, costruito sull'idea del cosiddetto Folkhem, ovvero la casa del popolo. In 4 anni la destra ha prodotto qualcosa di più di un cambio di maggioranza. Con l'accordo di Tide, siglato dopo le elezioni 2022, i moderali, cristiano-democratici e liberali hanno formato un governo con un sostegno esterno ma decisivo dei democratici svedesi, di Akesson, insomma l'estrema destra nazionalista svedese. Le politiche migratorie sono diventate quindi più restrittive. Il dibattito pubblico si è concentrato sui rimpatri, sulla cittadinanza, sul controllo delle frontiere. La lotta alle gang e alla criminalità ha favorito l'espansione dei poteri dello Stato e politiche securitarie, e anche la ricerca dell'autonomia energetica ha assunto una nuova direzione. Ritorno al nucleare, col governo che ha aperto la costruzione di impianti in aree costiere che finora erano escluse. Se a vincere sarà il centro-sinistra, la prima difficoltà per Andersson sarà invece la formare un governo. Socialdemocratici, Verdi, Vänsterpartiet e Centro sono accomunati dall'opposizione a Kristersson e all'ingresso dei democratici svedesi nell'esecutivo, ma sono divisi sui temi come fiscalità o energia. La difficoltà più profonda è un'altra però: tornare al governo senza ripristinare la Svezia precedente. Una vittoria socialdemocratica non sembra preludere a una rottura radicale con le politiche degli ultimi 4 anni. Andersson promette più investimenti nel welfare, maggiore attenzione alle famiglie, più equità fiscale, ma non mette in discussione la stretta, ad esempio, sull'immigrazione. La svolta degli ultimi anni ha ormai cambiato il terreno di confronto politico, spostando verso destra anche il dibattito sui temi che un tempo distinguevano maggiormente i partiti. E anche sulla criminalità. Pene più severe, ampliamento di poteri della polizia, nuove infrastrutture penitenziarie, sono tutti punti importanti della politica socialdemocratica. La differenza tra i due blocchi riguarda sempre più spesso il grado e strumenti delle politiche securitarie, non la direzione. Basti pensare che i socialdemocratici hanno sostenuto 7 proposte del governo su 10 in materia di immigrazione, mentre sulla criminalità il loro voto ha coinciso con quello dell'esecutivo. Insomma, è un problema che vediamo spesso anche in Italia, di come insomma lo spostamento, diciamo, a destra delle politiche anche nel campo del centro-sinistra è evidente, per esempio sui temi securitari e di polizia. Lasciamo così il manifesto rispetto a questo argomento e veniamo allora a casa nostra, visto che abbiamo citato l'Italia. Il Fatto Quotidiano decide di aprire la sua edizione oggi con invece il governo che è tutto impegnato con la legge elettorale, la porcata pro Renzi, ovvero l'ammazza nuovi. Se ne occupa approfonditamente di legge elettorale Il Fatto Quotidiano, anche oggi, l'ha fatto anche ieri, a pagina 2 e 3. Melonellum, dubbi di Fratelli d'Italia sulle firme, il Colle vigila. Salvatore Cannavò firma l'articolo e scrive: come un Berlusconi qualunque, Meloni si lamenta di non essere riuscita a comunicare meglio i risultati del suo governo, lo fa in una lunga intervista al Foglio. Ma leggendo tra le righe si può percepire la difficoltà di Meloni, costretta a sciorinare una serie di misure e misurette senza vantare nessuna grande riforma. Persino Berlusconi, la famosa gag di Celentano e Benigni, aveva realizzato l'abolizione del fumo nei locali pubblici, ma anche lui si rese famoso per le lamentele contro chi non gli avrebbe consentito di governare. Meloni lamenta di aver dovuto spesso nuotare nella colla, dice, in un palazzo Chigi restio a rispondere ai suoi comandi. Forse non è un caso se ieri sera
si sia dimesso Longobardi, coordinatore settore web e social proprio della Presidenza del Consiglio. Interpretando il ruolo di cane da guardia del potere, Cerasa ha ardire di chiedere a Meloni quale sia il suo più grande rimpianto in questa intervista, e lei risponde al Foglio, lei risponde: rimpianti non ne ho, mi pento forse d'aver ritenuto sufficiente fare le cose anche quando non riuscivo a raccontare tutto il lavoro. Dice: mi sarebbe piaciuto riuscire ad aggiornare meglio gli italiani su questo complesso impegno. E dice allora Cannavò: avere a disposizione tre retirai, almeno una rete Mediaset, poter contare su quattro giornali dichiaratamente di destra, oltre al Corriere della Sera che la guarda con dolcezza, evidentemente non le basta. Poi elenca quei successi poco narrati agli italiani. Il primo, la costante Ucraina, che lei difende perché ha sempre posto la patria e l'identità nazionale al centro del proprio agire, rivendica così le spese militari, perché è molto saggio fare in modo di non essere facilmente attaccabili. Insomma, questo un po' si parte da qui e si ragiona, insomma, sulla incapacità di comunicazione che ci sarebbe stata. Ma i dubbi, a questo punto, si va e si ragiona sulla legge elettorale e non solo, i dirigenti dei partiti di maggioranza nel pomeriggio si vedranno per parlare degli emendamenti, lo faranno online. Chiesti tra l'altro dall'SVP, il partito Alto Adige, ma nella discussione tra le forze di maggioranza rientra anche un emendamento di Fratelli d'Italia che obbligherà i partiti che non hanno rappresentanza in Parlamento a raccogliere le 6.000 firme per collegio e correre alle politiche, una norma voluta fortemente da Forza Italia, che fa comodo a Italia Viva di Renzi per rendere la vita più difficile ai partiti minori di centro, i cosiddetti cespugli, che possono far concorrenza proprio agli azzurri dentro la coalizione di centrodestra. Non si può essere ricattati dai partitini, è la tesi di Forza Italia, un emendamento che però ha provocato la reazione furibonda di Progetto Civico, di Onorato e anche del leader dei 5 Stelle Conte, che venerdì ha invocato un intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Quirinale non ha ancora esaminato la norma, ma lo farà nelle prossime ore. Vedremo. Questo invece lo dice Salvini rispetto al Melonellum e il Colle, vigili insomma. Vediamo come andrà anche questa cosa. Noi invece lasciamo a questo punto anche questo tema e siamo già alla conclusione della nostra rassegna stampa della domenica, che dura un po' di meno, e quindi andiamo a evidenziare, a chiudere con, poi magari lo riprenderemo verso le 10:30 negli articoli di terza pagina. Nazza, l'occasione persa di Venezia, il Leone d'Oro a Woman Unknown per il film sul genocidio. E il Manifesto lo scrive in prima pagina: anche stavolta la Mostra del Cinema ha perso l'occasione di essere davvero nella storia. La giuria non ha assegnato il Leone d'Oro a Nazza di Yuval Abraham e Rachel Zor, che svela la macchina del genocidio dei palestinesi attraverso le testimonianze dell'intelligence israeliana. Il Leone d'Oro è andato a Woman Unknown, il solo film nella competizione diretto da una donna, cioè May El-Tukhni. Una decisione che si appare simbolica, prima di tutto, annunciata il primo giorno dalle dichiarazioni del presidente della sproporzione camorosa nella selezione sulla disuguaglianza di genere nel cinema. A Nazza va il premio speciale della giuria, il più piccolo. All'annuncio la sala si è alzata in piedi con un lunghissimo applauso. Sulle altre scelte c'è poco da dire, insomma, scrive Piccino sulle pagine del Manifesto, ma un po' la scelta di non premiare Nazza come col Leone d'Oro, che dà l'idea e il quadro della cosa, secondo il Manifesto stamattina. Ma dicevo, avremo modo di occuparci di questo all'interno un po' degli articoli di terza pagina in onda alle 10:30 minuti di questa mattina. Noi adesso ci lasciamo con la musica, per ritrovarci poi con la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa domenica.

0: Prima però uno spot che ricorda anche gli appuntamenti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di quest'oggi, musica, e poi ci ritroviamo allora coi giornali locali. Buon ascolto.
1: La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.

0: this is Lorena McKennett, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21.
2: Mystery Tour Radio Show.

Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera Brescia, Repubblica Milano, i due dorsi, poi i locali dei due quotidiani, questi i giornali che andremo a sfogliare insieme. Le scelte per quanto riguarda le notizie bresciane dei quotidiani locali sono diverse tra loro. Decide il giornale di Brescia di dare evidenza al fatto che a Chiari partirà una tappa del Giro 2027. Dopo 3 anni il Giro torna a far tappa nel Bresciano con una partenza di una delle ultime frazioni da Chiari, luogo inedito per la Corsa Rosa. Mostra evidenza questo anche se il titolo poi d'apertura è su un carattere internazionale con Zelensky, sia l'incontro con Putin. Brescia Oggi invece

invece decide di rimanere sul Bresciano con l'apertura domani delle scuole, 145.000 i bresciani che domani tornano a scuola, prima campanella per tutti, meno studenti e nuove regole. Per quanto riguarda invece il dorso bresciano del Corriere della Sera, si apre sul carcere di Canton Mombello, ATS e i controlli fatti a metà. L'agenzia ha effettuato un'ispezione saltando l'intero braccio nord dove si trovano i detenuti in isolamento. Per quanto riguarda invece Milano, Calabresi rinvia la corsa alle primarie, si vota tra 8 mesi, non c'è fretta, dice il candidato in pectore, verrebbe a sto punto quasi, del PD per succedere a Sala. Vedremo tutto questo. Andiamo però e partiamo con il ritorno a scuola, direi. Ritorno a scuola con la prima campanella, il Brescia Oggi ne parla nella propria apertura a pagina 12 e 13, lo vediamo anche velocemente: 145.000 gli studenti, un migliaio in meno quelli del primo anno nei diversi cicli, a meno 300 le cattedre che dovranno essere assegnate attraverso le supplenze. Forse la parte più interessante, che è proprio questo, nell'articolo di Magda Biglia, al di là dell'imprimatur regionale che arriverà domani alle 9 alla Tridentina in alcune di queste scuole. Interessanti sono due temi: il primo è appunto quello del precariato, che continua a dilagare nelle scuole, ma su questo non viene troppo approfondito dall'articolo. Viene invece presa l'idea e definita la rivoluzione, ovvero l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei licei. Insieme a matematica, al via anche l'educazione emotiva. Un anno rivoluzionario l'ha definito Valditara. Niente di nuovo, dicono i presidi, già da anni proponiamo corsi di latino per coloro che sono indirizzati al liceo, mi sembra più forte l'informatica alla primaria, alla scuola primaria, vista non come tecnologia ma come comprensione e progettazione di algoritmi sin dalla prima, per questo gli insegnanti stanno seguendo aggiornamenti, dice il dirigente Siveri dell'Istituto Comprensivo Est 3. Per quanto riguarda invece la scuola, quindi bresciana, oltre al fatto che continuano a diminuire gli studenti, molto da dire non c'è. Andiamo allora, e lo lasciamo il tema di apertura del Brescia Oggi, andiamo ad affrontare invece il tema di apertura sulle pagine della cronaca provinciale del Giornale di Brescia di questa mattina, che si occupa di lavoro nero, a cottimo o sottopagato, il lato oscuro di turismo e ristorazione bresciani. Nicolo Rizzardi firma questo articolo, interessante perché ci porta un po' a quello che tutti più o meno sanno ma pochi scrivono: turni di lavoro ben oltre l'orario stabilito da contratto, straordinari pagati in nero e in qualche caso non pagati affatto, contratti capestro studiati per evitare che il lavoratore si licenzi e poi lavapiatti pagati 3,50 euro all'ora per turni di lavoro da 11 ore, contratti collettivi di settore rispettati solo sulla carta. Sono solo alcuni esempi di situazioni che ricorrono nel settore turismo e ristorazione, dati che difficilmente trovano spazio nelle brochure promozionali. La situazione è drammatica, vale sia nella nostra realtà territoriale che nel resto d'Italia, dice Politano, che è segretario del Wiltux Brescia. Ci sono lavoratori inquadrati part-time o a tempo pieno che, quando va bene, lavorano invece fino a 50-60 ore a settimana, oppure vengono utilizzati con contratti che è lecito definire pirata. Per evitare di perdere manodopera nel corso della stagione, prevedono delle penali in caso si licenzino. Una fattispecie parte riguarda le lavoratrici addette alle camere. Capita che non lavorino più a ore o giornata, ma a cottimo, in base al numero di camere. Naturalmente non coinvolge l'intera filiera, l'intera categoria delle imprese che operano nell'accoglienza. A fronte di situazioni di illegalità esistono invece imprese che con queste storture non hanno a che fare. Esistono, certo, ma non sono la maggioranza. Infatti i risultati di un'attività di vigilanza straordinaria fatta dall'Ispettorato del Lavoro in Lombardia, il 75% delle imprese controllate presentava una qualche forma di irregolarità.
insomma 3 su 4 la situazione che emerge racconta quindi un malcostume piuttosto diffuso, descrivendo una realtà complessa e lontana dalla narrazione ottimistica spesso associata al fenomeno turistico. Difficile anche la situazione dei lavoratori, che spesso sono costretti a accettare condizioni professionali davvero al limite a causa del bisogno di garantirsi un sostentamento, ed è proprio nei confronti di quest'ultimo aspetto, ovvero retribuzione, che si concentra la Filcams CGIL. Con un focus sul lavoro povero viene proposta un'analisi dell'incidenza delle retribuzioni, ovvero quelle pari o inferiori al 60% nazionale media. Dai dati pubblicati emerge che tra i lavoratori nel settore turistico, nel nord-ovest d'Italia il 66% percepisce una retribuzione al di sotto della soglia di povertà. Questo il dato. Poi sul tempo indeterminato, più che un'aspirazione, una vera chimera, è il titolo di un focus, manca un lavoratore su due. Eppure tra quelli impiegati affiorano contratti irregolari, pagamenti in contanti e lavoro nero, le due facce del turismo bresciano. Stabilire quanti siano sotto soglia di povertà salariale non è possibile. L'Istat misura la povertà considerando condizioni familiari e non pubblica una conta provinciale. Secondo il focus della Filcams CGR, nel turismo quasi 7 addetti su 10 hanno una retribuzione inferiore ai 14.000 euro lordi. La percentuale non può essere trasferita automaticamente a Brescia, dove la stagionalità riduce la continuità di reddito. A confermare il peso sono le previsioni del sistema Excelsior. Tra luglio e settembre alberghi, ristorazione e servizi turistici prevedevano 5.270 ingressi, solo l'11% delle assunzioni era a tempo indeterminato, 65% a termine e 21% negli altri contratti dipendenti. Insomma, i controlli estivi della Guardia di Finanza hanno rivelato numerose irregolarità, per 16 è stata chiesta la sospensione, in alcuni casi lo stipendio veniva pagato in contanti, racconta questo articolo invece di Barbara Fenotti. Insomma, il lavoro nero, il lavoro a cottimo, il lavoro sottopagato, insomma si parla spesso di come Brescia sia un volano turistico, sempre più una zona turistica grazie ai suoi laghi, alle sue bellezze, eccetera eccetera, ma questa è la faccia di chi invece ci lavora. Forse sarebbe anche da ragionare quando si dice che non si trovano appunto camerieri, piuttosto che lavapiatti, piuttosto che chi pulisce le stanze negli alberghi. Si vada a vedere insomma quanto vengono retribuiti e come. Lasciamo così anche il giornale di Brescia per il momento con la sua apertura. Veniamo alla terza apertura del dorso bresciano del Corriere, che invece in questo caso è dedicato al carcere, ATS e i controlli fatti a metà, un'ispezione a metà da parte di ATS Brescia nel carcere di Canton Mombello. Come ogni sei mesi, l'Agenzia Provinciale per la Tutela della Salute ha visitato il carcere cittadino, notoriamente sovraffollato, in condizioni fatiscenti, saltando però il braccio nord della casa circondariale. In previsione della preventivata completa ristrutturazione dell'ala nord, non si è data evidenza nel controllo alle specifiche dei locali di pernottamento nei quali si svolge la vita dei detenuti, si legge nella chiusura della relazione firmata dalla direttrice settore igiene, sanità pubblica, salute e ambiente di ATS Ferranti, motivando così la scelta di non perlustrare una delle zone più sensibili dell'istituto di pena. Al piano terra del lato nord, infatti, si trovano le celle di isolamento, tra le peggiori e più temute dagli stessi detenuti, dove dormono i soggetti ritenuti più problematici. Un'esclusione tutt'altro che secondaria, così come non passano inosservate alcune lacune non presenti nel report, ma denunciate da tempo dagli ex detenuti, piuttosto che durante le visite di politici e amministratori, dalle cimici e gli afidi nei letti, passando dall'insalubre contiguità tra zone dove si cucina e le turche dove si espletano i bisogni, così come tra queste ultime, le turche, e le docce. Aspetti che ATS non è riuscita a verificare nell'ala nord, mentre in quella sud, precisando tra l'altro come sia l'unica a essere alimentata ad acqua calda, le celle ispezionate si presentano in sufficienti condizioni igieniche. Ne sono state visitate 3 a Campione, al terzo piano la 77 e al quarto la 98 e 99. La relazione ricorda come per ogni piano è stata ricavata un'area dedicata al lavaggio indumenti, con lavatrice e asciugatrice funzionante, e aggiunge come i detenuti procedono direttamente alla pulizia delle loro camere e relativi servizi igienici.
Come unica soluzione di possibile rischio viene segnalata la presenza di fornellini alimentati anche a gas utilizzati per cucinare alimenti provenienti dall'esterno e nulla più. Per raggiungerle, però, il documento rileva che pareti e pavimentazione di tutto il vano scale che accede alle sezioni necessitano di interventi manutentivi straordinari, oltre che di pulizia. Insomma, non sono messi bene. Nel resto della struttura si passa da alcuni locali giudicati sufficienti, come ad esempio la palestra, gli uffici matricola, colloqui e sorveglianza, la biblioteca e la cucina, si aggiungono altri che risultano essere mantenuti in buone condizioni, come il teatro o la sala udienze da remoto, mentre le aree ambulatoriali e del personale sanitario vengono giudicati dall'agenzia in condizioni sanitarie adeguate, ben mantenute, anche se si segnala come permangono non coperte le specialità di chirurgia generale, oculistica e dermatologia. La relazione specifica inoltre che non è stato possibile accedere al cortile per motivi di sicurezza. Visionato dall'alto si rileva la presenza di un impianto di nebulizzazione per contrastare la calura estiva, mentre rispetto alla necessità di dispensare i farmaci viene segnalata una difficoltà da parte del personale nel portare i farmaci ai piani alti coi vassoi che risultano scomodi per il peso e vengono riferiti episodi di detenuti che colpiscono con violenza questi vassoi in presenza del personale. Poi l'ufficio degli infermieri, persistente disagio acustico derivante dalla palestra sopra, in particolare il forte rumore d'impatto dovuto all'appoggio dei pesi a terra si protrae per l'intera giornata. ATS quindi chiede un intervento. Nessuna segnalazione invece rispetto a un problema annoso nella palestra, il bagno chiuso da tempo con una grata che impedisce di accedervi, come più volte segnalato in passato dai detenuti. Che sia stato risolto? Beh, in conclusione, una relazione che cerca di districarsi tra le croniche criticità di uno dei carceri più sovraffollati d'Italia, saltando però una parte del percorso, quello che a detta di molti sarebbe anche quello più compromettente. Questo per quanto riguarda la visita a metà di ATS, l'ispezione saltando l'intero braccio nord dove si trovano tra l'altro i detenuti in isolamento. Poi sul tema carcere, visto che ormai lo stiamo trattando, abbiamo invece il vice sindaco di Brescia Manzoni che smentisce Borghesi. I lavori sono in alto mare. I lavori per l'ampliamento di Verziano sono tutt'altro che iniziati, scrive Pietro Gorlani. Quelli in corso servono solamente a realizzare un nuovo varco, dove far passare in futuro le ruspe e i camioncini dei muratori. Vice sindaco di Brescia Manzoni smentisce il senatore della Lega Borghesi in maniera clamorosa. Si è solo al progetto definitivo, deve ancora essere appaltato il progetto esecutivo insieme ai lavori. Altro che consegna a fine 2027, per quella data forse si vedrà l'inizio dei lavori, dice Manzoni. A fine luglio Borghesi aveva annunciato l'avvio dei cantieri ad agosto e la conclusione sulla carta a dicembre 2027. Manzoni, ascoltato dal Corriere, ricostruisce un quadro più articolato e soprattutto meno ottimistico, premettendo come si deve specificare di che lavori stiamo parlando. Quelli avviati o in procinto di partire riguardano solo una serie di opere propedeutiche al progetto vero e proprio d'ampliamento. In pratica si tratta di ricavare un nuovo varco d'accesso. Oggi l'unico ingresso è quello usato dai mezzi della polizia penitenziaria e chiaramente non può essere quello per le ruspe dei camion. Si perforerà quindi la recinzione in un altro punto. Fine. Il cantiere d'ampliamento, da 39 milioni di euro, partirà, ma non a breve. Il progetto, dice il vice sindaco di Brescia, resta confinato dentro l'attuale sedime e non si espanderà nelle aree private che il ministero non ha mai voluto acquisire. E quindi il provveditorato adesso dovrà bandire la gara per l'appalto, selezionare chi la vincerà e fare il progetto esecutivo, che dovrà recepire le prescrizioni della conferenza dei servizi. Per fine 2027 penso sia ottimistico pensare che avremo l'appalto integrato e espletato e un progetto esecutivo pronto. La loggia avanza altre perplessità. Come già spiegato dalla sindaca Laura Castelletti, col nuovo padiglione di Verziano non ci saranno le condizioni per chiudere Canton Mombello. E lo ribadisce anche Manzoni, ricordando come sia l'obiettivo da sempre auspicato dalla loggia. Si avrà un Verziano più grande, ma non da poter assorbire tutti i detenuti di Canton Mombello. E c'è poi il nodo cantiere interno. Il progetto occuperà aree oggi destinate ad attività ricreative e rieducative, a partire dagli spazi sportivi. Abbiamo sottolineato la necessità che,
anche la fase di cantiere non precluda quegli spazi, altrimenti per anni aversiani detenuti non avranno spazi di svago. Altro nodo difficile da sciogliere è quello delle aree esterne, da acquistare da una famiglia d'agricoltori per realizzare i laboratori, il lavoro dei detenuti, spazi per lo sport o alloggi agli agenti. Non è ancora stato fatto nulla, commenta Tranchant Manzoni. Un anno fa, a maggio, il sottosegretario Delmastro diede l'impressione che l'accordo fosse a un passo con i proprietari, ma non era così. Quei terreni restano privati e devono diventare demaniali. L'intesa quindi non c'è. Quindi un verziano che vede dei lavori che saranno lunghissimi, che tra l'altro toglieranno spazi esterni ai detenuti all'interno del carcere e che non svuoterà nemmeno e chiuderà tantomeno. Svuoterà magari un po' sì, ma chiuderà sicuramente no. Canton Mombello. Questo dalle pagine del Corriere Brescia. Erano un po' le tre aperture, i temi un po' più centrali. Poi c'è tutto il tema anche della sicurezza, o presunta tale. C'è per esempio, invece oggi stamattina, che decide di dedicare un approfondimento abbastanza ampio, scusate, il Giornale di Brescia, un approfondimento abbastanza ampio, anche il Corriere della Sera Brescia fa un elemento sulla questione, ma partiamo dal Giornale di Brescia, che con il titolo dedicato proprio alla una rissa serale in via Milano, grave un uomo ferito a bottigliate in strada, la vittima si è trascinata qualche metro prima di stramazzare a terra, l'aggressione è partita da parte di un gruppo, i residenti sono esasperati, hanno lanciato l'allarme, la situazione qui è degenerata. E c'è allora un, tra l'altro non prendendo spunto da questo fatto ma a sé, l'ira dei commercianti di via Milano, un tentativo di rapina culminato nell'aggressione a un commerciante in via 10 giornate, riapre il dibattito sulla sicurezza, la sensazione di violenza ritorna anche nei negozianti di via Milano, situazione segnalata dall'amministrazione comunale attraverso alcune lettere indirizzate alla sindaca. Via Milano dovrebbe essere controllata 24 ore su 24, tra le proposte avanzate dal comune l'introduzione, insomma, dell'agente di quartiere. Il tentativo, insomma, viene analizzato nel bianco lindo dell'ottica tra occhiali esposti. Ferretti ricordano anche un'altra rapina, erano le 7 di sera sotto i portici ai gioielli di Rossana, si racconta dalle pagine del Corriere Brescia. È da anni che il controllo non c'è, ogni commerciante cerca di tutelarsi come meglio crede e poi va indietro di 20 anni. Una Brescia dove ci si muoveva più liberamente, a essere cambiata è l'aria che si respira. All'ortofrutta Abrami, da 26 anni condotta da questo Mauro, il tema dell'immigrazione assume toni severi. Il commerciante indica le persone di origine straniera come responsabili degli episodi criminosi. Da tempo si vedono molti più extracomunitari, è una cosa allucinante, personalmente non mi è mai successo nulla, ma proprio la scorsa settimana, davanti qui a un bar, uno ha tentato di andarsene senza pagare la consumazione, ci hanno chiamati e siamo intervenuti per dare una mano. Dal pastificio accanto, Nazari completa il racconto, abbiamo chiamato la polizia, il problema è che non rischiano nulla, sanno che dopo 2 ore saranno di nuovo fuori. E poi torna su quanto accaduto in pieno centro, in via 10 giornate, vorrei vedere se le persone che hanno fermato chi stava cercando di rubare la bicicletta finiranno per passare dei guai. Sulla stessa linea aggiunge anche Verona e Bergamo, sono città con molti extracomunitari, ma rispetto a Brescia sono un altro pianeta, dice secondo lui. Alla domanda su cosa dovrebbero fare le istituzioni, dice: io vendo occhiali e so come devo svolgere il mio lavoro, non sta a me dire alle istituzioni cosa devono fare, devono essere loro a saperlo. Ritiene però che le forze dell'ordine abbiano le mani legate e siano costrette a operare in un sistema che alimenta un senso di potenza. Conosco tanti carabinieri, fermano qualcuno che ha spacciato, rubato o commesso reati e magari quello stesso giorno se lo ritrovano fuori mentre la vittima sta ancora facendo denuncia. La sensazione di impotenza ritorna anche da un farmacista di Porta Milano, anche negli anni scorsi abbiamo subito furti dentro l'attività e diverse intrusioni, insomma il racconto un po' di questa via Milano. E chiama Nazari la giunta, è evidente che qualcosa non va
Non è solo una nostra percezione, se il sindaco sostiene vada tutto bene e non allerta il governo e le autorità competenti, chi deve intervenire non viene messo nelle condizioni di farlo. Netta la conclusione, più che polemico, sono deluso, non dico che Brescia non sia stato fatto nulla, ma manca ancora molto. Questo Paola Iesus sulle pagine del dorso bresciano del Corriere stamattina, con questi racconti che danno sfogo ad alcuni elementi. Tra l'altro un dibattito molto aperto, perché nei giorni scorsi la stessa Castelletti ha chiesto dati a prefettura e questura, ricordando tra l'altro che appunto la pubblica sicurezza non è in capo al comune ma alla prefettura, appunto la questura, al governo. Lasciamo così anche questo articolo e veniamo a Milano. Calabresi rinvia la corsa alle primarie, si vota tra 8 mesi, non c'è fretta. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa con l'apertura della cronaca milanese dal dorso di Repubblica, debutto tra strette di mano alla festa del PD. Ma non c'è ancora l'annuncio della candidatura della città vetrina, bisogna occuparsi delle persone. Si parla quindi in maniera approfondita con questo rinvio della corsa alle primarie, debutto insomma tra un hamburger alla festa del PD. Federica Venni scrive: non c'è fretta, le elezioni sono a maggio, bisogna fare le cose con tranquillità, si possono fare le cose bene e non frettolosamente. Sono venuto qua stasera per un incontro con Don Ciotti. Calabresi arriva all'Arcicorvetto tra la curiosità dei militanti, si ferma a parlare con il leader di AVS Fratoianni, tanta gente gli stringe la mano, cena, hamburger e piatto d'insalata, seduto al tavolo con la moglie e la segretaria regionale del PD Roggiani, la presidente del consiglio comunale Buscemi, la presidente municipio Otto e PD, vice segretaria del PD metropolitano Pelucchi. Si focifera ad un possibile ticket con una delle due per la sua corsa a Palazzo Marino, uno striscione che ricorda Lea Garofalo e la figlia Denise commuove tutti. E Calabresi dal palco chiede che Milano intitoli un luogo pieno di vita e persone proprio a Denise. Poi c'è tutto il suo discorso, ma il tema di fondo è: non è ancora tempo e modo di candidarsi. Così andiamo a chiudere, abbiamo dato un po' tutte le notizie principali, poi ce ne sarebbero altre, ma il tempo è tiranno. Sono quasi le 9:30 minuti, il nostro spazio mattutino di rassegna stampa domenicale si chiude qui con gli articoli di carattere locale dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Spazio alla musica, poi ci ritroviamo in studio tra pochissimo, buon ascolto.

0: Bene, bene, allora, quello che facciamo, visto che non è ancora ripartito Siamo Gatti, partirà però dalla settimana prossima, tornerà una nuova stagione delle trasmissioni dedicate ai più piccoli e alle più piccole sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Quello che facciamo stamattina è di occuparci e mandarvi e riproporvi uno dei dibattiti andati in onda al Festival Paratodas. In particolare andremo a occuparci di rotta balcanica, andando insomma a proporvi racconti, immagini e oltre il filo spinato, come era il titolo appunto di questo incontro che si è tenuto al Festival Paratodas. Andiamo a sentire questo contributo e ci riaggiorniamo tra circa un'ora. Buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Un saluto a Laura Damsatai, che ci presenta il progetto Oltre il filo spinato, a Jacopo di One Bridge, un ringraziamento al Paratodos, un saluto a tutti e a tutte. Io sono Deborah Meggiolaro e presento brevemente il progetto di Oltre il filo spinato di AMSA, che conosciamo un po' tutti e tutte. Il progetto è diventato un progetto a partire da una idea e da una spinta che AMSA ha avuto di fare la rotta balcanica al contrario, in bicicletta. Adesso poi vi racconteremo i dettagli. È tornato da circa 20 giorni, quasi un mesetto ormai, e con un sacco di materiale, un sacco di storie da raccontarci. E sulla base di questo l'idea che ne nasce è quello di produrre un documentario o un docufilm, ancora non sappiamo bene, sulla base del materiale che stiamo raccogliendo e visionando. Io direi partiamo, dai, subito entriamo nel vivo del racconto, perché tanti di voi hanno sostenuto la prima parte del viaggio di AMSA, che è partito il primo di maggio e è partito dal Paratodos con la bicicletta. Un gruppo l'ha accompagnato in stazione. Dalla stazione ha preso un treno, è arrivato a Trieste ha incontrato altri amici e via così. Adesso ce lo facciamo raccontare da lui. Intanto grazie.
2: Grazie a te, Devo, grazie mille. Io vorrei ringraziarvi tantissimo, vedervi qua, mi sento proprio una famiglia. Tanti amici sono venuti stasera, mi hanno detto, hanno lasciato degli impegni per venire proprio per ascoltare, per stare insieme. Vorrei ringraziarvi anche per aver partecipato anche al GoFundMe, al sostegno di questo progetto, e è una cosa molto preziosa per me. Vorrei ringraziare tantissimo il Paratodos, mi hanno sempre dato una mano, e anche trovarci oggi in questo luogo, senza di loro non sarà stato fattibile. Vorrei ringraziare tantissimo i ragazzi di One Bridge e Pietro soprattutto, e oggi anche loro ci parlano un po' della rotta balcanica. Sono Hamza Tai, mi chiamo Tai. Sono marocchino, da 7 anni fa che vivo in Italia. Sono arrivato, come tanti di voi sanno, tramite la rotta balcanica. E da 7 anni che sono in Italia, e come diceva anche la Debo, c'erano vari motivi di prendere questo ripercorso e riprenderlo al contrario. Quindi passo la parola al volo a Pietro e ci racconta un po' cos'è OneBridge.
3: Grazie. Anch'io mi aggiungo ai ringraziamenti, insomma, a Hamza, a Deborah, per todos, non ti preoccupare, e a tutti voi che avete scelto questa calda domenica sera un po' di essere qua. A me fa personalmente tanto piacere riuscire a essere oggi qui con Hamza e come associazione di aver sostenuto il suo progetto. Non è stato per noi mai scontato, e anzi è stata una bella sorpresa quando abbiamo incontrato il suo desiderio di rifare il viaggio che lui ha fatto nel 2019 al contrario, perché l'abbiamo detto anche alla serata, e vuol dire riprendersi in mano un po' la narrazione di se stessi e del proprio magari anche vissuto migratorio, essere a fianco a una persona che decide con la sua autonomia di narrare se stessa, e invece noi ci siamo sempre in qualche modo trovati invece dal lato di raccontare le rotte balcaniche e i viaggi delle persone come testimoni, come operatori, come volontari che partivano. Invece è una soggettività che decide di farlo in autonomia, è una cosa preziosa. Questa testimonianza qui è sicuramente qualcosa che aggiunge dei contenuti e aggiunge sicuramente diversi anche strati di complessità e oltre al coraggio, insomma, di farlo in maniera collettiva. Noi, per chi magari ci conosce questa sera la prima volta, siamo un'associazione di ragazzi e ragazze per lo più veronesi, che 10 anni fa è partita con anche noi un viaggio a supporto di quelle che erano le persone che si erano bloccate lungo il confine greco-macedone. Se vi ricordate, nel 2015 c'era stato il milione di ingressi in Unione Europea, favorito un po' dalla politica di apertura dei confini, soprattutto dalla cancelliera tedesca Merkel, che diceva possiamo farcela, possiamo accogliere. Poco più appunto di, in realtà, qualche mese dopo, nell'inverno del 2016, i confini li abbiamo visti chiudersi a cascata dai paesi del centro Europa fino ad arrivare all'ultimo, quello tra appunto Macedonia e la Grecia. I domeni era un campo di 15.000 persone che informalmente si affastellarono lungo quel confine lì, perché fino a dove prima si poteva passare, da un giorno all'altro la frontiera è stata chiusa, e quindi ovviamente un po' come un imbuto, chiudendo si erano fermate lì. E noi siamo partiti con l'ingenuità, con anche la mancanza di competenze nell'andare a fare qualcosa però che ci sembrava necessario per quel momento lì, cioè impicciarci, prenderci un attimo il tempo per andare a capire questa situazione, che cos'era, se potevamo dare una mano. E allora ricordo, insomma, quest'anno compiamo i 10 anni di storia associativa, di vita associativa, è il 10° anno. Ricordo allora che questa chiusura dei confini era qualcosa che ci pareva momentaneo, ma insomma dicevamo prima o dopo dai, li riaprono, adesso gestiscono la situazione, e non sembrava, no, fattibile, pensabile che in qualche modo all'interno dell'Unione Europea questa chiusura, questa limitazione alla libertà di movimento delle persone fosse qualcosa che sarebbe invece poi rimasto strutturale negli anni, anzi addirittura peggiorato. Quindi in qualche modo c'era questo tipo di speranza. Oggi a 10 anni vediamo che però forse eravamo un po' illusi noi, un po' ancora tanto ingenui noi, perché oggi invece conosciamo una realtà di migrazione lungo quei territori altamente pericolosa, magari appunto soprattutto Hamza qualcosa ci potrà dire, fortemente limitata. Consideriamo che si parla ovviamente di rotte balcaniche, è un termine giornalistico poi rotta balcanica, però si parla di rotte balcaniche perché negli anni i tragitti sono variati ogni volta, passando prima da un paese poi dall'altro, quindi dalla Grecia negli arrivi via mare, una volta si andava direttamente a Macedonia, Serbia, Ungheria, poi c'è stato il muro di Orbán, 300 km di recinzione di filo spinato che ha diviso fisicamente uno dei primi muri in Europa dalla fine, insomma, dalla caduta del muro di Berlino. Li abbiamo visti appunto rinascere per limitare la, la libertà di movimento delle persone. Il muro di Orban è uno dei primi muri che nasce e blocca le persone. Poi abbiamo visto invece nel 2018, nel 2019 questa rotta muoversi più verso la Bosnia e abbiamo iniziato a conoscere i primi pushback, i respingimenti illegali e violenti da parte delle forze di polizia del cosiddetto appunto regime dei confini, quindi di quei paesi che compongono la penisola balcanica, ma che ad esempio nel caso della Croazia fino a prima del 2020 si trattava di un paese all'interno dell'Unione Europea, ma ad esempio non ancora all'interno del trattato di Schengen, del trattato di libera circolazione. Quindi in qualche modo la Croazia nel 2018-2019, quando la rotta passava per la Bosnia, è diventata quel paese che doveva fare da cane da guardia all'ingresso in Europa, quindi quel paese che doveva occuparsi anche di meritare l'ingresso nell'area Schengen, dimostrando di essere in grado quantomeno di regolare i flussi. Che poi regolare i flussi cosa vuol dire? Vuol dire rimandare le persone indietro col telefono rotto, derubate, picchiate, minacciate, e non creare canali di passaggio sicuri attraverso il confine, non rispettare il diritto d'asilo e la Convenzione di Ginevra che dice che le persone che richiedono asilo, che manifestano la volontà di chiedere asilo anche solo verbalmente, devono essere tutelate, non devono di certo essere respinte, il principio di non refoulement è espresso all'interno della Convenzione. Quindi e abbiamo visto questa rotta cambiare di nuovo con il Covid, ovviamente non chiudersi, perché là dove tutto il mondo si fermava le necessità, i desideri, la mancanza di alternative di chi si muoveva erano comunque motivo e ragione più forte per continuare e non potersi permettere magari neanche la possibilità di farla una quarantena, ecco. E abbiamo visto il campo di Lipa, il campo, questo sistema di grandi campi che nella rotta balcanica, lungo i paesi della cosiddetta rotta balcanica, è diventato il simbolo della non gestione e del fatto di creare dei paesi contenitore, dei paesi sale d'attesa come la Grecia, come la Bosnia, come la Serbia. È stata la risposta dell'Unione Europea a questa situazione critica del 2015, quindi processo di esternalizzazione delle frontiere, vado a stringere accordi con paesi terzi, con paesi di passaggio o paesi appunto come la Turchia, come poi dopo, quindi trattato UE-Turchia, un trattato che consegna alla Turchia il comando anche qui sul controllare gli arrivi, che ha causato per esempio ad oggi, consideriamo che il 50% degli arrivi in Grecia oggi arriva a Creta, non arriva neanche più sulle isole davanti alla Turchia. Quindi pagare un paese terzo per controllare il movimento delle persone vuol dire che semplicemente il movimento si sposta, e come dicevamo nel 2020 la rotta ancora si è spostata passando più dalla Bulgaria, non che prima non fossero percorsi già attraversati, però noi rileviamo anche l'attivazione di nuovi percorsi grazie all'impegno di associazioni che si attivano e vanno a vedere a supportare le persone in movimento. Rileviamo il cambiamento dei percorsi anche rispetto a quello che ci dicono le persone di aver fatto una volta arrivate, e quindi rileviamo anche quelli che sono stati i respingimenti da parte della polizia o le condizioni di permanenza dentro questi grandi campi, che ovviamente, dicevo, sono una non gestione, perché di fatto vuol dire trattenere le persone forzatamente o appunto trattenerle in grandi strutture, in contesti inabitabili, in campi lontani da centri cittadini, di fatto attraendo fondi da parte dell'Unione Europea e diventando di volta in volta prima la Turchia, poi la Serbia, poi la Bosnia, questi paesi contenitore dove le persone attendono di trovare il momento, il varco giusto. È una delle parole che abbiamo imparato molto presto parlando con le persone lungo la rotta balcanica è il termine del game, no? Quando una persona in movimento lungo la rotta balcanica ci dice domani provo il game, domani vado nel game, si intende, poi mi correggerai eventualmente, si intende letteralmente il tentativo di attraversare il confine, quindi quel gioco sadico e pericoloso per cui provi ma non sai se riesci, non sai come torni, non sai magari neanche se torni. Dal 1 gennaio del 2026, quelli che sono stati insomma i numeri accertati, già 13 persone hanno perso la vita durante l'attraversamento di alcune zone di confine, perché ci si ritrova a dover attraversare fiumi, zone di foresta, ci si ritrova a doverlo fare senza magari aver mai affrontato un viaggio del genere prima nella propria vita. Quanti di noi, se domani ci dicessero andiamo a fare un trekking di 2 settimane tra la Bosnia e l'Italia in mezzo ai boschi, senza, cercando di essere visti il meno possibile, sarebbero in grado di farlo con leggerezza. Quindi i percorsi ovviamente si modificano anche sulla base di quelle che sono i tentativi di essere visti da parte delle forze di polizia. Ecco, arriviamo appunto a momenti un po' più recenti. Vediamo che oggi la rotta balcanica, la cosiddetta, insomma, ha sicuramente ridotto tanto i numeri che è sempre difficile un po' vedere, trattenere. Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo dei Confini, dichiara di aver intercettato circa 24.000 persone. Ovviamente dichiara quelli che ha intercettato. Frontex negli ultimi 10 anni è sicuramente diventata molto brava a intercettare le persone e anche a non salvarle, ma ci immaginiamo che ci sia sicuramente un buon numero anche di persone non intercettate da parte di Frontex. Abbiamo il numero ad esempio degli arrivi da Trieste, quindi anche qui per confrontare, Frontex intercetta 24.000, la Bosnia ne dichiara 14.000 che hanno fatto ingresso nel proprio territorio, a Trieste poi dopo ne abbiamo visti arrivare 9.000 di persone nel 2025. Quindi ovviamente, non parlando di una rotta migratoria in qualche modo tracciata, perché di fatto non è una via legale, non è una modalità sicura per spostarsi, sicuramente ci perdiamo dei numeri, ma in questi numeri perdiamo le persone, quindi ci sono tante persone disperse di cui non si conosce la posizione o che cosa è successo. E una delle attività che fanno anche molte realtà attive sul territorio è quella effettivamente di andare a ricostruire, contattare le famiglie, e quindi parliamo di un quando per tornare un po' ad Hamza, quando lui ci ha detto voglio fare questa cosa qui, noi abbiamo detto cazzo, è potente, è una persona che ha passato potenzialmente tutto quello che vi ho detto fino ad adesso, che dice no, io voglio tornare, voglio farla con i documenti, voglio raccontarla, voglio incontrare le persone, e questo valore di testimonianza per noi è qualcosa che probabilmente noi non raggiungeremo mai, perché non siamo noi soggetti che hanno fatto questa cosa, e quindi è preziosa e ci permette anche di, come dicevo, di aggiungere un punto di vista in più, ma soprattutto intanto di sapere anche qualche cosa che è successa durante l'ultimo viaggio, ecco. Però ribadisco, per noi l'importanza di dire la racconto io, lo rifaccio questo viaggio, lo faccio con i documenti, lo faccio senza nascondermi, lo faccio in bicicletta, che è il mezzo che amo per muovermi, la faccio secondo le mie regole questo giro. Secondo me è prezioso, è molto importante.
1: Alle spalle vedete sul video qualche foto del viaggio, e ovviamente tutte le foto hanno la bicicletta. Io partirei da lì, come diceva Jacopo, ringraziamo la bici. Perché la bici? Che rapporto hai con la bici e com'è andata questo viaggio con la bici? Chilometri, gambe, muscoli, sellino? Crampi.
2: Intanto sono tornato e sopravvissuto anche in questo viaggio. La notizia più dura per me è che soffro ancora emorroidi. Dopo 20 giorni faccio fatica anche a sedermi, mi sento vecchio.
1: Quindi dovevamo portarti un cuscino, insomma.
2: Sarebbe stata una bellissima idea, direi. Anche i crampi durante il viaggio, perché gli ultimi 10 giorni, siccome ho preso una data di ritorno, ho dovuto fare più chilometri per tornare i primi giorni di giugno, quindi sono riuscito a fare arrivare a una media di 130-140 chilometri anche al giorno. Sì, è stato un viaggio veramente bellissimo, però vorrei un attimo agganciarmi a quello che ha detto Jacopo. Del fatto, e poi torniamo perché ho scelto proprio la bici per noi, cioè io sono nato e cresciuto in Marocco per una cosa importante che ci tengo a dirla: per tanti giovani italiani cercare un futuro all'estero, tipo in Europa o anche fuori dall'Europa, è abbastanza fattibile. Basta avere un documento, prendi un biglietto e poi va altrove. Per noi marocchini che è nato e cresciuto in Marocco, non è fattibile, non è facile. Io ho studiato, ho fatto percorso da ragazzino fino ad arrivare all'università. Volevo studiare psicologia, però non c'erano le garanzie, non c'era un supporto. Poi ho tentato anche di uscire dal Marocco in modo legale, però non sono riuscito. E come dicevo prima, c'era un motivo principale per stare in Marocco, non mi trovo il mio essere, quindi ho tentato di cercare un futuro migliore, però altrove, in quell'età di 19 anni non sapevo dove. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è uscire dal paese in modo legale. In quell'età erano due modi per uscire dal paese in modo illegale. Sembra un po' strano per una persona che è nato e cresciuto in Italia sentire una storia di una persona che ha rischiato la sua propria vita per cercare un futuro migliore. Mi chiedevo, ma valeva la pena farlo? A volte dico sì, a volte dico di no, però se torno il tempo indietro l'avrei fatto per vari motivi. Quindi erano due vie in modo illegale, o tramite il mare, Mediterraneo, che sappiamo tante storie delle persone che arrivano tramite il mare in Italia oppure in altri posti, oppure tramite via terra, che come la chiamano tanti, soprattutto negli ultimi 10 anni, la rotta balcanica. E come diceva anche Jacopo, che esistono varie vie, varie rotte, si spostano in base al tempo, in base alla necessità, in base ai paesi dei confini. Quindi il motivo principale della partenza, di rischiare questo viaggio, è cercare un futuro migliore. Perché ho scelto la bici? Io amo la bici, mi sposto sempre con la bici. Il fatto di fare questo viaggio in bici, perché l'ho percorso nel 2019 a piedi, quindi per avvicinare questa avventura, per sentirmi ancora nel viaggio, per capire delle traumi che ho vissuto, perché non ho dato per scontato il fatto di percorrere un viaggio a 19 anni per 4 mesi e poi ritrovarmi in Italia senza documenti, senza lingua, senza casa, senza lavoro, senza niente. Quindi il fatto di passare 7 anni in fila a imparare e intentare anche a far parte della comunità, di varie, cioè, diciamo, della comunità. Quindi mi ha portato, senza saperlo, di soffrire e di avere delle traume anche di sonnambulismo. Quindi, vivendo anno dopo anno qua in Italia, sentivo di qualcosa dentro di me non andava. Andavo a fare il volontario nella ronda del carità, vedevo un sacco di persone che venivano, un sacco di persone che arrivano tramite la rotta balcanica. E poi la cosa che ci tengo tantissimo a dirla, che durante i primi 3-4 anni non avevo la casa, quindi o dormivo con gli amici, eccetera, affittavo stanze o lavoravo, tipo facevo lavori stagionali. Fino a una certa sono riuscito ad avere la prima casa, e dopodiché la prima casa, la prima stabilità, sono emergi vari traumi. I traumi che li porto anche il giorno di oggi, e non sono facili da sopportare, ma non sono facili anche a sopravvivere con quei traumi, con questi traumi.
1: Scusami, ti interrompo. Quindi possiamo dire che è un viaggio di consapevolezza il tuo, la scelta di tornare indietro è sulla base di una consapevolezza nella scelta di guardarli in faccia, quei traumi, no?
2: Infatti non sono per niente fattibile, non sono per niente facili, perché il fatto di ripercorrere la rotta, quindi vuol dire che tutte le tappe, tutti i paesi in cui ho attraversato, partiamo dall'Italia fino alla Turchia, passando per Croazia, il Montenegro, l'Albania, la Grecia, anche la Bulgaria, ripercorrendo lo stesso percorso che ho fatto, vuol dire che mi fermo ciascuna tappa, mi guardo da ragazzino come sono oggi, come sono io al giorno di oggi, aprire e capire la ferita, magari a volte abbracciarla, a volte sentirla, mi sentivo di piangere, a volte mi sentivo di scappare, come quello che vivevo nelle traume. Ma l'idea principale è di avere un confronto, avere proprio un confronto con queste traume, e portarle e dirle: guarda che sono oggi qua, non scappo, ma ti
1: guardo in faccia.
2: Infatti guardo proprio in faccia.
1: Hai guardato in faccia, oltre ai tuoi traumi, un sacco di persone, perché hai incontrato tantissime persone. Io intanto continuo a suggerirvi di guardare anche le foto che scorrono dietro, perché sono esplicative anche appunto degli incontri che hai fatto. Vuoi raccontarci qualcosa rispetto alle associazioni, alle persone, agli incontri che hai fatto durante il viaggio?
2: Sì, infatti lo racconto volentieri. Diciamo, l'idea è iniziata come diciamo, partendo dai miei propri traumi, e voler condividere questi traumi tramite una testimonianza.

0: Non hai facile, però, pensando di questo mio punto di vista, vederlo come una testimonianza collettiva, soprattutto per le persone che migrano, che migreranno anche nel futuro, perché ho cercato, quando ho cominciato a soffrire, quando ho cominciato a vedere questi traumi tutti i giorni, qualche storia vicina a quello che ho vissuto, quello che vivo anche il giorno di oggi, non ho trovato niente. Perciò ho detto parto per trovare altre testimonianze per poter condividere con chi non può vederli. Quindi queste persone sono che mi hanno dato una mano, diciamo l'inizio è partito con di ripercorrere questo viaggio tranquillamente, senza avere una bici attrezzata, senza avere una telecamera, senza avere niente. Però col tempo, grazie a voi, grazie a varie associazioni che mi hanno dato una mano, non solo all'inizio ma anche durante il viaggio, mi hanno ospitato, abbiamo condiviso delle cene bellissime, abbiamo cucinato insieme. Mi ricordo c'era una signora che si chiama, la chiamiamo mamma Sabina, che da 30 anni che aiuta le persone in un momento. È una bellissima persona che mi ha ospitato e mi ha ospitato a casa sua per un giorno. Mi ricordo che ho fatto, partendo dal nord della Bosnia per andare verso il Montenegro, e quella sera non sono riuscito a arrivare proprio in tempo, poi non avevo la sim montenegrina. Lei mi ha ospitato fino a una certa. E io non potevo scrivere, non potevo niente, però nonostante mi diceva, perché il giorno dopo l'avevo vista, mi fa: guarda, io la sera non sono riuscito a dormire perché avevo paura che successe qualcosa durante il confine tra il Montenegro e la Bosnia. E quando sono arrivato mi ha preparato da mangiare, ma immaginatevi che uno che fa un viaggio in bici vuol dire non ci sono accessi, non ci sono bagni, non ci sono docce, quindi di fare 130 km per un giorno e arrivare da una persona sconosciuta per quel momento, però quello che fa lo fa col cuore, e lo fa veramente col cuore, perché mi raccontava che lei ospitava 60 persone nella casa sua, cucinava perché arriva e perché non arriva, e lo fa proprio col cuore. Mi ha ospitato a casa sua, ho fatto una doccia da lei, mi ha raccontato quello che faceva e quello che fa anche il giorno di oggi. È stata una esperienza bellissima incontrarla, e parlerà anche nel documentario che farò a breve.
1: Quando noi ci siamo conosciuti, tu mi hai parlato tanto del tuo viaggio rispetto al camminare di notte nei boschi. E questo chiaramente, insomma, è quello che fanno le persone che si spostano nascondendosi. Nel viaggio di ritorno hai passato delle notti nei boschi campeggiando, isolandoti, o sei sempre stato da persone che ti hanno accolto presso le associazioni? C'è stato un momento in cui hai voluto, come dire, riprovare quella sensazione di stare nel bosco con un altro stato d'animo, evidentemente?
0: Sì, certo, io mi piace tantissimo andare nei boschi, lavoro in una pizzeria sociale in Lissinia, ho sempre, mi prendo un giorno, due giorni, prendo la tenda. Lo so che in Italia non si può bivaccare ovunque, però negli altri paesi ho sempre bivaccato ovunque. Tante volte c'erano i poliziotti che mi davano da mangiare oppure da bere, perché mi vedevo con la tenda, mi davano da, cioè mi chiedono: hai bisogno? Ma c'è, tutto ok? Ma stai
1: ecco
0: bene?
1: Ecco la foto.
0: Ah, questa, per esempio, sono appena svegliato, ero in Grecia, e sono stato delle persone greche che mi hanno consigliato di andare a dormirla. E il popolo, veramente il popolo greco, un popolo favoloso, perché da quando sono entrato in Grecia, ho passato circa 10 giorni lì, ho sempre avuto ospitalità da parte loro.

0: Talmente tante volte si entra in un bar per pagare un caffè e il brioche sarà offerto da loro, da parte loro. Veramente un po'. Oppure anche, mi ricordo benissimo che ho incontrato di ragazzi che erano proprio lì. Sono appena arrivato, ma hanno detto: no, tu non paghi la cena, te la portiamo noi. E mi hanno portato proprio la cena lì, quindi veramente, veramente tanta roba.
1: Quindi il pop.
0: Per quanto riguarda il dormire durante il viaggio, all'inizio è stato difficile tornare nel bosco, perché ho sempre avuto difficoltà non proprio del buio in sé, ma quello che ho vissuto nel passato. Quindi noi, quando abbiamo fatto il viaggio, eravamo tipo un gruppo, camminavamo solo durante la notte, non potevamo camminare durante il giorno per attraversare paesini, ma anche paese. Quindi eravamo un gruppo che cammina con un navigatore. Facevamo tipo, per esempio, Verona, Vicenza, ma la facciamo durante il buio di nascosto. Il fatto di nascondere, perché se si vedevano in quel momento o poliziotti oppure civili, chiamano la polizia e ci arresta, ci manda indietro, c'è violenza, eccetera. Quindi camminavamo durante la notte e lo facciamo sempre di nascosto. E il fatto di tornare a fare questo viaggio, come dicevo prima, è stata una scelta. Una scelta di vedere questi passi, vederli proprio al contrario e mettere la tenda in un posto tipo in bosco e non sentire che qualsiasi momento può venire tipo un poliziotto, ti arresta e ti porta, come diceva prima Jacopo, del push-up. Il push-up, praticamente noi tentavamo il game. Per esempio, arrivavamo in Grecia e dovevamo passare per l'Albania, camminavamo verso il confine, però l'Albania, per esempio, con la Grecia ci sono un sacco di controlli. Quindi tentare il game vuol dire ti porti da mangiare, ti porti il power bank, ti porti l'acqua, ti porti tutto, poi tenti il game e non sai benissimo se passi o non passi, perché alla fine è un gioco. Se passi benissimo, se non passi no. Quindi la tenda ho provato all'inizio a metterla, non sono riuscito, soprattutto in Croazia. Ho provato, poi ho sempre avuto, ho cercato di provarla, non sono riuscito. Ho avuto un po' di ho dormito negli ostelli, però sono appena entrato in Bosnia, ho trovato tante persone in cammino che verso la Croazia, verso l'Europa occidentale. Ho parlato con loro e mi sono sentito proprio al mio agio con loro, e mi hanno raccontato anche il loro viaggio, eccetera. E da lì ho cominciato a tentare a montare la tenda e dormire anche nel bosco. La prima notte non è stata tanto fattibile, perché appena montato la tenda ho avuto un simbolismo legato al passato. Praticamente questi simbolismi sono
1: Dei
0: legati al
1: déjà
0: passato.
1: vu quasi, no?
0: Ah sì,
1: Dei déjà vu.
0: assolutamente. Quindi questi simbolismi sono legati proprio al passato di scappare. Quindi non hanno proprio, secondo me, non hanno una giustificazione come la vivo al giorno di oggi, però sono tutti legati con la parte inconscia che parla,
1: Certo.
0: però la parte razionale. Dici, ma cos'è sta roba qua? Io non la conosco.
1: La parte razionale dice anche che tu avevi un passaporto in tasca, un
0: Esatto.
1: permesso di soggiorno e quindi
0: Esatto.
1: avresti dovuto essere sereno e tranquillo. Rispetto a questo, la frontiera, no? Ne hai passate 5, 6, 7, 8, 8 frontiere.
0: Compreso la Bulgaria.
1: E vediamo le foto di te alla frontiera con la bici in spalla quasi, sorridente. Che sensazione hai avuto in quei momenti di varcare la frontiera, chiacchierando magari anche con i
0: Tante
1: poliziotti?
0: volte, sì. Sì, quindi passare la frontiera per me una volta era dover scappare, dover tentare il game. ma stavolta aver un documento, cioè a volte mi chiedevo ma che senso ha, cioè sono ovvio non sono la stessa persona, sono cresciuto con l'età, tante cose dentro di me sono cambiate ovviamente, certo. E cioè avere un documento mi permette di è veramente assurdo di passare, ma prima no, cioè è un privilegio.
1: È una rivalsa, è un privilegio, è una conquista.
0: Disuguaglianza anche, perché il fatto di uno prende e parte senza anche far delle domande, e uno per migliorare la sua vita dovrebbe rischiare la propria vita. La vedo un po' sbilanciata.
1: Ok.
0: Sì, quindi insomma. Un po'.
1: Parliamo di invece di qualche foto che abbiamo visto a paragone, no? Ti è capitato di andare e tornare negli stessi posti, nella stessa città, nello stesso posto, fare la foto, e avevi già delle foto in quello stesso posto? AMSA prima e AMSA dopo, no? Il prima e il dopo.
0: Ovviamente non è la stessa persona, perché
1: già sì.
0: Quella persona che ha passato i confini in modo illegale.
1: E come ti senti però guardando quelle due persone, che sei te ma non sei più te?
0: Li guardo proprio come un amico, un fratello minore, che sono andato a trovarlo e chiedere come stai, come ti senti, ti ho visto tante volte nel sogno soffrendo, che cos'hai, come stai? A volte lo vedevo fermato, che non riusciva a fare niente, a volte lo vedevo piangendo, a volte volevo proprio solo scappare. L'unica cosa che potevo farle stare con lui, parlarne, e a volte piangere insieme a lui e abbracciarlo. Quindi sono essa persona, però il luogo lo stesso, però il tempo ha voluto
1: sì, diciamo che il tempo ha lavorato,
0: ha fatto il suo proprio.
1: Hai parlato prima della Grecia, di un popolo accogliente, di uno spazio, anche i luoghi accoglienti. C'è stato qualche paese invece in cui ti sei sentito scomodo, poco accolto, o che hai provato, come dire, quella sensazione di non essere nel posto giusto? Hai avuto qualche sensazione così in qualche paese?
0: Diciamo, in tutti i paesi sono stato bene, tranne due paesi, che diciamo l'Albania e la Bulgaria soprattutto. Diciamo la Bulgaria ha un popolo che ha una mentalità proprio chiusa. Quando sono entrato, perché il primo viaggio non sono stato in Bulgaria, però essendo che le rotte si cambiano in base alla necessità, ho voluto anche andare in Bulgaria a visitare gli amici delle rotte balcaniche di Schio, Alto Vicentino, li ringrazio tantissimo, tra l'altro sono stato ospitato da loro per 3 giorni e ho visto anche la realtà che fanno nel confine tra bulgaro e turco, e le lotte che portano più di 6 anni anche. Quindi il popolo greco l'ho visto, il popolo bulgaro ho visto super chiuso, tante volte mi fermavo per un caffè oppure mangiare qualcosa e continuo a guardarmi stanissimo, dico, questo pazzo qua che cavolo sta facendo, ma sta bene. E quindi non ho un popolo proprio ospitale, mi sembrava di stare nell'Unione Sovietica proprio.
1: E l'Albania invece?
0: L'Albania al sud, purtroppo, cioè, lì ho vissuto dei momenti proprio di trauma, perché vedendo macchine nere che passano con persone che sono ben vestiti che diciamo una sorta di mafia tra virgolette, però non so, cioè non io, per se mi chiede un fratello, un amico, vai al sud di Albania, vorresti andare veramente in Albania per correre un viaggio in bici, dico no, perché ti voglio bene, salvati la tua vita.
1: Jacopo,
0: no, ovviamente non solo gli albanesi, ci sono buone persone che
1: no, no, certo, non vogliamo generalizzare,
0: no,
1: neanche.
0: No, assolutamente no.
2: Magari facciamo, se qualcuno vuole
0: fare
2: delle domande.
3: Sì, va bene. Io mi sentivo un po' di aggiungere delle cose anche rispetto, insomma, a quello che hai condiviso con noi. E ma due, tre, così. La prima è un tema, quello legato un po', secondo me, ai traumi che questo tipo di viaggi lasciano, le cicatrici anche invisibili, oltre a quelle visibili che lasciano questo tipo di viaggi sui corpi e le anime delle persone. Nel senso che intanto grazie, perché condividere collettivamente determinate cose non è da tutti, non è per tutti, ma poi dopo penso al prezzo che questo tipo di viaggi poi dopo portano, nel senso che quando andiamo a immaginarci a leggere ad esempio della strage di Amendolara di inizio giugno, dei quattro braccianti morti, uccisi dando fuoco alla macchina su cui stavano andando a lavorare dai loro caporali, perché chiedevano banalmente di essere pagati, quando leggiamo di Satnam Singh lasciato menomato a morire da solo, vediamo magari no, l'esito tragico di un sistema che in qualche modo porta le persone ad essere ricattabili, ad accettare spesso qualunque forma di lavoro o di condizione di permanenza nelle nostre città, nel nostro paese. A volte un po' quasi dimentichiamo che il viaggio poi dopo ha aggiunto un bagaglio che non si cura facilmente, e le possibilità poi dopo di prenderlo anche in cura, in carico, sono sempre molto limitate. E noi qui a Verona abbiamo un community center, un centro diurno dove incontriamo le persone che sono letteralmente arrivate in Italia da pochi giorni o poche settimane e che scelgono Verona come città dove chiedere asilo, e vediamo che in certi casi si stratificano traumi su traumi, perché le condizioni poi dopo di permanenza, tu ne citavi qualcuna, anche nella nostra città per richiedenti asilo territoriali, quindi per chi entra via terra, sono le condizioni di una deprivazione materiale, quindi di mancato accesso all'accoglienza, alle strutture, ai CAS, ai SAI, quel che si vuole, di vita in strada, quindi di dormire per strada, nascosti anche qui, di essere nuovamente assoggettati a continui controlli, alle multe, a quello che dovrebbe essere il decoro cittadino, e quindi le zone rosse, dopodiché poi dopo anche qui parlavamo della ricattabilità, magari si accettano dei lavori, si finisce per commettere magari dei microreati, e vediamo vite di persone che hanno fatto un progetto migratorio già pesante, poi dopo nella nostra città finire in situazioni, in cortocircuiti che si fatica anche a prendere in carico. Ecco, e su questo la tua storia secondo me è molto positiva, perché c'è stata una rete di relazioni. Tu parlavi degli amici su cui dormivi sul divano, hai parlato del Paratodos, di One Bridge, delle persone che sono qua oggi che ti hanno aiutato a ripercorrere questo viaggio, ma sicuramente altre relazioni hanno anche ti hanno supportato durante momenti magari qua prima di questa scelta. E abbiamo visto poi la rete di relazioni di attivisti e attiviste che come una costellazione lungo la rotta dei paesi balcanici ti hanno accolto per una notte, più notti, sono state comunque un punto di riferimento sicuro alla fine dei 130 chilometri che dovevi fare quel giorno lì. Ecco, secondo me questa cosa qui, altrettanto invisibile ma molto potente, è qualcosa di prezioso ed è qualcosa che si forma solo grazie alla volontà delle persone, al proprio passione, impegno, anche alle donazioni. Ma mamma Sabina, che ha 60 anni, che ha vissuto già un'altra guerra durante la sua vita, che sceglie oggi di essere un punto di riferimento sul confine bosniaco-montenegrino, secondo me ci dice qualcosa su la potenza che le relazioni hanno. Salvano le vite, le relazioni in questo caso sono l'unica, se vogliamo, secondo me, anche cosa che ci rimane da contrapporre alla deriva che in qualche modo stiamo vedendo anche col nuovo patto, con la narrazione, il linguaggio pubblico, con i nuovi Salvini e vari Vannacci, con tutto quello che ormai si dice. Sono le relazioni tra di noi e la tua esperienza, secondo me, ci racconta anche qualcosa di questo. Secondo me è importante. E questo mi sentivo di aggiungere, perché la tua storia è una storia che conosciamo oggi, che conosceremo anche un po' durante quello che sarà il lavoro futuro, ecco, di mettere insieme il tuo girato, ma ce ne sono tante, no? Che poi dopo non conosciamo o che veniamo a conoscere solo quando poi dopo hanno un esito tragico. Siamo la città che ha visto, insomma, uccidere Moussa Jarrah in stazione durante, insomma, un momento di difficoltà. Siamo la città che in qualche modo fatica a riconoscere la richiesta di aiuto e ad adoperarsi. E penso che durante il tuo tragitto in vari contesti puoi aver conosciuto, tu dici, popoli più o meno accoglienti. Poi dopo in Grecia, se volessimo, potremmo raccontare di nefandezze che fanno anche privati cittadini a titolo puramente personale, per eccesso di zelo, quel che si vuole. Però poi dopo, ecco, è sempre un po' pericoloso poi ridurci a un solo paese, no? E proviamo, ecco, ad andare oltre il filo spinato, anche a quelli invisibili che abbiamo a volte un po' nei nostri bias mentali. Ci sono le persone e le relazioni tra di loro che dobbiamo in qualche modo sempre provare a tutelare e far emergere, diciamo, un po' come unica rete di salvataggio.
0: Il progetto secondo me in atto, ma non è ancora finito. Diciamo, le riprese che ho fatto durante il viaggio che ho fatto di ritorno dall'Italia in Turchia, diciamo, è un principale di riprese che ho preso, quindi andrò anche a trovare gli amici con cui ho fatto il viaggio 7 anni fa. Alcuni vivono in Francia, alcuni in Italia, alcuni sono tornati in Marocco.
1: Non svelare troppo, quindi non spoilerare.
0: Sì, cioè, per continuare proprio il racconto, quindi cioè, il documentario sarà fatto e porterà un sacco di punti di vista diversi. Il vostro aiuto, il vostro supporto per me è fondamentale, importante, ci tengo tanto a dirlo, e grazie di nuovo, grazie di cuore. Vorrei grazie tantissimo i persone proprio vicini, partendo da Muslim, Deborah, Izaki, Avanti Lassen. Grazie che mi hanno sopportato nel momento in cui durante il viaggio sì, mi trovavo proprio in difficoltà. Alzavo il telefono e so benissimo con chi posso chiamare e con chi posso condividere un'emozione che in quel momento non aveva una spiegazione. Quindi grazie ragazzi di cuore, grazie di nuovo e buona serata, e vi voglio bene.
1: Grazie a tutti.
2: Mi chiamo Hamza, ho 27 anni e la mia storia inizia tra le campagne della provincia di Casablanca. Sono cresciuto con il profumo della terra.
4: Vi abbiamo proposto il dibattito che si è tenuto all'interno del Festival Paratodes di Verona, dedicato proprio alla rotta balcanica, ai migranti, quindi al tema dell'immigrazione. Musiche tra poco, la mezz'ora che ci accompagna alla giornale radio. In breve andremo a vedere un po' di articoli tratti dagli approfondimenti culturali, articoli terza pagina dei giornali di questa domenica.

0: this is Lorena McKennett, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21.
2: Mystery Tour Radio Show.
3: Bene, bene, bene, allora, Radio Onda d'Urto, sono le 10:31 minuti di questa domenica. Beh, andiamo agli approfondimenti di carattere culturale da qui alle 11, poi avremo anche modo di trasmettere, come sempre, storie di classe di questo 13 di settembre, prima del giornale radio, in onda, dicevo, dalle 11. Allora, non possiamo che partire dai risultati, dai premi conferiti a Venezia, la mostra internazionale dell'arte cinematografica, chiamata anche la Biennale, insomma, visto che organizzarla è la stessa fondazione che organizza poi la Biennale d'arte. Ma al di là della fondazione, al di là dei nomi che gli si possono dare, il tema quest'anno, come andiamo a vederlo in particolar modo questa mattina dalle pagine del Manifesto, ci porta alla decisione della giuria sulla premiazione. Sarebbe stata persa una grande occasione, segnala almeno Cristina Piccino, che ha prodotto per il Manifesto gli articoli da questa mostra di quest'anno, da questo chiamato festival, ma in realtà è la mostra. Allora scrive: anche stavolta la mostra del cinema ha perso l'occasione di essere davvero nella storia. È accaduto nuovamente tramite la sua giuria, che ha deciso di assegnare il Leone d'Oro non a Naza, ma a Woman Unknown, il solo film della competizione diretto da una donna, Maye Tuklis, oltre alla coregia proprio di Naza, che invece è di Rachel Zor. C'è anche un secondo film, insomma. Una decisione che appare prima di tutto simbolica, annunciata dalle dichiarazioni della Presidente il primo giorno del festival sulla sproporzione nella selezione. Il film ha ottenuto anche la Coppa Volpi per la sua interprete, e sulla diseguaglianza di genere nel cinema, in cui si riflette, in Italia forse più che altrove, lo stato della società. Ma proprio le lotte transfemministe delle giovani generazioni ci insegnano come la condizione delle donne, battaglia contro il patriarcato, non si separa da quelle contro ogni forma di razzismo, di colonizzazione, ciò che lo Stato di Israele mette in pratica da sempre nella sua storia contro i palestinesi, fino al genocidio a Gaza dopo il 7 ottobre. Naza, realizzato appunto da Abraham e Zor, nelle sale italiane arriverà il 28 settembre, per la prima volta smaschera le menzogne israeliane nel volersi vittima, ripetute da Netanyahu, rivelando la macchina dello sterminio e il suo funzionamento. Lo fa attraverso testimonianze di 24 militari dei gruppi d'élite dell'intelligence israeliana, che ne sono ideatori ed esecutori e che ne spiegano il sistema: schedature, classificazioni, sorveglianza, uso di tecnologie raffinate, intelligenza artificiale, algoritmi, per un genocidio guidato da remoto. Naza sono le vittime collaterali, ovvero tutti i palestinesi, senza distinzione d'età, anche i neonati, di cui i militari sentono il pianto prima di colpire, anche i bambini che corrono a cercare cibo affamati, osservati morire sullo schermo come in un videogame. È un racconto dell'orrore, ma prima ancora un progetto politico che in questi anni Israele ha negato con la complicità del resto del mondo, di paesi europei democratici, dove il movimento contro il genocidio è stato censurato, accusato d'antisemitismo, represso, dove chi ha preso parola è stato messo al bando. Pensiamo a Susan Sarandon a Hollywood, piuttosto che a Enel in Francia, la cui presenza è stata cancellata in un programma TV per le sue posizioni sulla Palestina. A differenza di La Voce di Hind Rajab lo scorso anno, che testimoniava con forza nell'archivio della voce della bimba palestinese massacrata dagli israeliani, Naza ci porta dall'altra parte per voce degli israeliani, che non cercano alibi, dicono i fatti per come sono. Un potente gesto di responsabilità a cui due giovani registi, correndo rischi, chiamano non solo la società del loro paese, mettendone a nudo l'indifferenza, ma tutte le altre con la loro complicità. Dargli il Leone d'Oro era dunque non solo simbolico, ma affermava una posizione sempre più necessaria e senza mettere in secondo piano il cinema, perché Nazza è un bel film. La sua forma tesa, essenziale nel confronto con tante atrocità, non deraglia mai. Non cede alla retorica aprendo la visione sulla realtà a cui le storie si riferiscono, cioè Gaza distrutta, solo alla fine con le immagini dei giornalisti palestinesi uccisi e da centinaia di israeliani. Dei palestinesi uccisi a centinaia dagli israeliani. La sala grande, all'annuncio del premio speciale della giuria, cioè il più piccolo premio che si dà alla Mostra del Cinema, si è alzata in piedi con un lunghissimo applauso proprio per Nazza. I due registi hanno quasi con imbarazzo chiesto poi di fermarsi. Niente di simile per gli altri film, compreso Il Leone d'Oro, A Woman Unknown. Penso alle persone, ai politici e ai media che attaccano il nostro film senza averlo visto, solo per evitare di guardare la realtà in cui siamo. In questi 10 giorni di festival i soldati israeliani hanno ucciso almeno 6 bambini. Gli ufficiali dell'intelligence ci hanno parlato di attacchi sistemici, di politiche che sono volte all'eliminazione dei palestinesi, che sono stati documentati e conosciuti grazie anche ai giornalisti palestinesi. A Gaza ne sono stati uccisi più di 200. Le loro voci messe a tacere. È un altro crimine perpetrato dal governo israeliano. Ecco perché per noi è importante che se ne parli, ha detto uno dei due registi, Yuval Abraham, ritirando appunto il premio. Qualche giorno fa, sbarcando al Lido, gli attivisti di Flotilla, riferendosi al rifiuto della Biennale di issare la bandiera palestinese tra le altre, hanno detto che la bandiera non è il punto e che la resistenza contro il genocidio è un laboratorio contro i fascismi e gli autoritarismi che dilagano. Nazza ci dice anche questo, obbliga a guardare dentro le nostre società e ad interrogarsi. Dice appunto Cristina Piccino. E poi c'è l'intervista ai due autori, abbiamo detto mai più non può valere solo per gli israeliani. In Israele il film ha scatenato reazioni durissime, ovviamente. E non è la prima volta per Abraham e Zohr, finiti sotto accusa già per il premio Oscar Netherlands, realizzato con gli attivisti e filmmaker palestinesi Adra e Balal. Dopo la vittoria alla Berlinale, la casa della famiglia di Abraham venne presa d'assalto dagli estremisti israeliani e lui fu minacciato di morte. L'IDF ha querelato Nazza per falsità. C'è anche qualcuno che ha parlato di antisemitismo. Non temiamo questi attacchi, dice Wilson, uno dei produttori. Sia io che Jonathan siamo ebrei, Yuval e Rachel sono ebrei e israeliani. Quanto alle fonti, abbiamo lavorato a partire da alcune inchieste già pubblicate. Lavoriamo da anni nel giornalismo investigativo. Abbiamo dato la parola a 24 militari, anche se ne abbiamo contattati di più. Dovevamo avere molte più testimonianze per poter capire il sistema dall'interno, mettere in luce le responsabilità, aggiunge Abraham, che incontriamo al Lido, insieme a Zohr, appunto. E da qui, insomma, raccontano del loro film, delle loro scelte. La gente crede, dicono, che ora sia in vigore il cessate il fuoco, ma nel frattempo Israele ha ammazzato almeno 1000 persone, di cui 300 minori, ricordano appunto nella intervista. E ricordano quello che dicono è un rito. Nei notiziari della sera in Israele la gente guarda le news e si appiattisce sulla propaganda, anche se alcuni media continuano a lavorare onestamente. Gaza dista 60 chilometri da Tel Aviv, ma nella percezione collettiva è come se i palestinesi e il genocidio non esistessero. La società israeliana pensa che nessuno sia innocente a Gaza rispetto al 7 ottobre, permeata dal processo di disumanizzazione. Uno degli ufficiali dice che tra i compiti della sua unità c'è quello di impedire la pace. Il sistema aveva già schedato ogni abitazione a Gaza, i bombardamenti hanno solo lo scopo di distruggere tutti. La gente crede che ora ci sia un cessate il fuoco, ma in realtà, appunto, come dicevamo prima, Israele ha ucciso almeno 1000 persone con 300 bambini da quando è iniziato. E quindi nelle frasi militari c'è spesso il riferimento al nazismo, all'olocausto. La Shoah è un trauma che fonda la società israeliana, appartiene a ogni famiglia. Il fatto che sia utilizzata per reprimere o censurare un processo di verità è inaccettabile. Israele a Gaza ha creato una macchina di sterminio. Non voglio dire che il genocidio palestinese sia la stessa cosa dell'olocausto, ma riconosco i meccanismi analoghi di contabilità, disumanizzazione. Abbiamo detto mai più, ma non può valere solamente per noi. Dicono i registi, appunto, di NASA. Chiudiamo così la nostra prima parte. Tra poco invece cambiamo decisamente argomento. Parliamo di giovani. Ne parliamo tra poco con due articoli, uno dalla Lettura e uno da Robinson. Tra pochissimo.

Bene, bene, bene. Allora, andiamo ad occuparci adesso invece di giovani, chiamiamoli così, e di crescita, di pedagogia, con due articoli. Il primo è tratto da, lo prendiamo alcuni spunti, da un articolo firmato da Enrico Galliano, un docente, autore anche di libri, di saggi, e che si occupa proprio, diamo alcuni titoli ai suoi libri, Eppure cadiamo felici, Quel posto che chiami casa, porta tra l'altro in teatro un po' delle lezioni spettacolo Galliano, e a Pordenone Legge presenterà il suo nuovo romanzo Il mio miglior amico è un fantasma. È autore di un articolo dal titolo Il dolore che fa crescere, e parla appunto di bambini in questo caso. Siete passati di recente, dice, vicino a un parco giochi? Avete notato niente di strano? Scivoli hanno gli angoli arrotondati, le altalene sicurissime, i pavimenti morbidi, gommosi, in tatan, insomma, per farsi male bisogna quasi mettersi d'impegno. Adesso pensate al parco giochi di quando eravate bambini voi. Non so il vostro, il mio era praticamente un corso di sopravvivenza, ferro, cemento, ghiaia. Ora sia chiaro, alcune cose era bene che sparissero. Il problema però è che insieme ai pericoli seri potremmo aver eliminato anche qualcos'altro. La possibilità di rischiare. Non tanto, un po'. In psicologia si chiama risky play, quel tipo di gioco in cui un bambino corre veloce, s'arrampica, salta, esplora, affronta volontariamente un piccolo rischio che è in grado di percepire e di valutare. Negli ultimi anni è stato molto studiato. Proprio quest'anno è uscito uno studio su 5.000 bambini dell'Università of British, University of British Columbia. La ricercatrice hanno osservato quanto spazio avessero avuto i bambini prima dell'ingresso alla scuola dell'infanzia per giocare all'aperto, fare giochi rischiosi. Poi hanno confrontato questi dati con lo sviluppo fisico, sociale, emotivo, linguistico e cognitivo. È emerso che i bambini che avevano avuto più opportunità di rischio, di solito, risultavano meno vulnerabili nel corso dello sviluppo. Certo, qui c'è la solita avvertenza importante: le correlazioni non sono per forza cause. Correlation is not causation. Questo studio non significa che un ginocchio sbucciato renda automaticamente un bambino più forte. Però intanto, piano piano, in diversi paesi si sta tornando a lasciare più spazio al rischio controllato. Per esempio in Olanda, Utrecht, dove è partita una sperimentazione su 9 parchi pubblici per bambini. Ora, i parchi giochi sono solo un piccolo micromondo, ma ci fanno una domanda molto scomoda. Siamo sicuri di aver fatto bene a cercare di rendere così sicure anche le vite dei nostri figli? Osserviamo come negli ultimi anni abbiamo provato sempre più spesso ad attutire il dolore nelle loro esperienze. Perfino nei videogiochi il fallimento resta una delle meccaniche fondamentali. Molto spesso il fallimento però è reversibile. Muori, ricompari, perdi, riprovi, sbagli, torni al checkpoint, insomma la morte c'è, ma pochi secondi. Il fuori dallo schermo, naturalmente, il tasto ricomincia, invece, non esiste. Eppure anche lì, nella vita di tutti i giorni, abbiamo provato ad attutire le cadute, evitare delusioni, intervenire davanti a un brutto voto, risolvere un conflitto, togliere gli ostacoli, risparmiare le frustrazioni. Tutte cose che nascono da un impulso comprensibile. Vedere soffrire qualcuno che ami fa male, quasi quanto soffrire in prima persona. La metafora del parco giochi però forse ci può servire per ricordarci un principio molto semplice: puoi imparare come non farti male solo in situazioni in cui farsi male è possibile. Perché c'è qualcosa che va persino oltre l'idea che le cadute ci insegnino a rialzarsi. Attraversando le delusioni, le paure, le perdite, scopriamo anche come siamo fatti quando le cose smettono di andare come vorremmo. Sono i nostri limiti, di chi abbiamo bisogno, che cosa conta, e sono tutte informazioni su di noi che nei giorni in cui va tutto bene semplicemente non vengono fuori. Forse allora ai ragazzi dovremmo concedere anche questo qualche piccolo dolore che sia alla loro portata, magari anche nelle storie che gli leggiamo, perché le fiabe non servono a dirti che i draghi non esistono, esistono e come. Le fiabe servono a ricordarti che i draghi si possono sconfiggere. Così possiamo fare noi. Questo quindi Enrico Galliano su Robinson, che andiamo ad unire
rimanendo sul tema, con uno psicologo, Matteo Lancini, autore del saggio A volte ti amo, la rivoluzione nei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, edito da Einaudi. Già ben prima della diffusione dello smartphone nella popolazione italiana, il corpo dei bambini e degli adolescenti è stato sequestrato dall'angoscia di ruolo di mamme e papà, scrive appunto Lancini nel suo nuovo libro A volte ti amo. Non esistono spettatori innocenti, esiste la società, esiste un'epoca, la nostra epoca post-narcisistica, come viene definita da Lancini, ci segnala nell'articolo che è firmato da Teresa Ciabatti, ci racconta proprio questo. L'evoluzione dei ruoli e dei rapporti che ribaltano il paradigma dei giovani, troppo protetti perché bambini ai quali non è stato posto alcun divieto. I figli non sono fragili, sono gli adulti ad essere fragilissimi, tanto da non sopportare il dolore dei ragazzi, neppure l'espressione delle emozioni primarie, con una particolare allergia per quelle che più infastidiscono e preoccupano, ovvero tristezza, paura, rabbia. Ma c'è un mondo che sopprime la tristezza e la paura. Cos'è questo mondo? Cosa produce in un mondo nel quale si nega la rabbia? I bambini e gli adolescenti oggi sono costretti a stare in superficie perché la profondità e l'intensità delle emozioni della vita che vivono disturbano i propri adulti di riferimento, i quali poi accusano le nuove generazioni di anestesia emotiva. E così lo psicologo Lancini smaschera le risposte degli adulti su come affrontare le difficoltà, risposte che non sono altro che il protrarsi del sequestro del corpo, rassicurazione agli adulti stessi. Alla luce di questo, che tipo di coppia possono realizzare i figli dell'epoca post-narcisistica e ancora come gli adulti condizionano la loro capacità di relazione? E quindi va a indagare i ragazzi. Sabrina, 16 anni, che è in crisi con Luca, il ragazzo con cui sta da 9 mesi, che con le sue premure la fa sentire ingabbiata. Supera l'impasse iniziando a frequentare un altro ragazzo, che è l'opposto di Luca. Sabrina, che nelle relazioni parallele trova quindi l'equilibrio, bilanciamento irrinunciabile per umore e stato affettivo. Alberto, che si porta dall'infanzia al senso di solitudine, figlio di genitori sì presenti ma incapaci di accettare le debolezze. Alberto fidanzato con Gaia, 2 anni vissuti tra geolocalizzazioni e in contatto continuo. Siamo in presenza di inedite forme di insicurezza maschile e femminile. Condividere password, geolocalizzazioni rappresenta bene la complessità e le contraddizioni del vivere odierno. Sentirsi sempre vicini in coppia, prendersi cura a distanza ma allo stesso tempo controllarlo. Nuove ipotesi di coppia, insomma, che prevedono interazioni inedite come la situationship, ovvero il famoso ci stiamo frequentando, una specie di tempo di prova, piuttosto che il ghosting o il gaslighting, a ben vedere modi già esistenti, che però nel presente rispondono ad esigenze diverse rispetto al passato. Ed ecco il punto fondamentale: non bisogna guardare le forme attuali con i parametri vecchi. Non bisogna valutare i figli riportandoli a noi, alla nostra giovinezza. E allora il patriarcato, come motivo di ogni sopraffazione maschile, rischia di risultare una semplificazione avulsa dall'oggi, finendo per allontanare le responsabilità. L'analisi di Lancini non è mai un'asserzione e nemmeno un'interpretazione rigida, è un'estensione di spazio e tempo dall'epoca romantica a quella post-narcisistica. Da qui l'invito agli adulti ad allargare l'orizzonte e ad ammettere i propri limiti emotivi. Abbiamo insegnato noi agli adolescenti a diffidare dalla dipendenza affettiva, col divieto assoluto di manifestare i sentimenti negativi. Li abbiamo amputati, abbiamo tolto loro l'ombra. La terza dimensione, cioè i social, gli smartphone, nella lettura di Lancini, non sono una causa, ma il mezzo che meglio soddisfa la necessità di essere pensati ed ammirati, essere visti è tutto. Insomma, un libro illuminante, questo A volte ti amo, viene giudicato così da Teresa Ciabatti, che parla appunto dei rapporti giovani con degli adulti con le nuove generazioni. Con questo chiudiamo anche la parte dedicata agli articoli, degli approfondimenti un po' culturali di questa domenica 13 di settembre. Beh, andiamo con un po' di musica e tra poco invece, prima del giornale radio delle 11, il nostro stereo di classe che ci porta a un 13 settembre del
1941.

storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

daddy. 14 settembre del 1941 nasce in Virginia Joan Mulholland, una delle attiviste bianche per i diritti delle comunità afroamericane più importanti e più conosciute degli Stati Uniti. La famiglia di Joan è una famiglia razzista e vive nel sud degli Stati Uniti, in Virginia. Joan però lascia tutto, la famiglia, gli amici e l'educazione, e aderisce al movimento per i diritti civili. Alla metà degli anni 60 si unisce infatti ai Freedom Rider, attiviste ed attivisti che per fare rispettare la legge che vietava la segregazione sugli autobus avevano deciso di attraversare in pullman tutti gli stati del sud. Il viaggio fu bloccato in Mississippi, dove i Freedom Riders vennero prima malmenati dalla Ku Klux Klan, armati di mazze e tubi di ferro, e poi picchiati e arrestati dalla polizia locale. Condotti in carcere, furono sottoposti a trattamenti umilianti. Le donne, in particolare come Joan, una delle poche donne bianche che si muoveva assieme agli studenti afroamericane, vennero denudate e costrette a subire invasivi esami fisici. Divisi gli uni dagli altri, gli attivisti vennero poi condotti nelle celle del Braccio della Morte e qui tenuti per quasi un mese in condizioni inumane. Joan però uscirà da quell'esperienza ancora più rafforzata nelle sue convinzioni. Negli anni seguenti fu infatti la prima donna bianca ad iscriversi ad una scuola per afroamericani. Si sedette a fianco degli afroamericani in un ristorante per soli bianchi di Jackson e poi parteciperà in prima linea alla marcia di Washington. Insultata, malmenata, ricevette minacce di morte, venne sottoposta più volte ad esami psichiatrici dalle pubbliche autorità, ma non mollò mai di un centimetro. Per anni nel suo portafoglio portò un pezzo di vetro, quello delle finestre della chiesa battista di Birmingham, fatta saltare in aria dalla Ku Klux Klan. L'ho fatto, diceva, per non dimenticare mai quei 4 bambini innocenti morti nell'attentato. Oggi Joan è ancora viva e non ha smesso di lottare, fedele alla massima che si è imposta fin da giovane: nessuno è libero, ripete più volte, se tutti non sono liberi. Just can't fit.

Radio D'Urto, sono le 11, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questa domenica mattina. Andiamo in Yemen, dove gli Houthi hanno affermato

oggi è stata colpita ancora nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, hanno riferito in questo caso invece le autorità iraniane. E rimaniamo nella zona, ma andiamo in Libano, dove continuano le violenze dell'esercito israeliano che ha colpito con l'artiglieria nel distretto di Nabatieh, nel sud del paese, lo riferisce l'agenzia di stampa libanese ufficiale. In precedenza era stata segnalata un'esplosione nella città di Qiyam che ha mandato in frantumi i vetri delle finestre in diverse località vicine. In Palestina intanto l'esercito israeliano conduce diverse incursioni nella Cisgiordania occupata anche oggi. I soldati hanno arrestato 8 palestinesi a Jenin, effettuando attacchi in almeno 10 tra città e villaggi della zona. Le forze israeliane hanno anche fatto irruzione a Qalqilya e nella vicina Sun. Non sono stati in questo caso però al momento segnalati arresti. Veniamo alla guerra in Ucraina con prima di tutto la diplomazia, il botta e risposta Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Zelensky ha proposto di vedersi al G20 di Miami in dicembre, se vuole venga a Mosca, ha replicato Putin. Se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin avremmo già un accordo, ha detto invece l'inviato speciale Kushner, genero di Trump. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha sostenuto che oggi il primo ministro indiano Modi e quello cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità. Intanto però sul terreno la guerra prosegue, nella notte droni ucraini hanno colpito il Tatarstan, dove si concentrano raffinerie petrolifere russe, riferite e che gli impieghi, che i sistemi aerei di difesa russi sono entrati in azione in questo distretto industriale che dista ben 1200 chilometri dal confine con l'Ucraina. Sull'altro fronte invece la zona ovest dell'Ucraina è stata attaccata da droni russi e un incendio è scoppiato nei locali di un'attività commerciale a causa dei detriti di un drone nemico abbattuto, dicono fonti ucraine. Non si registrano vittime o feriti. La repressione di Stato in Cile, con 284 persone portate in carcere durante le manifestazioni in memoria delle vittime della dittatura militare di Pinochet lo scorso 11 settembre, è stato il primo dalla fine del regime in cui il Cile non ha organizzato alcuna cerimonia ufficiale per commemorare le vittime di quella dittatura, anche perché è il primo anno da presidente per Cast, capo di Stato d'estrema destra in Cile, il primo dall'uscita di scena di Pinochet nel 1990. Le autorità hanno arrestato 284 persone nelle giornate di giovedì e venerdì. Manifestazione più grande è come sempre al cimitero generale di Santiago, dove si trova il mausoleo della famiglia Allende, con la partecipazione dell'ex presidente, tra l'altro Boric. Altre manifestazioni sono tenute alla Moneda, al Palazzo Presidenziale e allo Stadio Nazionale, col regime di Pinochet che utilizzò come luogo di tortura e detenzione. Aperti i seggi elettorali questa mattina alle 8 in Svezia per elezioni parlamentari che si preannunciano molto combattute, un esito che potrebbe portare al ritorno al potere dei socialdemocratici oppure anche all'ingresso per la prima volta dei democratici svedesi, ovvero l'estrema destra. I seggi chiuderanno alle 8 di stasera, sono attesi poi gli exit poll, i risultati parziali più attendibili arriveranno però solamente qualche ora dopo.

0: tutto col giornale radio in breve, tra pochissimo ci ritroviamo con lo spazio approfondimenti di questa domenica mattina. Rimanete all'ascolto, uno spot non commerciale.
1: La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Radio Nodurto, bene, allora siamo al nostri approfondimenti di questa domenica mattina, ultima, diciamo, fine settimana nel quale andiamo con un palinsesto un po' ridotto, poi dalla prossima settimana torneremo a pieno regime anche con le trasmissioni dirette al sabato pomeriggio, le manifestazioni, gli appuntamenti che seguiremo lungo tutto il corso della fine settimana. Si chiude così questa, insomma, pausa estiva con questa domenica, e questa domenica andiamo a allora riproporvi nei primi tre quarti d'ora che ci accompagnano poi alle due trasmissioni che seguiranno, ovvero Storia di Resistenza e Conflitto, Sterco in onda alle 12 e Il Mondo Nuovo a seguire. Andiamo a proporvi una delle presentazioni dei libri che si sono tenuti al Festival Paratodes. Ne abbiamo già proposto uno questa mattina al posto della trasmissione Siamo Gatti, che tornerà però dal prossimo 20 settembre alle 9:30 sulle nostre frequenze. Un'altra presentazione di un libro, in questo caso del Festival Paratodes, lo manderemo in onda tra pochissimo. In particolare si tratta della presentazione di un libro, Mangiare è un atto di guerra. Non resta quindi che augurarvi un po' e un buon ascolto, per darvi appuntamento poi verso mezzogiorno, quando andremo a lanciare anche le prossime trasmissioni.
1: Bene, buonasera, iniziamo la presentazione e dibattito di oggi. Oggi presentiamo il libro Mangiare è un atto di guerra, scritto dal collettivo Alcuni Amici di Lud, pubblicato nel 2026, pochi mesi fa. Un libro che tratta argomenti molto contemporanei e abbastanza, direi, molto sul pezzo a livello politico e a livello geopolitico. Mi permetto all'inizio, intanto facciamo le presentazioni e poi mi permetto di prendere qualche minuto anche per contestualizzare l'intervento di oggi. Io sono Francesco, faccio parte dell'associazione L'Orto al Porto, che convive e collabora con la Folaga Rossa al Lazzaretto qui a Verona, e oggi con noi abbiamo Sirio, che è membro di Terra e Libertà e di Genuino Clandestino, produttore, molto più prima di membro produttore, quindi una persona che mette le mani nella terra. E dicevo, facciamo un attimo un passetto indietro sul perché e sul come siamo arrivati qui al dibattito di oggi. Negli ultimi 3 anni, 4 anni, con il Festival di Paratodes abbiamo portato avanti queste giornate contadine con dibattiti col mercato, e anche in altri luoghi abbiamo parlato e condiviso diverse tematiche che ruotano attorno al concetto di autonomia alimentare. La cosa che è importante visibilizzare in questo momento è anche il fatto che tutto il cibo che avete potuto provare, degustare in questi giorni è è figlio di un percorso che parte appunto da tante parole all'inizio, tante domande, tante riflessioni, dubbi e anche conflitti, e che oggi è arrivato ad avere una cucina felice, una cucina che ha deciso, e questo va riconosciuto a Paratodes, di accorciare al massimo possibile la propria filiera, per cui il cibo che avete provato in questi giorni arriva direttamente da produttori locali. Possiamo stimare per un circa l'80-85% di quello che è stato prodotto dalla cucina arriva da una filiera cortissima. Ma non solo, perché l'anno scorso è stata una presa di consapevolezza forte che ha portato alla coproduzione dello stesso cibo, per cui membri e membre del Paratodos hanno coltivato direttamente il cibo che abbiamo mangiato in questi giorni, hanno collaborato nell'installazione delle serre, nel lavoro nei campi, nella raccolta, e quindi è un percorso di azione e di calarsi proprio nel territorio e nei concetti che erano alieni a chi semplicemente fruisce di un piatto, per cui cosa vuol dire piantare la semente, cosa vuol dire dar da bere alla pianta, cosa vuol dire raccogliere, cosa vuol dire affrontare i rischi di una produzione che non è legata all'industria, che non è legata al pesticida, al fertilizzante, quindi che vive del sudore della fronte, detto con parole più semplici. E questo è stato comunicato, vedete tanti cartelli, tante cartelline, è stato fatto anche uno sforzo per visibilizzarlo in maniera importante all'interno del festival, ed è un passo importante, un cambio abbastanza radicale, e un passo di un percorso che continuerà e che vogliamo che vada in una certa direzione. E per questo oggi siamo qui, anche per dare una profondità a questo ragionamento, a questa azione che lega il mangiare, che trasforma l'atto del mangiare in un atto veramente politico, una scelta, che produce degli impatti e che produce delle differenze rispetto a quello che è il sistema agroindustriale. E quindi io vorrei innanzitutto ringraziare e anche in qualche modo celebrare questo passaggio, questa cosa che può sembrare una cosa leggera che passa senza troppa consapevolezza, invece è una cosa molto profonda che è successa, e vogliamo andare avanti in questa direzione. Detto questo, entriamo un po' nella presentazione del libro e nel dibattito, per cui siete invitati e invitate a partecipare, a intervenire, a portare le vostre riflessioni, i vostri dubbi e anche i vostri contributi. Quello che vorremmo fare oggi è cercare di... che vorrei fare preliminarmente alla presentazione di Sirio e all'approfondimento che ci porterà, è quello di tracciare un attimo tre punti importanti per capire perché mangiare è un atto politico. Diciamo tre assi su cui fare girare un po' la conversazione, perché l'argomento e soprattutto il libro è molto denso di informazioni, è molto denso di concetti e di idee, e vorremmo tenerli focalizzati anche sul percorso che è stato fatto. Il primo di questi concetti, di questi assi, assiomi che lanciamo, è il fatto che l'industria, nello specifico l'industria agroalimentare, di cui tutti e tutte fruiamo quotidianamente, perché al supermercato ci andiamo tutti, perché tutti abbiamo un cellulare in tasca e perché abbiamo un bancomat in tasca, è il fatto che l'industria ha completamente disatteso le promesse di un cibo abbondante e di un cibo accessibile a tutti. E questo lo possiamo vedere perché abbiamo avuto neanche negli anni scorsi la testimonianza e comunque la presenza dei progetti come Sospesa, che porta avanti Paratodos, cioè il progetto di recupero delle sovrapproduzioni del mercato ortofrutticolo e la ridistribuzione, che è un progetto che si lega a, al fatto che viviamo un'emergenza alimentare, per cui il cibo di qualità, il cibo sano è destinato a un'elite, e invece chi non può far parte di quell'elite si deve accontentare di, dello scarto. Il secondo punto molto importante di questo percorso è di un percorso di consapevolezza principalmente, è il fatto che l'industria agroalimentare è una questione, è un problema di salute, legato alla salute, che si è ampliato al concetto anche ambientale, non solo della persona. E abbiamo avuto la testimonianza l'altro giorno del collettivo antispecista, che raccontava proprio come anche uno dei loro punti fermi è il fatto che l'industria zootecnica, l'industria legata agli allevamenti, fondamentalmente è un rischio, produce inquinamento, produce un rischio di salute. Io faccio una piccola differenza, questa è un'opinione mia e ne possiamo parlare, tra salute e un problema legato alla salute e un problema sanitario, perché sono due cose dal mio punto di vista differenti, in quanto il sistema sanitario è comunque legato alla produzione industriale, case farmaceutiche eccetera, e questo è importante secondo me fare questa distinzione, perché ci introduce il terzo punto, e cioè che l'industria non è il posto dove troveremo la soluzione a tutto questo, in quanto, lo vedremo dopo nel libro, l'industria porta con sé un legame molto stretto tra quello che è la farmaceutica, i pesticidi, i fertilizzanti e l'industria bellica. E le prospettive dell'industria non sono flore, non sono non ci portano a un futuro paradisiaco, e lo vedremo con la presentazione, con gli approfondimenti che ci porta Sirio, perché la digitalizzazione, l'agricoltura 4.0 non vanno verso quella direzione, ma vanno verso una direzione che è sempre più conflittuale, sempre più problematica, e che mette a rischio sostanzialmente la coesione sociale. E quindi mangiare è un atto politico, è un atto sociale, ed è anche la prospettiva dalla quale ripartire per creare una diversa forma di socialità, una diversa forma proprio paradigmatica della nostra società, di come stiamo insieme, di come ci relazioniamo e di come costruiamo il nostro futuro, che, visti le aree di guerra e le situazioni internazionali geopolitiche, non è sicuramente dei migliori, quantomeno non è quello che ci era stato prospettato a seguito dell'ultimo conflitto bellico globale. E quindi io su questi tre punti cercherei di tenere la conversazione, di far girare la nostra giornata, che sono comunque il risultato anche di tutti quegli incontri, di tutte quelle delle giornate passate, degli anni passati, se avete partecipato, se c'eravate, sono un po' le conclusioni a cui si era arrivati pian pianino durante i nostri precedenti incontri, precedenti dibattiti. Detto questo, io passerei la parola a Sirio. Il libro è veramente molto interessante, ve lo dico già, ci sono un po' di copie qui, ci sono un po' di copie al mercato, c'è anche una nuova pubblicazione che ci ha portato, che è più specifica per quello che riguarda l'agroecologia e il digitale, e quindi entra un po' a gamba tesa su questo tema che da dopo la pandemia, comunque anche con il PNRR eccetera, è diventata un tema. Un piccolo incipit che collega un po' questa cosa: ricordiamoci che durante il governo Draghi il ministro della transizione ecologica era l'ex responsabile dell'innovazione digitale di Leonardo, produttore fondamentalmente di armi, che a seguito del suo incarico ministeriale è diventato AD e direttore generale della stessa Leonardo, e tuttora è consigliere per l'energia per il governo Meloni. E questo ci dice moltissimo di come è l'impostazione anche delle istituzioni, l'impostazione di quello che è il nostro, come viene impostato l'idea del nostro futuro come comunità europea, come Stato. E ti lascerei la parola chiedendoti una breve anche introduzione storica di come siamo arrivati a questo duo, questa combinazione di interessi tra quello che è l'industria agroalimentare e l'industria fondamentalmente chimica, farmaceutica e bellica.
2: Sì, allora, ciao a tutti. Devo porre il problema che dobbiamo renderci conto che siamo in una fase di guerra. Cioè, se non capiamo questo, non capiamo tutto il resto. Immagino che tutti qua i presenti mangiamo tutti. Magari non tutti hanno le mani nella terra, magari ancora di meno c'è gente che vive di questo, magari semplicemente un piccolo orto, una dimensione così. Però il cibo dovrebbe essere componente fondamentale della nostra vita, no? Siamo quello che mangiamo, si diceva. E invece quello che è successo è che siamo diventati l'homo comfort, per usare un termine di Stefano Boni. Cioè, sostanzialmente siamo diventati quelli a cui piace la roba comoda, il cibo processato, comodo, poco impegnativo, nel supermercato e quant'altro. Questa dimensione qua ha delle conseguenze enormi in tutto il globo, che si basano proprio su una questione predatoria e di colonialismo. Se non capiamo questi passaggi, che sono dei passaggi di guerra, non capiamo la base delle nostre scelte, che non è solo andare al supermercato piuttosto che andare a prendere la verdura da un fornitore qua locale, come i ragazzi qua che fanno i banchetti. No, si tratta di capire che siamo in una fase storica di scelte epocali in cui è il caso di cambiare radicalmente la nostra vita e di porci il problema etico fondamentale, perché se no non facciamo passi avanti. Allora, siamo in un sistema mondiale che butta un terzo del cibo prodotto. Almeno un terzo del cibo prodotto viene buttato subito. Partiamo da un po' di dati. Di questo cibo prodotto, poi il 90% viene processato. Di questo cibo processato, il 50% viene ultraprocessato. Questo vuol dire che non si tratta solo di una custodia di plastica o di una trasformazione come può essere l'essiccazione, la farina. No, si parla di cambiare totalmente quelli che sono i componenti naturali e tramutarli in tutt'altro. Tutta questa fase ha un fabbisogno energetico enorme, enorme. Non ci rendiamo conto di quanto stiamo sperperando. C'è una dimensione basilare che è proprio tracciata nella storia, fra quello che è stata ad esempio la produzione del grano nel dopoguerra a quella che è oggi. Sostanzialmente la produzione è aumentata, secondo certe stime, di almeno 300%, con un fabbisogno energetico, però, quindi combustibili fossili, sperpero, perché chiunque ha un trattore sa cosa vuol dire stare appresso a un trattore che si rompe, a mille problemi legati a gestire enormi quantità di ettari. Si arriva a uno sperpero del 900% da un punto di vista energetico, quindi totalmente sballato. Tutto questo è il sistema in cui siamo immersi. Siamo immersi in un sistema che produce per il 70% sulle terre arabili produce biodiesel, cioè un'altra di queste componenti per sviluppare appunto energia, oppure mangime per la zootecnia. Pianura padana, siamo qua, c'è il mais, viene prodotto per mangiare? No, per darlo da mangiare alle bestie, perché le vacche portano più denaro, la gente vuole la bistecca, una vacca intera viene buttata e viene tenuto 4 fette di bistecche, di fiorentine e di quant'altro, perché il resto della bestia viene praticamente buttata. Ok? Ci sono queste dimensioni qua. Quindi dobbiamo partire dall'assunto e dalla comprensione che in realtà cibo ce n'è per tutti. Se non fosse così processato, se noi mettessimo la pianura padana a biete, non ci sarebbe assolutamente problemi di fabbisogno alimentare, né innanzitutto da un punto di vista nutrizionale, se ovviamente sviluppati attraverso i principi di agricoltura naturale, né figurarsi per tutta questa questione legata alla perdita enorme di difese immunitarie di una persona, perché il cibo processato implica perdita di componenti basilari, tutta la crusca del cereale, tutto un sacco di componenti vengono buttati, rimane solo l'anima, ok? L'anima buona, quella che è buona perché è zuccherina, però quella roba lì, ok? Non ha il nutrimento che ti rende forte, perché la natura aveva già pensato a queste cose qua. Cioè, non è che dobbiamo essere tanto più svegli per capire queste cose, più svegli della natura, intendo. Il problema è che siamo immersi in un sistema che nel libro, in varie analisi, abbiamo dipinto come il sistema Israele. Il sistema Israele è sostanzialmente il sistema di innovazione per bonificare un deserto. Uno direbbe, beh, una bella cosa bonificare un deserto, no? Quello è il principio. Ma perché bonificare un deserto? Perché dobbiamo abbattere sostanzialmente ettari e ettari di colture non basate sull'accumulo, quindi ad esempio gli uliveti palestinesi, e sviluppare colture basate sull'accumulo, come i tulipani israeliani, i fiori israeliani, gli anacardi, gli avocadi che ci arrivano qua sulle nostre tavole. Quella roba lì ha un costo energetico pazzesco, eppure tiene botta perché è basata sul colonialismo e sulla predazione. Il sistema Israele, e Israele ovviamente è la punta di diamante di questa cosa qua, però in maniera molto più grande, molto più estesa, e da cui noi dipendiamo enormemente, c'è la predazione dell'Africa, la predazione del Sud America, la predazione dell'Asia, di tutte quelle terre che vengono sfruttate non solo dai capitali occidentali, ma da quello che nel libro chiamiamo multipolarismo imperialista. Adesso delle forze si stanno sgomitando: Cina, Stati Uniti, Sauditi, Russia, tutti quanti si stanno sgomitando per dire dobbiamo sviluppare più energia, sviluppare più innovazione, creare un'elite oligarchica sempre più forte, abbattere una base di classe proletaria sostanzialmente, dimenticarcela e sfruttarla il più possibile. È quello che sta succedendo nel mondo. Cioè, questo, se non capiamo questo peso etico qua, possiamo benissimo andare a mangiare al McDonald's qua davanti, non so dove è il McDonald's qua intorno, però ci sarà sicuramente, e ogni scelta che facciamo non ha senso. Non è solo una questione di questa sera, la prossima sera, è questa fase storica qua in cui o cambiamo atteggiamento o se no crepiamo, innanzitutto come dimensione etica, come classe, come appartenenti al genere umano, perché stiamo dando le chiavi del mondo in base a dei pazzi scatenati, transumanisti tra l'altro, propensi a sviluppare un'elite di ricconi forsennati. Quindi magari su queste cose qua sarà il caso che ci poniamo il problema, perché non abbiamo più tempo. Ebbene, su queste questioni abbiamo tentato di studiare che cos'è per appunto questo sistema di produzione e di innovazione. Abbiamo visto che tutto questo utilizzo della tecnologia, che ormai diamo per scontato, ha delle matrici che derivano dalla predazione, quindi per un cazzo di cellulare che ha 60 componenti, almeno diverse terre rare al suo interno, c'è un lavoro di estrattivismo, per cui per una componente di una terra rara bisogna trivellare una montagna, distruggere una montagna intera. Tutta questa dimensione qua non ce ne rendiamo conto, perché non abbiamo il concetto della filiera corta. I contadini che fanno qua al mercato, noi vediamo, possiamo andare sui loro campi, possiamo vedere come producono. Invece nei supermercati ci arrivano cose da tutt'altra parte del globo in cui non abbiamo un controllo, perché c'è un sistema di logistica che è sempre più folle. Ci arriva ancora tuttora a luglio l'uva dall'India in bancali, dall'India. Perché c'è bisogno di mangiare l'uva a luglio? Uno si chiede, no? O mille altre frutte, verdure, per non parlare di tutte le robe processate e tutta questa catena del freddo e la quarta gamma. Insomma, tutte queste questioni qua sono basilari sulle nostre scelte, e se non capiamo questa fase qua è ben difficile entrare poi nelle altre analisi più storiche, perché sostanzialmente quello che è successo, almeno a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, è che è stato sviluppato un processo a partire, almeno banalizza al massimo, ma in realtà ha radici ben più profonde nell'ultimo secolo, però almeno dipingiamolo dal progetto Manhattan, per cui 600.000 persone in America stavano costruendo componenti di una bomba nucleare senza sapere il perché, senza sapere cosa stessero facendo, un'arma di morte. Ebbene, in questa maniera qua hanno dato un enorme sviluppo alle tecniche cibernetiche, hanno sviluppato internet. L'internet è nato in chiave militare, tutte le tecnologie sono nate in chiave militare innanzitutto, e l'intelligenza artificiale è la madre, che adesso è arrivata al compimento. Già da allora si vedeva in nuce questa portata qua, cioè sostanzialmente tutte queste tecnologie di cui adesso utilizziamo, capiamo le lodi, hanno un utilizzo civile, si dice appunto tecnologie duali, no? Così all'acqua di rose, come se non fosse un problema, hanno un utilizzo civile, ma hanno più che altro uno sviluppo militare. Quindi negli anni 90 c'è stato tutto un lavoro da parte di Google, Microsoft e quant'altro per sviluppare l'utilizzo civile di certe tecnologie digitali, in cui ora siamo completamente immersi e di cui non ci rendiamo conto. Parlo di questo perché anche l'agricoltura è immersa in questo processo. Sostanzialmente quello che sta succedendo è che le piccole aziende stanno sparendo, vengono inglobate dalle grandi aziende, dotate di questi sistemi chiamati per l'appunto l'agricoltura 4.0, agricoltura di precisione, che implica dei metodi di standard, no? Quindi livellamento dell'asperità della campagna. Agricoltura di precisione vuol dire rendere tutto uguale, monoculture, catena di produzione, fare sì che ci sia il migliore efficientamento possibile per la produzione. Questo è il famoso sistema Israele di cui stavamo parlando prima. Parlo del sistema Israele perché, per l'appunto, si è detto è il più emblematico, no? Un piccolissimo stato tenta di sviluppare con tecnologie all'avanguardia, ad esempio, la desalinizzazione dell'acqua. Uno dice: beh, è una bella cosa, no? Avere finalmente l'acqua. Però per farlo brucia gasolio, brucia energia elettrica in quantità esorbitante, ok? Per farlo prosciuga i pozzi palestinesi e giordani, per farlo fa un lavoro di predazione coloniale enorme. Quindi dietro ogni innovazione tecnologica c'è innanzitutto un atto di guerra. Dietro ogni questione legata al cibo, se non è un cibo di cui sappiamo la provenienza diretta, c'è una dimensione coloniale. Il colonialismo agricolo, land grabbing, così definito la sociologia, è un fenomeno che ha una portata mondiale, di cui vediamo oramai le componenti anche in Italia, perché ad esempio Bonifiche Ferraresi sta conquistando, che ormai sono 12.000 ettari, sta conquistando un sacco di piccole aziende agricole, quindi queste realtà giganti tentano di mangiare tutte le piccole aziende agricole. Beh, in Africa questa dimensione qua del colonialismo agricolo sta arrivando a livelli spropositati, per cui di fatto metà Sudan, ad esempio, cito un piccolo esempio, è in mano a sauditi, cinesi, europei quali francesi, eccetera eccetera. In Italia c'è il piano Mattei, ad esempio, volutamente sviluppato dal governo Meloni, per cui si tratta sostanzialmente di sviluppare, partendo dalla tradizione storica di colonialismo dell'Italia, andare in Nigeria, Eritrea, Somalia, i posti che magari già l'Italia conosceva, però non per forza, grazie ad Eni, grazie a Enel, grazie a tutte queste grandi imprese italiane, sviluppare la distruzione totale di ecosistemi e di sussistenze locali che campavano benissimo con poco. Eppure tutto questo deve essere livellato per produrre biodiesel e mangime per la zootecnia. Questa è la realtà, questo è quello che sta succedendo palesemente sotto i nostri occhi e impunemente. Ok, quindi mangiare è innanzitutto una dimensione etica, lo facciamo tutti i giorni, dobbiamo porci il problema di cosa stiamo facendo, se no non, veramente non si può andare avanti, non possiamo avere una considerazione. Beh, sostanzialmente in questo libro tentiamo di trattare delle questioni legate alla genetica, alla storia, alla dimensione politica e geopolitica per cui si è arrivati a questo livello qua. Sono dati, c'è bisogno di studiare evidentemente per capire, non è necessario essere dei professori, però c'è bisogno di avere un attimino di peso, di comprensione di questa dimensione qua, se no non si capisce la fase in cui siamo. L'altro giorno sono passati con votazione a Bruxelles i cosiddetti nuovi OGM, però chiamati in Italia tecniche di evoluzione assistita. Non c'è neanche il nome genetica nel nome TEA, no? Col diretto in primis, la Lega Coop perfino, che si è sempre fatta baluardo della lotta contro gli OGM, non hanno detto nulla. Anzi, col diretto ha detto evviva, abbiamo i TEA, saranno la risposta ai problemi agricoltura. Si tratta di tentare di risolvere un problema sociale attraverso innovazioni tecniche, in questo caso genetiche e scientifiche. Il problema è sociale, ripeto, ci sarebbe cibo per tutti se fosse distribuito equamente. Il cibo che ci arriva sugli scaffali al supermercato varia in realtà, il costo effettivo che noi lo paghiamo, di questo costo qua, finisce da un decimo a un centesimo nelle mani di un contadino. Ok? In mezzo c'è una filiera enorme di logistica, trasformazione, catena del freddo per l'appunto, per la conservazione, impacchettamento, plastica. Tutta questa dimensione qua non ce ne rendiamo conto, non abbastanza. Cioè, una roba che dovrebbe farci sobbalzare ogni volta che andiamo al supermercato e renderci quanta merda inutile c'è. Eppure non lo facciamo perché siamo così avvezzi a questa dimensione qua. Magari qualcuno più canuto di me si ricorderà che in queste valli, anche in queste zone, c'era una dimensione agricola per cui riuscivi a sapere il cibo da dove veniva. Ecco, eppure adesso questa dimensione qua non c'è, purtroppo non c'è più. C'è una dimensione per cui ormai il 2% dell'Italia è composta da lavoratori contadini, che fanno i contadini. È troppo poco. Tutti noi dovremmo mettere le mani nella terra per capire realmente come fare. E vi assicuro, da piccolo produttore quale sono, che con pochi accorgimenti, un po' di agricoltura anche meccanizzata, perché ormai dopo 60 anni a rivoluzione verde utilizziamo i trattori, nonostante siano produttori, cioè insomma vanno a gasolio e quant'altro, però abbiamo comunque produzioni piccoline, eppure da un ettaro tu puoi fare un casino di cibo per un sacco di gente. Emblematico il lavoro che hanno fatto qua i ragazzi, che hanno dato da mangiare a questo festival per tutti. Quindi si può fare questa cosa, non è che ci vuole chissà che, però bisogna mettersi di impegno. E adesso, per come siamo in questa dimensione di homo comfort, totalmente ne dimentichiamo la portata. Ok.
3: Sì, ti interrompo un secondo, scusami. Sul discorso che dicevi della, del rapporto tra quanto arriva al contadino e quanto consuma la logistica, cioè l'acquisto al supermercato, è molto importante fare un chiarimento che tutte le reti che fanno parte della grande distribuzione, anche quelle biologiche, e facciamo i nomi, Natura Sì, qualsiasi rete biologica ci sia, sono alla stessa stregua, cioè non c'è differenza in questi rapporti che spiegava Sirio, non c'è differenza tra, in questo senso, tra la linea biologica dell'S Lunga, la linea biologica dell'Eurospin, la linea biologica della Lidl.
2: Ma sì, pongo scusami, pongo un esempio per capire. Io vengo dal Trentino, c'è una valle, la Val di Gresta, che è l'emblema della produzione biologica. Da lì partono dei camion di carote, cappucci e quant'altro, vanno a Bologna e poi tornano su nei negozi di Natura Sì del Trentino, no? Per dire, vengono smistati in questa maniera qua, cioè non c'è proprio logica rispetto a quello che dovrebbe essere una, un'attenzione logistica. Eppure queste componenti non ce ne rendiamo conto, perché i camion che vanno su e giù dal Brennero, ad esempio, non li vediamo all'interno, però ancora tuttora vanno vuoti e tornano pieni o semi vuoti. Ancora è così, cioè non c'è, nonostante il grande spauracchio del problema del gasolio, di tutte mille altre questioni, ancora non c'è per nulla un'attenzione a effettivamente una dimensione ecologica. Cioè ecologica vuol dire minima attenzione, per non parlare di tutto il resto, perché dovremmo innanzitutto contrapporsi a questa dimensione qua. Non volevo interromperti, mi sono... Poi su questo va bene, teniamo conto ovviamente anche del biologico, sì, perché no? Però quello che mi preme considerare è che nella condizione in cui siamo, evidentemente l'attenzione che abbiamo dato alla Palestina attraverso manifestazioni e quant'altro non è abbastanza, perché ancora in Italia arrivano un sacco di prodotti israeliani sviluppati con questa logica predatoria e colonialista. Ancora dall'Italia partono non solo armi, ma partono anche, ad esempio, il nitrato d'ammonio in quantità industriali, perché è adesso l'Italia è il principale esportatore verso Israele, dopo che la Spagna per motivi etici si è tolta. Nitrato d'ammonio è uno dei componenti fondamentali dei fertilizzanti, quindi finisce nel grande calderone di sostanzialmente traffico di commercio per agricolo, no? Di fertilizzanti. Nitrato d'ammonio, e chiunque abbia un po' di esperienza rivoluzionaria lo sa, è un componente essenziale per le bombe. Quindi il Libano è stato raso al suolo, il sud del Libano, buttando degli aerei direttamente delle taniche di nitrato d'ammonio puro che hanno bruciato tutto quanto. Quindi, ok, l'Italia è dentro mani e piedi in questa dimensione di commercio mortifero. Quindi le componenti dell'agricoltura e delle armi sono strettamente legate perché sono quelle che fanno muovere il mondo. La violenza fa muovere il mondo, purtroppo, e la costruzione, cioè la produzione del cibo, che dovrebbe essere il mestiere più nobile che abbiamo, è diventata un'ecatombe, perché è emblema sostanzialmente di sfruttamento. In questa dimensione qua dobbiamo capire che ci sono dei passaggi fondamentali anche a livello geopolitico, quindi sostanzialmente abbiamo un'Europa soffocata da questa paventata guerra in Ucraina, o degli Stati Uniti che fanno bene o male il cazzo che vogliono, lo sviluppo di una cosiddetta via del cotone da contrapporsi a una via della seta cinese e l'enorme predazione in giro per il mondo, il più possibile di appunto fonti energetiche, componenti per la tecnologia, per i sistemi e per tutto quello che ci viene detto necessario. Ma cos'è veramente necessario? Forse noi dovremmo andare alla ricerca di quello che è veramente necessario per l'umanità, compreso quindi la dimensione del cibo reale. Perché quello che viene proposto sostanzialmente anche ad esempio da Coldiretti, nonché anche da Vannacci ultimamente, o da tanti altri stronzoni in giro per l'Italia, è che c'è un problema legato alla manodopera in agricoltura, che è dettato dal fatto che qualcuno dovrà pur raccogliere questi pomodori a 40 gradi a Bari. Ricordiamo che oggi la Basilica di Bari, se non sbaglio, è stata occupata da un centinaio di immigrati, in realtà profughi, però non vengono spesso riconosciuti il loro status. Quanto tempo? E hanno occupato questa basilica dicendo: blocchiamo la filiera del pomodoro quest'estate, perché stiamo morendo tutti, siamo nelle baracche, stiamo crepando, aiuto, non sappiamo più come fare. È successo oggi questa cosa. Volevo quindi dare un saluto solidale a questi ragazzi che stanno crepando per la nostra fantastica passata di pomodoro made in Italy. Ebbene, la soluzione di Coldiretti, ma anche appunto Vannacci l'ha detto l'altro giorno e tanti altri, è: mandiamo via per l'appunto tutti questi immigrati, sostituiamoli con delle macchine che facciano la raccolta, che poi questo sia effettivo o no da un punto di vista della fattibilità, questo non viene tanto considerato. D'altronde, se il mercato lo chiede, così come è stato sviluppato ultimamente un robot che dà gli abbracci e i baci per sviluppare relazioni sociali, ugualmente potremmo fare dei robot per la raccolta di pomodori, no? Se il mercato lo richiede, sviluppiamo queste fantastiche tecnologie. Queste tecnologie dipendono innanzitutto dalla questione militare, cioè sono tutte innovazioni che vengono fatte a scopo militare. I trattori provengono dai carri armati, mi sembra palese. L'intelligenza artificiale, i droni e quant'altro adesso vengono utilizzati anche in agricoltura, ma tra i principali fautori di questo lavoro qua sono le imprese che lavorano nella ricerca bellica. C'è il grosso rischio, per l'appunto, che in Puglia si possa arrivare a un'impresa gigante in cui appunto le piccole imprese vengono soppiantate, c'è un'impresa gigante che dice: bene, sviluppiamo questa innovazione, mettiamo tutto con questi sistemi a droni, a robot per la raccolta, no? Tanto chi se ne frega di questi immigrati che torneranno, li buttiamo in Albania o nei CPR e poi forse facciamo un charter in Nigeria o dove capita. Chi se ne frega? L'importante è produrre. Ebbene, questa logica qua sta arrivando a dei livelli esasperanti. Se non ci rendiamo conto di questa cosa, veramente facciamo fatica ad andare avanti. Io su questo proporrei anche delle domande adesso, un po' di dibattito. Mi rendo conto che sono questioni anche spinose, perché investono un po' anche la vita di tutti i giorni. Se ci sono anche domande sull'uso delle tecnologie, ad esempio, perché io faccio parte di un collettivo, Terra Libertà, che si pone proprio i problemi dell'utilizzo della tecnologia, perché a nostro avviso non c'è tecnologia contemporanea che abbia uno scopo etico, ma è solo sviluppata dal capitale, e quindi c'è un problema enorme legato a questa dimensione qua. E quindi io inviterei anche a una valutazione su questi temi qua. Se ci sono poi domande sulla rete di produzione del cibo, ben volentieri. Io ho fatto una sbrotolata di nozioni, di cose, volutamente, perché per me è molto più importante la dimensione etica piuttosto che le nozioni, ma di nozioni bisogna anche renderci conto per andare un po' nel profondo e capire come siamo messi, perché sennò è difficile. Grazie.
4: Grazie Sirio.
5: Vi ringrazio. Ringrazio Sirio.
3: Ringrazio chi è intervenuto, chi ha ascoltato, e vi ricordo che ci sono i libri qui, un po' sono anche al mercato, e partiamo da anche da condividere queste esperienze e da informarci questa consapevolezza che piano piano cominciamo a costruire nelle crepe dell'informazione unica e del sistema che ci vuole un po' tutti attaccati a uno schermo e dipendenti da uno schermo. Grazie a tutte, grazie a tutti, e godetevi la cena, magari con un attimo più di gioia anche dopo questi discorsi, perché veramente è stato un grande passo e speriamo che sia il primo di un percorso che ci porti tanto distante. Buona serata a tutte e a tutti.

Quello che vi abbiamo proposto è una delle presentazioni di libri che si sono tenute al Festival Paratodes di Verona, Mangiare un atto di guerra, il titolo di questo libro, che a questo punto alle 11:54 minuti ci accompagna alle trasmissioni a Storia di Resistenza e Conflitto, Sterco in onda dalle 12 e poi a seguire Il Mondo Nuovo. Buon ascolto.

0: kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
3: Heavy Demons Radio Show.

Nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. E nella puntata di oggi torniamo a parlare di Stati Uniti e andremo a parlare della Whole House di Chicago e della biografia di una delle sue attiviste più in vista, Alice Hamilton. Siamo negli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in un momento, in una fase storica nella quale il paese stava attraversando un momento di straordinaria crescita economica, di crescita industriale, grazie anche all'arrivo di milioni di persone, di lavoratori che provenivano da, in particolar modo dall'Europa continentale. E in questo contesto chiaramente il lavoro si svolgeva in condizioni spesso pericolose e numerosissimi furono le stragi e gli incidenti che caratterizzarono questo momento storico e questa crescita economica. La storia della Whole House quindi si

La Ulaus era una settlement house, una casa di insediamento, per tradurla letteralmente, fondata da Jane Addams e Ellen Gates Starr nel 1889 per accogliere in prima istanza immigrati di provenienza europea. Il modello dell'insediamento si ispirava ai principi del settlement movement inglese, che si stava ampiamente diffondendo anche negli USA. Le attività che si svolgevano all'interno di questo luogo erano le più disparate. Innanzitutto divenne la residenza per 25 donne istruite provenienti dall'alta, medio-alta società statunitense, che a vario titolo si occuparono soprattutto di medicina e di indagini sul lavoro. Poi all'interno di questi edifici vennero avviate diverse attività. C'era una scuola serale, una cucina, una mensa pubblica, una galleria d'arte, una palestra, un bagno pubblico, una scuola di musica, un teatro, una biblioteca e tantissime altre cose ancora, rivolte tutte queste attività soprattutto alle donne lavoratrici e alla popolazione migrante residente in quella città, in particolare nello West Side di Chicago. Fu anche un luogo di ricerca, come dicevamo, di studio e di confronto, nel quale si gettarono le basi per alcuni lavori d'inchiesta che avrebbero modificato la storia, soprattutto della medicina del lavoro, e contro ovviamente la nocività del lavoro industriale, che in quel periodo mieteva migliaia di vittime ogni anno. Era, come facilmente intuibile, un momento storico nel quale non esisteva alcuna attenzione verso il tema della medicina del lavoro, tanto più poi se a condurre le ricerche era un gruppo di donne al di fuori degli ambienti universitari. Mancava ancora, come sottolineò Alice Hamilton, di cui tratteremo la biografia nella seconda parte della puntata, un'analisi approfondita dell'organizzazione del lavoro, delle modalità di produzione in fabbrica e dei processi industriali, a differenza di quanto stava succedendo in Europa e che vedeva, tra le altre cose, l'Italia con l'Istituto Ramazzini di Milano all'avanguardia per quel che riguarda le ricerche sul tema della nocività industriale, della medicina del lavoro. La Ulaus di Chicago fu quindi innanzitutto uno spazio di comunità e di impegno sociale in cui si sperimentarono a vario titolo saperi e pratiche politiche che finiranno con il ridefinire la vita di migliaia di persone sfruttate e marginalizzate in tutti gli Stati Uniti, e gettò le basi per nuove modalità di concepire il sapere in maniera situata e soprattutto al servizio dei lavoratori, delle persone sfruttate e emarginate nella società americana. E fatto questo breve resoconto rispetto all'attività della Hull House, che proseguì per tutta la prima metà del Novecento fino alla morte di Jane Addams, ma che ebbe poi, a partire dal secondo dopoguerra, un lento declino. Oggi quegli edifici, che finirono col tempo, col diventare ben 13, disseminarono a partire dal secondo dopoguerra le proprie attività in vari luoghi. Nel 2012 l'associazione che aveva raccolto l'eredità ha chiuso i battenti per problemi finanziari. Rimangono aperte in quegli edifici alcune attività dell'Università dell'Illinois e in particolare il museo e il memoriale di Jane Addams. Con la prima pausa musicale entriamo nel tema di alcune delle malattie più comuni nella popolazione più povera, in particolare la tubercolosi, della quale, come racconteremo,

perfetta, anche la stessa Jane Addams, la quale bisognava di numerose cure nel corso della sua vita. Andiamo con una delle work song di inizio Novecento degli Stati Uniti, in particolare in questo caso un classico cantato da Victoria Spivey, Dirty TV Blues, che racconta proprio la storia di una giovane donna malatasi di tubercolosi.

Nuovamente a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Abbiamo raccontato nella prima parte della puntata la storia della Wool House di Chicago, fondata sul finire dell'Ottocento da due donne, uno spazio di comunità, di impegno sociale, di inchiesta, nel quale vissero 25 donne che organizzarono numerosissime attività e diedero il là a numerosissime inchieste che avevano come protagonisti gli abitanti di questo povero quartiere della città sulle rive del lago Michigan, e che risultarono fondamentali nella conquista di numerosi diritti da parte dei lavoratori, in particolare attorno al tema della nocività industriale, delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. Adesso racconteremo la vita e la biografia di una delle protagoniste di questa Wool House, Alice Hamilton, che fu tra l'altro l'unica tra queste donne che venne riconosciuta come medico grazie ai suoi studi. Alice Hamilton nacque a New York il 27 febbraio 1869, secondogenita di 5 figli in una famiglia agiata. Questo le permise di completare gli studi prima a casa e poi in una scuola privata. Si iscrisse sul finire del secolo, del 1800, alla facoltà di medicina nell'Università del Michigan e si laureò nel 1893, in un periodo, come raccontavamo anche in precedenza, in cui la figura del medico donna non era tra le più diffuse negli Stati Uniti. L'anno seguente compì un viaggio di studio in Germania, dove poté perfezionare gli studi in batteriologia e patologia all'Università di Lipsia, ovviamente in forma semiclandestina, perché le università tedesche non accettavano le donne come iscritte a inizio Novecento. Riuscì ad ottenere la specializzazione, tornata negli Stati Uniti, in batteriologia e patologia, e nel 1897, nello stesso periodo in cui inizia il proprio soggiorno presso la Wool House di Chicago, ottenne l'incarico come docente presso la Woman's Medical School alla Northwestern University di Chicago. Presso la Wool House di Chicago rimase per 22 anni, divenendo il medico curante personale anche di Jane Addams, la fondatrice di questi spazi, la quale, come abbiamo raccontato prima, si era ammalata di tubercolosi in gioventù e proprio per questa ragione aveva dei seri problemi di salute che necessitavano di continui controlli medici. In questi anni promosse numerosissime iniziative che ebbero come fulcro proprio il supporto alle masse di lavoratori della città e ai poverissimi residenti del quartiere. Contribuì alla realizzazione, dentro gli spazi della Wool House, di un ospedale per bambini. Realizzò poi diverse ricerche e indagini, a partire da quella del 1912, condotta tra 1600 famiglie del 19° distretto in seguito ad un'epidemia di tifo, riuscendo a impegnare il Board of Health della città di Chicago ad intervenire per sanare la situazione igienico-sanitario di quella zona della città. Il Board of Health era la massima autorità sanitaria cittadina negli Stati Uniti. Lavorò molto in quegli anni sulla questione degli infortuni sul lavoro e sulle nocività del lavoro industriale, con un occhio di riguardo ovviamente alla questione della salute delle donne, che trovavano largo impiego come bassa manovalanza nell'industria statunitense.
tra le molte reticenze, sia come ovvio da parte dell'imprenditoria, ma anche da parte dei lavoratori, innanzitutto perché era culturalmente, facevano fatica ad accettare un medico donna, e soprattutto perché si trovavano spesso in una situazione di ricatto per quei pochi centesimi di paga che ricevevano. In queste condizioni iniziò il suo lavoro di indagine sui dangerous trades, cioè su quegli impieghi pericolosi, che si rilevò pionieristico per la storia della medicina del lavoro negli Stati Uniti. Basti pensare, per dare un'idea di quanto grave fosse la situazione degli infortuni del lavoro in quegli anni, per dare qualche numero sulla violenza e il costo umano di quel momento di grande crescita economica, basti pensare che nelle miniere degli Stati Uniti tra il 1899 e il 1908 morirono quasi 20.000 persone. Ogni anno gli infortuni invalidanti sul lavoro erano all'incirca 60.000, dato per il quale si stima che tra i circa 18 milioni di lavoratori impiegati nell'industria americana inizio Novecento, il 10% riscontrò un infortunio grave sul posto di lavoro. Le ragioni di questo vero e proprio massacro vanno ricercate nella continua riorganizzazione del lavoro, nell'introduzione di macchine sempre nuove, sempre più grandi, e nel contatto con materiali e sostanze chimiche sempre nuove, alle quali gli operai ovviamente non erano formati e preparati ad utilizzarle. Tornando alla vita della nostra Alice Hamilton, nel 1910, in seguito alla nomina della Commission on Occupational Disease da parte del governatore dell'Illinois, Alice Hamilton venne chiamata a dirigere questo ente che si proponeva di indagare le malattie del lavoro. Tutti e sei gli altri uomini furono concordi nel metterla a guida di questo ente che, per la prima volta, tentava di indagare in maniera analitica e scientifica il tema, appunto, delle malattie del lavoro. Un'indagine pionieristica, perché fino a quel tempo possiamo raccontare che la supremazia culturale e politica legata all'impresa, legata al mondo degli affari, aveva portato alla convinzione che gli avvelenamenti sul lavoro fossero frutto della scarsa abitudine all'igiene degli stessi lavoratori, un tema che tra l'altro ritorna spesso anche in tempi recenti. Sempre in quell'anno, il 1910, la Hamilton si spese all'interno del Memorial Institute for Infectious Disease come patologa e studiosa di batteriologia. Le sue indagini portarono a raggiungere la consapevolezza che il piombo, i fumi, le viscose come il rayon avessero conseguenze nella vita degli operai, causando morte, disabilità, malattie mentali e altre gravissime conseguenze. Furono proprio i risultati di questa indagine che portarono all'approvazione nel 1911 della prima legislazione sulla sicurezza del lavoro nello stato dell'Illinois, alla quale seguì nel 1915 l'approvazione della prima legge sulla sicurezza sul lavoro anche nel vicino stato dell'Indiana. Un risultato storico, ma del quale la Hamilton non fu pienamente soddisfatta, proprio perché introduceva una compensazione monetaria da parte del datore di lavoro in caso di incidente o malattia. E la Hamilton sottolineerà poi anche nella sua biografia l'ipocrisia nel dover dare un valore monetario ad una morte o una grave menomazione del proprio corpo. I suoi studi coprirono poi indagini e ricerche sulla pericolosità della produzione della biacca e nell'utilizzo dell'ossido di piombo in questa particolare vernice. Si occupò della pericolosità del rayon, una fibra artificiale
che provocava disturbi psichici su coloro che lavoravano nella sua produzione. Indagò poi la condizione femminile all'interno dell'industria statunitense, particolarmente subordinata e esposta a rischi, con un occhio di riguardo verso le donne afroamericane. Si occupò poi di molte altre malattie intossicanti, quale l'avvelenamento da piombo tetraetile, utilizzato a partire dagli anni 20 come additivo nella benzina per le sempre più diffuse automobili, e oggi ancora usato nei combustibili speciali per gli aerei. Si occupò poi della pericolosità del radio, usato per apporre figure luminose nei quadri di orologi e pendoli, di cui divenne particolarmente famoso il caso delle Radium Girls, cioè di quelle lavoratrici in un'industria che proprio maneggiavano questa sostanza, che appunto per la scarsa conoscenza della pericolosità di questa sostanza si ammalarono e divennero simbolo della pericolosità del lavoro industriale. Ed è proprio su quest'ultimo episodio che diamo il là alla seconda pausa musicale, con una canzone da ritmi sicuramente molto differenti rispetto al blues della prima pausa.

0: spazio sociale sorto nel quartiere della West Side tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, su iniziativa di due donne, Jane Addams in particolare, e nel quale vissero, alternando momenti di impegno politico, ricerca scientifica, 25 donne che si batterono innanzitutto per i diritti dei lavoratori e delle minoranze che andavano ad abitare quel quartiere popolare della città dell'Illinois. Abbiamo raccontato poi la vita di Alice Hamilton, un medico, pioniera nella conquista dei diritti del lavoro e della medicina del lavoro, intesa come scienza militante all'interno di un periodo storico nel quale la nocività di un certo tipo di lavoro non veniva riconosciuto. In questo senso fu molto attiva anche nel andare a decostruire alcuni dei meccanismi di controllo che quello che potremmo definire il comando capitalista metteva in atto per minimizzare gli infortuni e le malattie sul lavoro, in particolare il processo che prende il nome di blaming the victim, cioè di colpevolizzare la vittima, sul quale chiaramente insisteva molto il mondo dell'imprenditoria statunitense, proprio perché incolpava i lavoratori di essere loro stessi colpevoli degli avvelenamenti per via delle loro modalità di lavoro e per le scarse condizioni igieniche nelle quali vivevano e per gli stili di vita dissoluti ai quali erano soliti. Chiaramente il lavoro di ricerca in ambito medico di Alice Hamilton contribuì in maniera irreversibile al decostruire questi meccanismi, a rendere consapevoli i lavoratori dei rischi che andavano incontro in determinati processi produttivi e nella conquista delle prime leggi che riconoscevano le responsabilità dei datori di lavoro negli incidenti e nell'esposizione a sostanze inquinanti e contaminanti dei lavoratori. L'attività politica però di Alice Hamilton non è riassumibile semplicemente nella sua attività da medico. All'interno della Hull House fu promotrice di numerosissime attività culturali che si svolgevano proprio in quegli spazi. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale si impegnò insieme a tutte le altre donne della Hull House in campagne antimilitariste e per la pace, fondando a Washington poi il Women's Peace Party assieme ad altre 3.000 donne, un impegno tra le altre che non le impedì di denunciare i rischi di avvelenamento e la pericolosità nel lavoro e nell'industria bellica. Un impegno che portò anche un attacco diretto da parte del presidente Roosevelt, che definì le attività del Women's Peace Party una sorta di pacifismo isterico e antinazionale. Il suo impegno la portò ad esempio ad accettare l'invito in Russia proprio per andare a testimoniare, a raccontare la propria attività come medico del lavoro e lavorare proprio su le condizioni anche nelle quali le lavoratrici in Unione Sovietica si trovavano. Fu tra le altre cose contestò apertamente, pubblicamente la sentenza nel 1927 che colpì i due anarchici Sacco e Vanzetti e chiaramente si impegnò poi in anni successivi, ad esempio nel periodo della guerra in Vietnam. Morirà nel 22 settembre 1970 alla veneranda età di 101 anni. Con questo racconto, con questa ultima parte in cui abbiamo tratto le conclusioni di questa biografia di Alice Hamilton, non possiamo che rimandare al libro che ci ha ispirato nello scrivere questa puntata, che si chiama Mortalità in fabbrica, dal sottotitolo Donne, ricerca e denuncia sociale nell'America del primo Novecento, cura di Raffaele Rauti, edito da Derive Prodi nel 2024, mi pare, che contiene una interessante prefazione a cura del curatore, appunto, e poi riporta, oltre alla biografia di alcune di queste donne, anche stralci delle ricerche, delle indagini che hanno condotto in vita. Con quest'ultimo consiglio di lettura per chi volesse approfondire appunto la vita di Alice Hamilton e delle sue compagne, non possiamo che darci appuntamento alla prossima puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto.
1: Ultime notizie: il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Libertà di movimento. Conversazione con Gennaro Avallone, autore di Libertà di movimento. Nessuna persona deve morire di frontiere. Un torto fatto a uno è un torto fatto a tutti. È uno slogan senza tempo della classe operaia, reso popolare per la prima volta dagli Industrial Workers of the World. All'inizio del XX secolo, i Wobblies, come vennero chiamati, furono l'avanguardia militante di un proletariato multirazziale immigrato. Allora, come oggi, quei torti non erano confinati alla fabbrica, al picchetto o al quartiere. Oggi essi si estendono ai deserti del Sahara, alle onde del Mediterraneo, ai reticolati e alle motovedette della fortezza Europa. In un mondo in cui il capitale circola liberamente attraverso le frontiere, mentre i lavoratori vengono criminalizzati per fare lo stesso, il vecchio slogan dei Wobblies ci richiama a riconoscere che la violenza delle frontiere è una guerra di classe contro il proletariato planetario. Quello slogan ci ricorda che la classe lavoratrice non ha patria e ha un pianeta da conquistare. Come attestano le interviste presenti in questo volume, le condizioni disperate incontrate dai migranti, sfruttamento, deportazione, morte, vengono affrontate con una resistenza eroica. Contro ogni probabilità, i lavoratori dentro e fuori dai nuovi campi di concentramento si organizzano per la giustizia, confrontandosi con il nuovo volto di un'antica strategia: dividere e conquistare. Le loro storie non possono che toccare l'anima, la mente e i nostri corpi contro gli impulsi fascisti dell'Unione Europea e non solo dell'Europa. Esse mettono in rilievo l'imperativo di un nuovo internazionalismo proletario e socialista che trascenda le divisioni nazionali e unisca gli oppressi e gli sfruttati tra centri e periferie. Queste storie ci ricordano un dato storico fondamentale: i lavoratori, in un mondo di frontiere, non saranno mai liberi. Jason Moore.
5: Il discorso pubblico riduce le migrazioni in maniera miserevole, perché già il fatto di distinguere tra migrazioni economiche, migrazioni per motivi politici, migrazioni climatiche, si è aggiunto negli ultimi anni, migrazioni ambientali e così via, fa dimenticare che in realtà le migrazioni, come in qualunque altro fenomeno umano, è fatto di tutto. Il sociologo algerino Abdel Malek Fayad chiama le migrazioni, facendo riferimento alla categoria di fatto sociale totale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le migrazioni interessano complessivamente la vita delle persone protagoniste delle migrazioni, ma anche la vita delle persone comunque interessate dalle migrazioni, cioè dalle società nel loro complesso. E quindi questo vuol dire che le migrazioni sono un fenomeno ricco, come è ricca la vita umana, che, recuperando Karl Marx, un insieme di bisogni multilaterali, no? Come dice Marx. E invece, come Marx critica la società capitalistica e il rapporto di capitale, perché riduce la vita umana ai soldi e a chi quei soldi li guadagna e a chi quei soldi invece con la vendita della forza lavoro, con l'applicazione del lavoro vivo al resto della natura permette di realizzare. E allo stesso modo il discorso pubblico, il discorso politico dominante sulle migrazioni le riduce appunto o solo a un fatto economico, o solo a un fatto climatico, o solo a un fatto politico, dimenticando che invece le migrazioni sono fatte da uomini e donne che hanno una pluralità, una ricchezza, una multilateralità di bisogni, di desideri, di progetti. Le migrazioni invece sono un fatto che trasforma definitivamente la vita delle persone. Tutta però. Per parlare delle migrazioni, per comprendere le migrazioni, non si può fare riferimento a questa miseria del dibattito pubblico, del dibattito politico. Perché se noi riduciamo le migrazioni a questa miseria, non solo non le comprendiamo, il che è già un fatto fondamentale, quindi a quel punto si governano le migrazioni in base al discorso riduzionista, ma soprattutto riduciamo la vita delle persone protagoniste delle migrazioni a singole dimensioni, appunto. Quindi ci dimentichiamo da tutta la ricchezza umana, diciamo, che c'è in questa esperienza. È uno dei motivi di questo libro per cui l'ho pensato, è che se noi riduciamo la vita di altri alla miseria, prima o poi ridurremo anche la vita nostra. Probabilmente se noi pensiamo la vita degli altri in maniera miserabile, miserevole, allora vuol dire che stiamo già pensando e stiamo già vivendo la nostra stessa vita in maniera miserabile, miserevole.
4: Quanto hai registrato nella tua esperienza, puoi parlarci di come sono cambiate le frontiere euromediterranee negli ultimi 15 anni? E come è cambiata l'azione delle polizie e dell'insieme degli apparati di controllo delle frontiere?
6: Cosa significa per un migrante che oggi vuole attraversare la frontiera senza pagare un trafficante di merce umana? Senza pagare potresti entrare in una zona controllata da dei trafficanti che ti chiedono con chi hai garantito il tuo denaro, con quale ufficio, perché esistono ovviamente gli uffici di garanzia per i migranti, dove depositano i soldi, e dopo aver attraversato la frontiera forniscono un cosiddetto codice al loro trafficante per poter riscuotere i soldi. Se il migrante non ha questo codice, se non ha pagato nessuno, per prima cosa non troverà un'automobile che lo prenda dall'altra parte della frontiera dopo aver camminato a piedi. Seconda conseguenza possibile, ed è questo che ha complicato le cose sulla rotta balcanica in questo periodo, è quella dei rapimenti, cioè di tanti migranti che vengono rapiti da bande di frontiera, da mafie di frontiera, che poi chiedono un riscatto ai familiari. Non succede tutti i giorni, ma succede tanto. Non viene raccontato molto dai migranti dopo il loro arrivo, perché per raccontare cose del genere significa anche essere certi che i propri familiari non subiscono delle minacce nei paesi d'origine. I membri di queste mafie possono risalire alla famiglia della persona, soprattutto in fase di richiesta di riscatto. Per questa ragione fondamentale, le persone tendono quasi sempre a non denunciare i rapimenti di frontiera. È una cosa di cui si parla poco. Se ne parla, certo, però poco, a mio avviso molto poco. In questi ultimi 2 o 3 anni ne ho viste tante, tante davvero, e mi sono resa conto che le politiche migratorie europee hanno fatto nascere questo sistema e lo alimentano. Materialmente prima i migranti non andavano a cercare un trafficante, cercavano di attraversare la frontiera a piedi, poi andavano verso zone dove potevano prendere dei pullman, dei treni, si vestivano in qualche modo all'europea, ad esempio con capelli vari, per stare tra i turisti nelle zone di turisti, per cercare di salire a bordo dei trasporti pubblici europei. Adesso invece è davvero molto difficile. Non è che non ci siano passaggi non coperti da trafficanti, ce ne sono, però ormai la tendenza è pagare un trafficante anche solo per un tratto del proprio viaggio, e questo è stato un cambiamento molto molto grande. Di conseguenza le famiglie si indebitano in continuazione. I racconti dei migranti che attraversano sia il Mediterraneo che le rotte terrestri sono racconti di violenze diverse. Ci sono le violenze fisiche, portate avanti dalle varie polizie di frontiera, ma in alcuni casi anche dai trafficanti. E poi c'è tutto quello che accade nei momenti in cui le persone sono obbligate a fermare il loro viaggio e quindi a stare in un campo. La violenza a cui è arrivata la struttura campo qui in Europa è davvero pesante. A volte trovo dei migranti che lasciano il campo, se ne vanno a dormire in una casa abbandonata, senza acqua, senza un bagno, ma lontani dal pericolo di svegliarsi in piena notte con una rissa, magari per una coperta. La violenza è diventata ancora più grande anche a causa dell'uso degli psicofarmaci e della normalità con cui in vari campi europei si danno psicofarmaci come se fossero dei cioccolatini tranquillamente gestibili da una persona che non ha una casa, non ha un tetto sicuro, non ha del cibo sicuro, non ha una vita tranquilla, perché ad esempio può succedere che deve svegliarsi di notte tante volte per gestire freddo, caldo, zanzare, risse o altri problemi dentro i campi. In queste condizioni la dipendenza diventa una possibilità. La dose può diventare sempre più grande anche per voglia di evadere, di allontanarsi dalla realtà in cui si vive o per la voglia di arrendersi, di dormire più ore possibili per non affrontare quello che succede nei campi. La violenza, dunque, è il titolo di questo macabro libro della nostra storia di gestione delle rotte migratorie, di politiche migratorie che sono a dir poco vergognose. Nawal Sufi.
5: Quindi questa riduzione che noi facciamo verso le migrazioni in realtà la stiamo facendo anche al nostro interno, anche individualmente proprio. Poi il libro ha anche un altro motivo, questo è, come dire, quello lì generale. Poi ha un secondo motivo che invece è più specifico ed è collegato al fallimento delle politiche migratorie dell'Unione Europea. Le politiche migratorie dell'Unione Europea sono un fallimento perché dicono di voler evitare i morti, le sofferenze, e più lo dicono e più queste morti e sofferenze si producono. Addirittura a un certo punto le politiche promosse dalla Nazione Unite con il Global Migration Compact, quindi questo accordo internazionale della fine del decennio scorso sulle migrazioni, diceva che le migrazioni devono essere ordinate e sicure. E di nuovo, più le migrazioni sono retoricamente collegate all'essere sicure, più nella realtà invece sono insicure, sono pericolose e sono mortali. Il testo si concentra sull'Unione Europea perché la zona del mondo più pericolosa dal punto di vista dei morti è l'Europa, è il Mediterraneo, e quindi per forza di cose studiare queste politiche dell'Unione Europea significa studiare le politiche che maggiormente non sono riuscite a evitare tutto questi morti e tutte queste sofferenze. Allora, dato che è difficile dimostrare che queste politiche determinano i morti, o per meglio dire affermarlo in maniera così perentoria, io invece sono convinto che queste politiche non hanno evitato tutti questi morti. E allora a quel punto mi sono chiesto, scusate, ma se queste politiche non hanno evitato tutti questi morti, che sono registrati, che sono riconosciuti come numeri, non come persone, ma allora non sarebbe il caso di pensare che bisogna cambiarle radicalmente queste politiche? Cioè, a quale numero di morti noi ci fermiamo per dire in Unione Europea che queste politiche di blocco, selezione, accordo con le dittature per fare il controllo delle frontiere sono un fallimento? A quanti morti bisogna arrivare per dire che siamo di fronte alla totale incapacità di queste politiche di entrare in relazione con l'esperienza e con i movimenti migratori? Allora, gli accordi degli ultimi anni, l'ultimo patto di riforma delle politiche di asilo e migrazioni, ci dicono che l'Unione Europea non vuole cambiare le sue politiche, ci dicono che l'Unione Europea non accetta che ci sia un fallimento, anzi ci dicono che l'Unione Europea accelera, approfondisce la direzione delle sue politiche.
6: Per questo diciamocelo che il nostro obiettivo deve essere la libertà di circolazione. Noi facciamo una battaglia di posizione giusta sulla regolarizzazione, ad esempio, ma dobbiamo tenere insieme le due prospettive. Pertanto io dico, ad esempio, in questo momento, di reintrodurre i permessi per motivi umanitari e gli ingressi per ricerca lavoro e di facilitare i ricongiungimenti familiari. Tuttavia l'obiettivo, la visione, deve essere che non ci sia più il permesso per motivi umanitari, che non ci sia più il permesso di soggiorno, perché non serve, perché supera creato dalla politica per la libertà di circolazione delle persone. Se a metà dell'Ottocento avessero detto che il diritto di sciopero era impossibile da realizzare, per cui andava abbandonata quella prospettiva, o se lo stesso si fosse fatto con lo schiavismo, staremmo ancora in quelle condizioni. E invece quelle prospettive hanno alimentato i movimenti sociali e politici. Altrimenti il destino delle migrazioni è quello di continuare a far contare i morti. È questa una prospettiva impraticabile, oltre che inaccettabile anche per chi fa il mio mestiere. D'altronde, anche quando si fa un processo per una strage in mare, alla fine il rischio è che quel processo serva a ipotizzare un errore, a ipotizzare una patologia, per cui ad esempio la strage di Cutro dipende da qualcuno che ha sbagliato, e questo in qualche modo rischia di salvare il sistema. Alcune persone hanno sbagliato di più e questo si accerta in sede penale, ma sono le regole vigenti a farle agire, che gli consentono di sbagliare. È una questione di struttura, non di comportamenti individuali. È il caso dei CPR. Sono luoghi che non devono esistere. Se si mettono i gerani alle finestre non diventano belli. Tutto questo sistema è incoerente. Magari non riesco a dire che è illegittimo costituzionalmente, ma è incoerente con quel sistema costituzionale, con quel sistema di diritti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Gianluca Vitale.
7: Queste politiche sono fondamentalmente due, si poggiano su due pilastri. Il primo pilastro è l'accordo con le dittature, cosiddetti paesi terzi, che in molti casi sono dittature o simili, per fare il controllo e il blocco o la selezione delle migrazioni. Per dittature o autocrazie intendo la Tunisia, intendo la Turchia e lo Stato fatto fallire della Libia. E l'altro pilastro è quello di impedire l'arrivo irregolare in Europa alle popolazioni che non sono considerate compatibili con l'ordine sociale europeo, che vuol dire che è impossibile per un africano ed è impossibile per un asiatico ottenere i visti in ambasciata, a meno che non siano molto ricchi, ma ovviamente se saranno molto ricchi si muoveranno con altri mezzi. Quindi le ambasciate italiane non concedono i visti. Una persona potrebbe dire: ma perché tutte queste persone devono emigrare? No, tutte queste persone infatti non emigrano, normalmente stanno nei loro paesi. Gli africani che emigrano solitamente emigrano in un altro paese africano, gli asiatici che emigrano solitamente emigrano in un altro paese asiatico, solitamente significa per oltre l'85%. C'è anche una parte di queste persone che vorrebbe raggiungere o che si trova nelle condizioni di dover necessariamente prendere la strada verso l'Unione Europea, e nei riguardi di queste persone sono attuate politiche che le bloccano, le fermano, a partire dal fatto che non vengono concessi i documenti, non vengono concessi i visti. E poi c'è un'altra considerazione: di fronte al fatto che abbiamo avuto oltre 35.000 morti nel Mediterraneo negli ultimi 15 anni, cioè dal 2014 al 2025, secondo le statistiche delle Nazioni Unite per le persone richiedenti asilo e rifugiate, è possibile dire che tutte queste morti sono evitabili? È possibile, perché con politiche migratorie differenti nessuna di queste persone sarebbe morta. E mi fermo ai morti, perché poi c'è tutto il calcolo delle sofferenze, la litania delle sofferenze, delle violenze, gli stupri, i rapimenti, soldi da pagare, lavorare per tanti mesi per pochissimi soldi. E c'è poi tutto il sostegno oggettivo al traffico di esseri umani, perché laddove si crea un blocco, si crea l'impossibilità di muoversi, poi subentrano gli organizzatori dei viaggi. Questi trafficanti poi si sono anche organizzati in reti criminali, indubbiamente. Come si smantellano queste reti criminali? Si smantellano permettendo alle persone di muoversi liberamente. Sto dicendo che sostanzialmente è necessario costruire un sistema che permetta alle persone di muoversi liberamente, come avviene dentro lo spazio di Schengen. C'è lo spazio di libera circolazione tra paesi dell'Unione Europea, e alcuni paesi che hanno fatto accordi con l'Unione Europea ci dice che in realtà le persone possono muoversi in uno spazio di libera circolazione senza che questo spazio ne venga completamente stravolto. Cioè non è che tutti i rumeni hanno abbandonato la Romania negli ultimi 30 anni perché erano un paese più povero rispetto al resto dell'Unione Europea, non è che tutti i bulgari e così via, no? Va bene.
6: Quando si dice che una persona spende 5 o 10 mila euro per arrivare in Europa, molti si chiedono, ma allora non sono poveri? In realtà bisogna capire che questa cifra non viene pagata tutta in una volta. Spesso il viaggio dura 3-4 anni e durante questo periodo le persone lavorano nei paesi di transito per pagarsi il percorso, l'alloggio, il cibo e allo stesso tempo continuano a mandare soldi a casa per aiutare la famiglia. Quindi quei 5 mila euro rappresentano un accumulo di risorse nel corso di anni, non un capitale di partenza. È come se in Europa qualcuno risparmiasse 50.000 euro in 3 anni per realizzare un sogno. Non lo fa se vive bene, ma se è costretto. Chi riesce davvero a accumulare somme importanti in Africa non lascia il proprio paese per rischiare la vita nel deserto e nel mare. Chi parte lo fa per necessità estrema, non per lusso.
4: Tu prima hai detto che ci sono limitazioni alla libertà di movimento anche all'interno dell'Africa. Non per razzismo, ma per il controllo della forza lavoro. È così?
6: Quando parliamo di migrazione non dobbiamo ridurre tutto al razzismo. Certo, il razzismo esiste, ma c'è anche un aspetto economico. Il governo della forza lavoro. Le politiche migratorie in Africa, come in Europa, non riguardano solo i confini, ma anche il controllo dei lavoratori, delle economie e delle risorse. Prendi il caso del Congo. Nonostante la situazione tragica nel Nord Kivu, migliaia di bambini costretti nelle miniere o come bambini soldato, non gli viene data la possibilità di uscire, perché conviene tenerli lì, a scavare 40 metri sottoterra per estrarre coltan, cobalto, altri minerali. E chi compra queste materie prime? Le grandi multinazionali. Sebbene non direttamente, ma tramite fornitori locali. Soumaila Diawara.
5: Per cui noi abbiamo anche di fronte a noi delle esperienze storiche che ci sostengono in questa direzione. Cioè la libertà di circolazione si può fare, si fa e già esiste. Il problema è estenderla a quelle popolazioni che vogliamo condannare a restare bloccate. E restare bloccate significa restare alla mercé delle condizioni di vita che ci sono nei loro territori. Tant'è vero che l'ultimo capitolo del libro è su Gaza e sulla Palestina più complessivamente. Titolo non a caso è "Perché Gaza non diventi il futuro dell'umanità". Perché questo? Perché noi a Gaza e più complessivamente in Palestina, quindi in Cisgiordania, Gerusalemme Est, noi sperimentiamo da molti decenni le politiche di governo della mobilità della popolazione palestinese. Ci sono moltissimi studi su questo. Io ho ripreso una serie di studi precedenti, il 2023 chiaramente, e che evidenziano che cosa? Evidenziano il fatto che lo Stato di Israele ha organizzato l'occupazione attraverso una molteplicità di iniziative, di politiche, tra le quali è fondamentale quello del governo della mobilità della popolazione. Perché governare la mobilità della popolazione, come ci insegna tutta la storia coloniale, significa fondamentalmente due cose. La prima cosa è organizzare la popolazione colonizzata in base agli interessi economici e politici del colonizzatore, perché decidere se possono spostarsi o non possono spostarsi e a quali condizioni possono spostarsi significa decidere del modo in cui quelle popolazioni vivono e degli spazi di libertà che hanno a disposizione quelle popolazioni, e significa però deciderla trattando con la popolazione come un oggetto delle proprie decisioni. Dall'altro lato sono l'espressione della gerarchia sociale, perché definiscono chi decide su chi, fino al punto di decidere chi deve vivere e chi deve morire. Se le politiche migratorie sono un'espressione della necropolitica, come ci ha spiegato Chimbembe, ciò che è accaduto a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo è una radicalizzazione di questa necropolitica.
6: Il risultato delle politiche europee è quindi sotto gli occhi di tutti. Il business del trasporto dei migranti, lo smuggling, è rimasto competenza della criminalità minore che organizza le partenze, i transiti interni, anche con la protezione delle milizie. Tuttavia oggi i veri profitti stanno nel business dell'intercettazione, della detenzione, ormai controllata da attori statali o semistatali. Il trasporto non è più redditizio quanto lo è invece quello dell'intercettazione, e i veri guadagni sono concentrati nella gestione dei centri, nell'estorsione e nei riscatti. I carcerieri poi sono quelli che producono soldi al dettaglio con torture per i riscatti. In conclusione, questo è il passaggio in maniera molto semplificata dallo smuggling al trafficking, dunque al traffico a cui oggi assistiamo.
4: In una serie di tuoi articoli hai messo in evidenza la solidarietà di una parte della popolazione libica verso le persone immigrate nei loro paesi, anche dopo la fine del governo di Gheddafi. Puoi farci capire in che modo essa si è organizzata e quanto è stata efficace nel ridurre le sofferenze delle persone?
6: In Libia Ci sono tante parole per definire il migrante, a differenza dell'Europa, perché c'è una familiarità maggiore con le persone straniere che vivono nel paese. Oramai da anni c'è il migrante economico, il lavoratore stagionale. Li chiamano lavoratori stagionali, ossia principalmente gli uomini che vengono dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, che si fermano per alcuni anni in Libia e il tempo di racimolare dei soldi, poi tornano a casa. La stessa cosa si poteva dire prima per i nigeriani, per i cittadini del Senegal, del Chad, del Mali. Questo oggi non avviene più, perché delle volte i migranti si ritrovano contro la propria volontà in una dinamica di traffico, tant'è che poi prendono la via del mare. Non è necessariamente una scelta quella del migrante quando arriva in Libia prendere la via del mare. Poi, data la violenza a cui assistono, le dinamiche a cui assistono, allora non si torna più indietro. Un elemento importante per descrivere quello che fanno le famiglie libiche per i migranti è spesso sfamarli, nel senso davvero di dare il cibo. Questo accade soprattutto durante il Ramadan, perché è un principio dell'Islam, la zakat, ma anche prendersi cura dei bimbi, instaurare dei veri e propri rapporti di amicizia con le famiglie. Questo però succede più con le famiglie che con gli uomini soli, secondo una dinamica che possiamo ritrovare anche in Italia. Nancy Porcia. La scomparsa in mare è una scomparsa voluta dalle nostre necropolitiche, che affrontano la questione della libertà di movimento con norme feroci, dall'impossibilità di ottenere visti a tutto quello che accade nei paesi di transito, alla detenzione sistematica dei migranti al di là e al di qua del muro del Mediterraneo. Non c'è una dittatura come quella argentina, ma esiste una dittatura normativa che impedisce in ogni modo l'arrivo delle persone, creando accordi mortali con paesi come Libia o Tunisia. Accordi che implementano il business della violenza contro le persone in transito. Non vi è fine all'abominio della violenza di frontiera, che provoca migliaia di dispersi e morti in mare, nel deserto o nelle carceri libiche, sottoposti a torture e violenze di ogni tipo. Morti come fossero nulla, numeri a stento citati nei rapporti di diverse organizzazioni, numeri che hanno volti, storie, denunce da portare. Sono le famiglie che con grande coraggio continuano a cercare verità e giustizia, chiedendo ovunque dove sono. E se morti, chiedono conto del corpo. Un corpo che il nostro sistema di violenza vorrebbe cancellare con un colpo di spugna. Corpo che racconta l'orrore delle nostre norme di sicurezza. Un corpo chiamato dai suoi cari, nominato, respirato, memoria viva e monito. Parenti e amici trovano alle loro richieste le mura del silenzio, i garbugli di autorità meschine e una burocrazia vergognosa e colpevole di negazionismo. Perché? Cos'è negare i nomi ai dispersi e il corpo dei morti alle loro famiglie, se non negare l'uccisione costruita a tavolino dai nostri governi? Yasmina Cardo.
5: E qui c'è un elemento problematico del libro, perché io nel libro scrivo che il suprematismo non è solamente un'ideologia delle élite. Il suprematismo è un sentimento delle popolazioni. L'Europa è una società razzista. Questo non vuol dire che non ci sia l'antirazzismo, vuol dire che il tema del razzismo e dell'antirazzismo è un campo di lotta politica, è un campo di lotta culturale, è un campo di lotta sociale, dentro il quale però il suprematismo sta vincendo, dentro il quale il razzismo ha vinto finora, sta vincendo, e dentro il quale, vincendo il razzismo, vince l'estrema destra. Negli ultimi 20 anni gli slogan, le parole d'ordine della destra neofascista europea, del tipo prima gli italiani, sono diventate le parole d'ordine della destra di governo, non solo in Italia. Questo è un elemento con cui confrontarsi, cioè che dentro la società europea c'è un razzismo e un suprematismo. C'è un sentimento che soprattutto negli ultimi 30 anni, che non sono pochi, ha costruito il terreno politico e culturale favorevole a queste necropolitiche. Ma questo sentimento era presente anche prima e ha alimentato le politiche migratorie dell'Unione Europea sin dalle sue origini. Quando si riuniscono alla fine degli anni 70 i ministri degli interni e degli esteri dei paesi che sono il nucleo fondativo dell'Unione Europea, che si riuniscono in una cosa che si chiama Gruppo Trevi dal 76 in avanti, loro ragionano sul fatto di costruire questo spazio di libera circolazione nel quale bisogna contrastare il terrorismo e il traffico internazionale di droga, ma dai primi anni 80 ci aggiungono il fatto che bisogna contrastare l'immigrazione irregolare. Il tema dell'immigrazione irregolare è un'ossessione della comunità europea prima che dell'Unione Europea, ed è un'ossessione che sta all'origine dello spazio Schengen, cioè facciamo la libera circolazione all'interno ma blocchiamo e filtriamo e selezioniamo verso l'esterno. L'Unione Europea si è costruita sull'idea che l'altro altro immigrato, se esercita la sua autonomia migratoria o se esercita la potenziale richiesta di asilo, è un indesiderato, se non addirittura un nemico. Negli ultimi 30 anni è diventato completamente un nemico. Tant'è vero che tutto il linguaggio che si usa e le politiche che si organizzano con i droni, il riconoscimento biometrico, il riconoscimento facciale, le frontiere militarizzate con il filo spinato, con intelligenza artificiale ormai negli ultimi anni, sono tutte politiche che utilizzano strumenti di guerra. Non a caso molti di questi strumenti sono prodotti dall'industria militare. Liberare le migrazioni significa liberarsi dalla criminalizzazione delle migrazioni, concretamente, quindi organizzare politiche che non pensano l'altro, e in modo particolare i migranti potenziali richiedenti asilo, come nemici dell'ordine pubblico, come nemici interni, e significa liberarsi dall'idea che siamo superiori. Questa è un'operazione difficilissima da fare, perché noi veniamo da una storia plurisecolare di costruzione della superiorità europea.
6: Non è il tetto che perde, non sono nemmeno le zanzare che ronzano nell'umida, misera cella. Non è il rumore metallico della chiave mentre il secondino ti chiude dentro. Non sono le meschine razioni insufficienti per uomo o bestia. Neanche il nulla del giorno che sprofonda nel vuoto della notte. Non è, non è, non è. Sono le bugie che ti hanno martellato le orecchie per un'intera generazione. È il poliziotto che corre all'impazzata in un raptus omicida mentre esegue a sangue freddo ordini sanguinari in cambio di un misero pasto al giorno. Il magistrato che scrive sul suo libro la punizione, lei lo sa, è ingiusta. La decrepitezza morale, l'inettitudine mentale che concede alla dittatura una falsa legittimazione, la vigliaccheria travestita da obbedienza in agguato nelle nostre anime denigrate. E la paura di calzoni inumiditi, non osiamo eliminare la nostra urina. È questo, è questo, è questo, amico mio, è questo che trasforma il nostro mondo libero in una cupa prigione. Ken Saro Wiwa.

Sono le 13 a Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questa domenica 13 di settembre. Iniziamo andando alla guerra tra Russia e Ucraina, perché sul terreno droni russi hanno attaccato un valico di frontiera tra l'Ucraina e la Polonia, colpendo un treno passeggeri e una stazione di servizio a pochi chilometri dal confine, vicino a Volinia. Non si registrano feriti e si ricorda che Kiev gestisce qui diversi valichi di frontiera con la Polonia, attraverso i quali transita parte significativa di aiuti militari e umanitari provenienti dall'Europa. L'Ucraina prende l'occasione per avvertire l'Europa e dire che la guerra ormai è alle porte del vecchio continente. Intanto, invece, sempre sul fronte russo, un incendio è scoppiato nei locali di un'attività commerciale a causa dei detriti di un drone russo abbattuto dalle forze ucraine nell'ovest del paese. Anche in questo caso non si registrano vittime o feriti. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno colpito il Tatarstan. Qui si concentrano grandi raffinerie petrolifere russe. Testimoni hanno riferito dell'impiego di sistemi aerei russi nell'area del distretto, che si trova a ben 1200 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia. E Mosca intanto non esclude di tenere colloqui trilaterali

dei depositi di armi e di centri di comando in Arabia Saudita, vicino a una base militare nella regione di Sharura, utilizzando missili e droni. Nella notte è stato colpito anche un elodotto, invece, il giorno prima, un'infrastruttura giudicata chiave per Riyadh. E Trump, al quale gli arabi hanno chiesto, i sauditi hanno chiesto di intervenire, ha detto che gli Houthi hanno chiesto a lui di non attaccarli. Gli Houthi però smentiscono. Una nave intanto è stata colpita oggi ancora una volta nello stretto di Hormuz, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre, a riferirlo le autorità iraniane. Israele intanto continua la sua guerra contro il Libano. L'esercito ha colpito con l'artiglieria nel sud la zona del distretto di Nabatieh ancora una volta. In precedenza era stata segnalata anche un'esplosione a Qiyam, che aveva mandato i frantumi, i vetri delle finestre in diverse località vicine. L'esercito israeliano continua a condurre anche le sue incursioni nella Cisgiordania occupata contro i palestinesi. A riferirlo la Wafa, soldati avrebbero arrestato almeno 8 persone nel governatorato di Jenin. I blitz sono anche proseguiti in altre 10 tra città e villaggi della zona. Le forze militari hanno fatto irruzione anche a Qalqilya e a Azun. Qui però al momento non sono segnalati arresti. Veniamo al Cile con la repressione di Stato dopo le commemorazioni dell'11 settembre. 284 le persone finite in carcere per le manifestazioni che hanno ricordato le vittime della dittatura di Pinochet. È stato il primo anno questo nel quale il governo non ha organizzato alcuna cerimonia ufficiale e, proprio perché per il primo anno, è presidente José Antonio Kast, il primo capo di Stato d'estrema destra nel paese, dall'uscita di scena di Pinochet nel 90. Le autorità, come dicevamo, hanno arrestato 284 persone nelle serate tra giovedì e venerdì. La manifestazione più grande l'11 settembre si è tenuta a Santiago, dove si trova il mausoleo della famiglia Allende, con la partecipazione anche dell'ex presidente Boric. Altre manifestazioni sono tenute alla Moneda, dove Allende si tolse la vita, e allo Stadio Nazionale, dove furono rinchiusi e torturati gli oppositori al regime. A chiudere la Svezia con i seggi elettorali aperti stamattina per le parlamentari che si annunciano molto combattute. L'esito delle elezioni potrebbe portare sia a un ritorno dei socialdemocratici al potere oppure all'ingresso, e sarebbe la prima volta, dell'estrema destra dei democratici svedesi al governo. I seggi chiudono alle 20, ma i risultati parziali più attendibili saranno disponibili solo diverse ore dopo. Tutto con la GR in breve di questa domenica, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Un buon ascolto. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questa domenica 13 di settembre. Le programmazioni cinematografiche al nuovo Eden Camp Miasma, che questa domenica sarà alle 21 in sala 1, Adolescenza, Sesso e Morte. Mentre sempre per quanto riguarda il nuovo Eden in centro città a Brescia, Couture sarà invece alle 18.30 in sala 1 al prezzo di 3,50 euro, così come invece in sala 2 allo stesso prezzo Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità. Nuovo Eden via Nino Bixio numero 9 a Brescia. Per quanto riguarda invece il circuito CPS, ci sarà la proiezione di diversi film in provincia come ogni domenica. Noi iniziamo andando a Cellatica al Teatro Comunale, la proiezione di Odissea alle 16.30, mentre invece il film Oceania sarà in proiezione all'Auditorium Giorgio Gaber di Calpestelmella alle 17.30 e alle 21, al CTM di Rezzato alle 17 e alle 21 e al Cinema Giardino di Breno alle 17.30 e alle 21. Questo per quanto riguarda invece il circuito CPS.
Valle Camonica, la 13ª edizione di Fondata sul Lavoro, la festa della CGIL della Val Camonica e del Sebino.

si conclude quest'oggi a Rogno, nell'area feste di Rogno, a provincia di Bergamo. Per quanto riguarda invece lo spazio Fornace di Rho, Festival dei fumetti e dell'illustrazione indipendente AFA si chiude questa domenica, la sesta edizione, si inizia a mezzogiorno, si chiude alle 10 di questa sera. Alla Fornace dirò. La festa invece è promossa in quella di Cremona, la festa dell'Ampi provinciale di Cremona. Si tiene a Cascina Carlotta, Spino D'Adda, in provincia di Cremona. Prevede per questa domenica nel pomeriggio gli interventi delle flottiglie, le testimonianze, gli eventi, le riflessioni. Poi alla sera la cucina e il concerto della banda popolare dell'Emilia Rossa. Il tutto, come dicevamo prima, a Spino D'Adda, la Cascina Carlotta, si chiude questa sera. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e appuntamenti di questa domenica. Se volete scriverci, fatelo come sempre all'indirizzo di posta elettronica redazione@radiondadurto.org.

con questi tamburi sciamanici inizia questa nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Perché ho scelto questo sottofondo che ci accompagnerà in questa lettura? Perché oggi andremo a leggere un estratto di Cucum, un libro di Michel Jean uscito quest'anno per Marcos y Marcos nella traduzione di Sara Giuliani. Sara Giuliani l'abbiamo sentita anche a Flatlandia proprio per parlare di questo libro. Michel Jean è nato ad Alma in Quebec, giornalista d'inchiesta e scrittore pluripremiato, ha esplorato la storia e la cultura degli indigeni canadesi che conosce da vicino essendo lui stesso un innu della comunità Mashteuiast. I suoi romanzi sono stati pubblicati con successo in Quebec, nel Canada anglofono, negli Stati Uniti e in Europa. Cucum evoca un mondo scomparso visto con gli occhi di una donna eccezionale, Almanda Simeon, bisnonna dell'autore. Questo è stato il libro più venduto in Quebec nel 2021 e Marcos y Marcos l'ha pubblicato in Italia proprio quest'anno. Quando voga con gli innu per la prima volta, Almanda respira amore e libertà. Orfana, cresciuta in una fattoria di coloni francesi, una sera ha incontrato Thomas, indigeno nomade del Peribonka. Thomas torna a trovarla, cammina ore per rivederla. Si muove silenzioso nel bosco, conosce la neve, le rocce e le cascate del nord. Almanda si innamora di lui, della luce sul lago ghiacciato, della tenda calda profumata d'abete dopo le imprese del giorno. Ogni autunno gli innu risalgono il fiume controcorrente. Vivono del necessario, non conoscono la guerra. Finché un popolo venuto da lontano con le sue segherie divora la foresta. Molti innu sono smarriti, rischiano di arrendersi. Almanda no, lei non si arrenderà mai. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Cucum di Michel Jean. Nishk. Un mare fra gli alberi. Acqua a perdita d'occhio, grigia o blu a seconda dell'umore del cielo, attraversata da correnti gelide. Il lago è al tempo stesso bello e terribile, smisurato, e la vita vi è tanto fragile quanto ardente. Il sole sorge nella bruma mattutina, ma la sabbia conserva ancora la freschezza della notte. Da quanto tempo sto qui seduta davanti a Pequakami? Mille macchie scure danzano fra le onde e starnazzano insolenti. La foresta è un universo di occultamento e silenzio. Prede e predatori rivaleggiano nell'arte di mimetizzarsi. Eppure il vento porta con sé il chiasso degli uccelli migratori ben prima che appaiano in cielo e il loro vocio è incontenibile. Leotarde compaiono nei primi ricordi con Thomas. Eravamo partiti da 3 giorni, remando verso nord-est, senza allontanarci dalla sicurezza della riva. A destra, l'acqua. A sinistra, una linea di sabbia e rocce si stagliava davanti alla foresta. Era per me il passaggio fra 2 mondi, immersa in un'ebbrezza mai provata prima. Al calar del sole, accostavamo in una baia riparata dal vento. Facevo del mio meglio per aiutarlo, mitragliandolo di domande, ma lui si limitava a sorridere. Con il tempo ho capito che per imparare bisogna guardare e ascoltare. Non c'era bisogno di domandare. Quella sera si è seduto per terra e si è messo la preda appena abbattuta sulle gambe. Un uccello bello grasso che ha iniziato a spiumare partendo dalle penne più grosse. È un lavoro minuzioso. Se si va di fretta, la punta si spezza e rimane piantata nella carne. Bisogna dedicargli il giusto tempo. È spesso così nel bosco. Dopo averlo spennato, l'ha passato alla fiamma per bruciarne la lanugine. Con la lama del coltello ha grattato la pelle, senza rovinarla, né lei né il suo prezioso grasso. Infine ha appeso l'otarda sopra le fiamme per cuocerla. Ho preparato un tè e abbiamo mangiato sulla sabbia di fronte al lago nero, sotto il cielo stellato. Non avevo la minima idea di cosa ci aspettasse, ma in quel preciso istante ho sentito che tutto sarebbe andato per il meglio, che avevo fatto bene a seguire il mio istinto. Parlava a malapena francese e io non parlavo ancora l'innu aimun. Ma quella sera, sulla spiaggia, avvolti dagli aromi della carne grigliata, dall'alto dei miei 15 anni, per la prima volta in vita mia sentivo di essere al mio posto. Non so come finirà la storia del nostro popolo. Per me è cominciata con quella cena, tra la foresta e il lago.

orfana. Sono cresciuta in un mondo immobile, dove le quattro stagioni stabilivano l'ordine delle cose. Un universo lento in cui la salvezza dipendeva da un pezzo di terra da lavorare e rilavorare senza posa. I miei più antichi ricordi risalgono alla capanna in cui vivevamo, una modesta casetta di coloni in legno, quadrata, con il tetto spiovente e un'unica finestra sulla facciata. Davanti un sentiero di sabbia, dietro un campo strappato con la forza alle braccia della foresta. È un terreno sassoso, eppure gli uomini lo trattano come un tesoro. Lo rivoltano, lo ingrassano, tolgono le pietre e in cambio ricavano verdure scialbe, un po' di grano e fieno per nutrire le vacche che danno il latte. Il raccolto può essere buono oppure no, dipende dal tempo. Il cielo deciderà, diceva il parroco, come se Dio non avesse altro a cui pensare. Dei miei genitori non ricordo nulla. Ho spesso cercato di immaginarne i volti. Mio padre era alto, robusto e risoluto. Aveva mani forti. Mia madre era bionda con gli occhi azzurri come i miei. Aveva tratti fini, era affettuosa, amorevole. Ovviamente entrambi esistevano solo nella mia immaginazione di bambina. Chissà come erano davvero. Ma non ha importanza. Ma mi piace pensare che la forza e la dolcezza li abitassero. Sono cresciuta con una donna e un uomo che chiamavo zia e zio. Non so se mi abbiano amata, ma si sono presi cura di me. Loro ormai sono morti e la casa in fondo al fiume, alla Chasse, è bruciata da molto tempo. La terra invece c'è ancora. I campi adesso occupano tutto lo spazio disponibile. I contadini con i loro appezzamenti circondano ormai i pecuacami. Il vento si alza e viene ad accarezzarmi il volto stanco. Il lago si agita. Sono soltanto una vecchia che ha vissuto troppo. Almeno a te, lago mio, non possono fare nulla. Sei immutabile.

Pecuacami. Il fischio risuona nell'aria tiepida, stridente, ininterrotto. Dal momento in cui il treno entra nella comunità, urla finché non ne esce, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Da quando non possono più raggiungere i loro territori di caccia, in molti hanno iniziato a bere. È successo che alcuni si addormentassero sulle rotaie, ci sono stati degli incidenti. Allora i capitreno rallentano e azionano la sirena affinché gli innu liberino le rotaie e li lascino proseguire. Io preferisco ignorarli, mi concentro sul lago davanti a me. Le onde mordono la sabbia e vengono a morire sussurrando ai miei piedi. Questa mattina il vento porta con sé una pioggerellina che mi bagna la pelle. Così siamo tutt'uno, Pecuacami, il cielo e io. Ho vissuto quasi un secolo al suo fianco, ne conosco tutte le insenature e i torrenti che vi si gettano o ne sgorgano. Il suo canto copre il frastuono dei cavalli di metallo, placa l'umiliazione. E se gli capita di arrabbiarsi, è sempre una collera passeggera. Noi lo rispettiamo, ne temiamo la forza e nessuno si avventura al largo, perché il vento che si alza senza preavviso può inghiottire le canoe incaute. Oggi è diventato una sorta di parco giochi dove la gente si diverte con grosse barche a motore. Hanno inquinato l'acqua, fatto sparire i pesci. Lo attraversano anche a nuoto. Gli hanno dato il nome di un santo, non ne rispettano la grandezza. Eppure è l'unico lago del Nitassinan che lo sguardo non può attraversare. Come per l'oceano, l'altra sponda si può solo immaginare. Ci riesco ancora. Quando chiudo gli occhi compare quello che i vecchi chiamano Pelipaukau, il torrente in cui la sabbia si sposta. Alla foce l'acqua sembra immobile fra i banchi di sabbia chiara, per quanto cola lentamente, come se il lungo viaggio dai monti Otish lassù l'avesse sfinita. Riaffiorano le immagini del nostro incontro e, come quasi 100 anni fa, mi si stringe il cuore. Ogni volta mi rivedo sulla canoa con lui. Scivoliamo in silenzio sulla superficie piatta. Mi preparo a immergermi in un mondo di cui conosco solo ciò che mi hanno raccontato. Le prime vertigini sono le più potenti. Non era molto più vecchio di me, ma il suo sguardo mostrava già una saggezza e una forza che mi hanno conquistato. Thomas mi ha raccontato il Peribonka con un'economia di parole che avrei imparato ad apprezzare. Esitava a tratti con la sua voce melodiosa. Non ho mai conosciuto un uomo più sicuro di lui. Quando la canoa è partita e davanti ai miei occhi si è aperto il Peribonka, ho provato un tuffo al cuore. Oggi hanno costruito una città, ma all'epoca i banchi di sabbia occupavano l'orizzonte. Come la Shuap Mushuan e il Mistassini, il Peribonka apriva la strada verso il nord. Ci conduceva fino al territorio di caccia dei Simeon. La dolcezza del suo estuario era ingannevole. Ben presto le acque si gonfieranno, la corrente accelererà e davanti a noi si innalzeranno rapide insormontabili che bisognerà aggirare a piedi. Questo fiume ha molti volti. Alla fine del percorso si trovava il lago stretto che mi aveva descritto Thomas, al di là delle vette che si stagliavano all'orizzonte. A 15 anni era ancora facile sognare, ma ciò che stavo per scoprire era ben più maestoso di tutto quel che avrei potuto immaginare.

l'indiano. Mio zio era uno di quegli uomini che ogni giorno si alzano all'alba, trangugiano un pezzo di galette, si bevono il loro tè bollente e vanno a lavorare nei campi. Basso, tozzo, il viso stanco e ogni giorno più pensieroso. Le mani immense, piene di macchie causate dal sole, mostravano i segni di una vita di duro lavoro. Mia zia portava i capelli già grigi, raccolti in uno chignon che le dava, o almeno lei così immaginava, un aspetto distinto. Fragile, i tratti emaciati tradivano la stanchezza. Era devota e si dava sempre da fare, poiché diceva: Dio ci ha donato la terra perché ce ne prendessimo cura. Vivere alla fattoria è una forma di sacerdozio. I contadini sono convinti che la terra li protegga dalle barbarie. In realtà li rende schiavi. I bambini ci lavorano come gli adulti. Mangiavo le mucche al mattino prima di andare a scuola e la sera quando rientravo. Mi piaceva occuparmi delle mucche. Gli parlavo tirando le mammelle. Ci capivamo al volo. D'estate le portavo al pascolo sulla sponda di un fiumiciattolo a nord, oltre le colline. Si intravedeva il lago. La domenica andavamo in chiesa a Saint Prim. All'epoca non era che un piccolo edificio di assi con finestre su ogni lato e un campanile argentato. Ci si gelava d'inverno e soffocava d'estate. I nostri vestiti non erano eleganti come quelli di alcuni, ma erano puliti, in segno di rispetto per la casa di Dio. Prendevo buoni voti a scuola e la zia avrebbe voluto che diventassi una maestra, ma lei e mio zio non avevano i mezzi per mandarmi alla scuola normale. In ogni caso non mi ci vedevo rinchiusa in una classe con una banda di ragazzini sotto la mia responsabilità. E non mi vedevo nemmeno sposata al figlio di un contadino di Saint Prim per crescere una famiglia numerosa su un appezzamento roccioso. Al futuro preferivo non pensare. Il villaggio cresceva poco a poco. Nuovi coloni vi si trasferivano, attirati dalle terre gratuite che andavano però disboscate. I parrocchiani parlavano di sostituire la chiesetta con un edificio in pietra, più imponente, munito di un campanile talmente alto da essere visto da lontano. Il sindaco si trincerava dietro la parola progresso, con cui tutti si riempivano la bocca. Ma in effetti non succedeva granché. Più abitanti significava soltanto più uomini che arano e più donne che cucinano. A volte la sera, finito il lavoro, guardavo il sole tramontare dietro la foresta. Che cosa c'era oltre gli alberi? Chi abitava dall'altra parte del grande lago? Era un mondo diverso dal mio? O lo stesso susseguirsi di villaggi tristi come il nostro? Quando rientravo a casa mia zia mi sgridava: perché torni così tardi, Almanda? È pericoloso di notte, potresti incontrare dei selvaggi. Ma dai, zia, non c'è nessuno qua, niente da rubare, niente di cui avere paura. Stavo mungendo le mucche nella luce soffusa del tramonto quando l'ho visto per la prima volta. Era l'inizio dell'estate e un vento caldo agitava l'erba alta. È comparsa una canoa, scendeva silenziosa lungo alla chasse. Un uomo torso nudo, la pelle ambrata, remava senza fretta, lasciandosi trasportare dalla corrente. Sembrava appena più grande di me e, da dove mi trovavo, potevo intravedere cinque otarde stese sul fondo dell'imbarcazione di Betulla. I nostri sguardi si sono incrociati. Non ha sorriso. E non ho avuto paura. Il cacciatore è scomparso in un'insenatura dietro la collina. E chi era quel giovane indiano? Un volo di uccelli doveva averlo attirato fin qui. Non se ne vedevano mai da queste parti. Ho finito di mungere le mucche e sono rientrata per il sentiero fra i campi. Il vento disperdeva le mosche nere che impazzavano in quel periodo. Ero attentissima a non rovesciare il latte. Ne avevamo bisogno. La pioggia aveva ritardato la semina. Gli zii erano molto preoccupati. La nostra vita dipendeva da così poco. E l'indomani la canoa è riapparsa più o meno alla stessa ora e di nuovo piena di otarde, disposte a ventaglio. Il ragazzo dagli occhi a mandorla mi ha fissato. Gli ho fatto un cenno con la mano e ha inclinato il capo. Ritto nella sua fragile imbarcazione, remava con sicurezza. Bello nel suo silenzio. Con i palmi incollati alla mammella di una mucca l'ho guardato allontanarsi.
Il giorno seguente, all'alba, quando mi sono svegliata, l'immagine del cacciatore misterioso che scivola sull'acqua con nobili gesti occupava ancora i miei pensieri. Inseguiva così le sue prede ogni giorno? Cambiava terreno o, come i contadini, coltivava sempre lo stesso? Queste domande mi hanno tormentato tutto il giorno mentre aiutavo la zia a fare il pane, cucinare, rammendare i vestiti. Dopo cena, armata di secchio, mi sono diretta al pascolo, sperando segretamente di intravedere colui che mi sembrava così diverso da tutti quelli che avevo conosciuto fino a quel momento e che immaginavo come una sorta di vagabondo trasportato dal vento. Ero giovane, lo so bene. Circondata da esseri prigionieri delle proprie terre, scoprivo che qualcuno era libero e che quindi era possibile. Quella sera d'estate, quando ho raggiunto il pascolo, era lì ad aspettarmi, seduto sulla staccionata, con la pazienza di chi se ne infischia del tempo che passa. Il vento gli scompigliava i capelli, accentuando la sua espressione da bambino timido. Lo eravamo entrambi. Mi ha guardato avvicinarmi e ho parlato per prima. «Ciao!» Mi ha risposto con un cenno del capo, lo sguardo intento. Era capace di sorridere. «Come ti chiami?» Ha esitato un istante. «Thomas Simeon». Aveva una voce dolce e melodiosa. «Io mi chiamo Almanda Fortier». Ha fatto un altro cenno col capo. La sicurezza e la forza che emanava contrastavano con i suoi modi riservati, come se due diverse personalità lo abitassero. «Sei venuto in canoa?» «Oggi no», cercava le parole. «Il vento... Sei venuto a piedi da Point Bleu?» Ha annuito con la testa. «Caspita, è una bella camminata!» «Ma neanche troppo!» Erano più di 10 chilometri. Non mi ci vedevo andare a piedi fino a Point Bleu. Ma quando il vento soffia così, nessuno osa avventurarsi nell'acqua. Aveva dovuto camminare per venire da me. Che meraviglia! Abbiamo chiacchierato e, con qualche difficoltà, siamo riusciti a capirci. Mi è piaciuta subito la sua gentilezza innata. Thomas mi ha spiegato che il giorno prima aveva risalito alla chasse per inseguire delle otarde. «Ti piace l'otarda?» «Non l'avevo mai mangiata. Mio zio non caccia, coltiva la terra. È buona?» Per un attimo mi è sembrato confuso. «Sa di pollo?» Ha alzato le spalle e poi ha detto «Non l'ho mai mangiato il pollo». E siamo scoppiati a ridere. «Abiti a Point Bleu?» «Sì e no», ha dondolato il capo alla ricerca delle parole per esprimersi nella mia lingua. «Point Bleu è dove passiamo l'estate, dove vendiamo le pelli all'emporio della baia di Hudson. Casa mia è lassù», e ha indicato con la mano in direzione nord-est. «Abiti nel lago?» E sono scoppiata a ridere e si è rabbuiato. Ho temuto di averlo offeso. Era una battuta pessima, scusa. L'intensità che percepivo dietro la sua timidezza mi metteva in difficoltà. «Noi abitiamo dall'altra parte di Pekuakami». Pekuakami. Non l'avevo mai sentito chiamare così il lago Saint-Jean. Mi è subito piaciuta quella parola. «Dall'altra parte c'è il fiume Peribonka e più in su un lago che ha lo stesso nome. Ci sono delle rapide insuperabili, le Passes Dangereux. Quella è casa mia». Thomas, con la sua lingua esitante, evocava un mondo sconosciuto e l'immagine di quel fiume impetuoso che scorre in mezzo alla foresta mi affascinava. La sera, a cena, ho chiesto a mio zio cosa ci fosse dall'altro lato del lago Saint-Jean. «Niente, non c'è niente, soltanto boschi e mosche. Conosci il fiume Peribonka?» «Ah, non l'ho mai visto, ma da quello che dicono è molto grande. Non ci sono coloni lassù, è molto lontano. E le Passes Dangereux ti dicono qualcosa?» Lo zio ha riflettuto un attimo accarezzandosi la barba grigia. «No, mai sentite». Quella sera sono andato a letto con la testa piena di immagini della foresta che ricopre le montagne all'infinito e mi è sembrato di sentire il fragore minaccioso delle rapide in lontananza. L'indomani Thomas ha accostato e tirato a riva la canoa. Tenendo nella mano destra un uccello, ha risalito la collina a passo lento e sicuro. Non sapeva cosa fosse la fretta. «Tieni, Nishk, così potrai dirmi se ti piace».
Mi si è gonfiato il cuore. Non avevo mai ricevuto un regalo. Grazie, Thomas, è davvero gentile da parte tua, non dovevi? Ha sorriso. Nishka è in ritardo quest'anno, l'inverno è stato lungo. Osservavo i suoi lineamenti, il volto ovale con gli zigomi pronunciati, gli occhi come fessure ravvicinate che rendevano intenso il suo sguardo. Il labbro inferiore carnoso donava alla sua bocca una certa sensualità. Era più alto di me, con spalle larghe e forti, folti capelli neri, pelle liscia e opaca. E tu? Hai cacciato? Ah no, non so se sarei in grado di uccidere un animale. Ti piace la carne? Sì, certo, lo so, non ha senso. Ma io non uccido per piacere, solo per mangiare. Ha preso in mano l'otarda e ne ha lisciato le piume arruffate. Nishk ci offre la propria vita. Bisogna prendere solo ciò di cui abbiamo bisogno. Quella saggezza, espressa in modo così semplice, rivelava la bontà e la generosità di Thomas. Quando sono rientrata con l'enorme otarda, la zia ha sgranato gli occhi. «Ma cos'è quello? Manda!» «Un pollo!» «E dove l'hai preso, tesoro?» «L'ho afferrato mentre volava, con le mani, così!» Ho fatto finta di saltare alzando le braccia al cielo. La zia mi ha rivolto uno sguardo severo. «No, me l'hanno regalato!» Si è messa le mani sui fianchi. «Me l'ha regalato un indiano!» È passato in canoa un paio di volte davanti al pascolo rientrando dalla caccia. «Un indiano ti ha regalato un'otarda?» aveva alzato la voce. «Beh, sì, zia, è stato gentile. Ne aveva tante. Non possiamo mangiare sempre galette». Ha preso l'uccello, l'ha portato in cucina e ha subito iniziato a spennarlo. «Hai ragione, Manda, lo zio sarà contento. È buona l'otarda». Capitava spesso che non avessimo carne, soprattutto d'estate, quando bisognava salarla e metterla dentro i barili per conservarla. Il regalo di Thomas arrivava al momento giusto. Ha diffuso un profumo di festa nella capanna piena di fumo. Gli zii non mi hanno chiesto niente di lui. Nei giorni successivi Thomas è venuto al pascolo ogni sera, il più delle volte in canoa, ogni tanto a piedi, quando non poteva fare altrimenti. Lui mi raccontava del suo paese, io della vita al villaggio, della scuola che lui non aveva mai frequentato. Cercava di insegnarmi alcune parole nella sua lingua, ma io non ero una buona allieva e questo lo faceva ridere. Il suo francese non faceva più progressi del mio innu, ma lui mi spiegava con pazienza il suo mondo. La spedizione della sua famiglia verso il territorio sul Peribonka, l'accampamento invernale nel cuore della foresta, le trappole e i viaggi per cacciare i caribù nelle grandi distese del nord. E tutto il lavoro necessario per conservare la carne e le pelli delle bestie. Le serate intorno al fuoco, quando gli anziani raccontavano leggende per divertire e istruire i bambini. E poi in primavera, con il disgelo, la discesa verso il lago e il ricongiungimento con chi, come loro, aveva passato lunghi mesi nei boschi. A Saint Prim, la maggior parte della gente considerava gli indiani esseri inferiori. Invece, i racconti di Thomas evocavano un'esistenza in cui il rapporto con la terra era diverso, una vita dagli orizzonti ampi, e più parlava, più avevo sete di aria fresca. «Mi piacerebbe vedere il fiume Peribonka con le sue montagne, Thomas. Non avresti paura?» «Sì, un po', ma al tempo stesso mi piacerebbe che venissi al Manda, in canoa», ha detto puntando il dito davanti a sé, «a casa mia». Ho guardato negli occhi chi mi stava chiedendo di seguirlo in capo al mondo. Ci ho visto il fiume, il lungo lago, e al centro io e questo ragazzo dalle spalle larghe, lo sguardo sicuro.

Point Bleu, ma sei impazzita, Almanda? Mia zia era una donna umile e lavoratrice. Non l'avevo mai vista alzare la voce. Ma non puoi sposare un indiano, sai come sono gli indiani? Ti spezzano la schiena nei boschi. Tu non ci sei abituata, non essere sciocca, bimba mia. In effetti, bisognava essere un po' folli per andare nella foresta con un mezzo sconosciuto e, peggio ancora, un selvaggio. Mi adatterò e mi insegneranno la lingua. In ogni caso, zia, guardaci. Non viviamo certo in una reggia. Non mangiamo carne da 2 settimane e ci accontentiamo di galette di grano saraceno. Sai bene che non ho uno straccio di dote da offrire e senza potermi sposare, che futuro avrei qua? La zia aveva paura per me, ma nulla mi avrebbe convinta a rinunciare. E lei l'ha capito in fretta. La settimana seguente lo zio ha preparato il calesse e siamo partiti per Point Bleu. Prima voleva passare da Roberval per comprare una falciatrice. La strada era buona e il cavallo trottava giù per le colline. Sul lago sorgeva il sole. Una brezza calda mi accarezzava le guance e il cuore batteva sempre più forte a mano che ci allontanavamo dalla fattoria. Roberval era solo un villaggio di campagna, ma la chiesa, con l'alta guglia di stagno che splendeva al sole, era imponente. Case signorili dalle belle verande dipinte si susseguivano sulla via principale, costeggiate da marciapiedi di legno. Le donne, in abiti lunghi tagliati da ricchi tessuti, proteggevano dal sole la pelle candida con ombrelli color pastello. Gli uomini, vestiti di scuro, portavano eleganti cappelli di feltro. «Dovresti provarne uno, zio!» La zia è scoppiata a ridere. Lo zio si è calato il cappello di paglia sulla fronte borbottando una risposta che né io né lei abbiamo capito. L'emporio agricolo era un edificio abbastanza grande in cui regnava un brusio industrioso. Nel cortile erano esposte con cura falciatrici e attrezzi per arare di ogni dimensione. Lo zio è sceso e si è subito diretto all'edificio principale. Ne è uscito qualche minuto dopo, accompagnato da un uomo che portava la bombetta, il che mi è parso bizzarro per uno che tratta con i contadini. Il commerciante ha aiutato mio zio a prendere ciò di cui aveva bisogno e a sistemare con cura il nuovo attrezzo nel retro del calesse. Siamo ripartiti verso nord, percorrendo una strada di terra battuta che costeggia il lago. Le case si diradavano a poco. Avanzavamo nel silenzio della campagna e dopo alcuni chilometri la via terminava in un pendio che scendeva fino alla spiaggia. Il vento era calato e l'azzurro dell'acqua si sposava con quello del cielo. Davanti a noi è comparso un insediamento come non ne avevo mai immaginati. Saint-Prime non era altro che un paesino sperduto, ma le costruzioni erano disposte con ordine su entrambi i lati della strada principale. C'era un emporio e alcune case raccolte intorno alla chiesa. In lontananza si intravedevano le fattorie con gli edifici annessi e i campi erano ben delimitati da recinti. Anche il villaggio che mi trovavo davanti aveva al suo centro una chiesa, la vecchia cappella della missione di Metabet Chuan che i padri Oblati avevano spostato più di 10 anni prima, trasportandola sulla superficie ghiacciata del lago. Un emporio, una casetta dal tetto spiovente circondata da uno steccato bianco che ospitava la base commerciale della compagnia della baia di Hudson. Ma non c'erano strade né incroci. Nessuna persona elegante camminava a passo deciso sui marciapiedi di legno. Non vi erano che tende piantate nella sabbia davanti al lago, senza un ordine evidente. Thomas ci aspettava all'ingresso di Point Bleu, seduto sull'erba alta. Si è alzato di scatto salutandoci con la mano. Mio zio si è tolto il cappello di paglia e mia zia ha fatto un cenno con il capo e io gli ho sorriso. In quel momento ho notato una scintilla nel suo sguardo, la stessa che ha mantenuto fino al suo ultimo respiro. «Venite», ha quasi sussurrato, tanto la sua voce era dolce. Abbiamo lasciato il calesse e al nostro passaggio gli sguardi si posavano su di noi e ho sentito la zia irrigidirsi. Più tardi ho capito che questo atteggiamento, che a noi sembrava duro, esprimeva in realtà la timidezza degli innu nei confronti di chi veniva da fuori. Dopo un po' abbiamo raggiunto un piccolo accampamento ai piedi di una collina. «La mia famiglia», ha detto Thomas. Il clan dei Simeon era composto dal padre, Malek, dal fratello, Daniel, e le sorelle, Christine e Marie. Ognuno aveva la propria tenda. Thomas, con ogni evidenza, era il figlio maggiore. Solo Thomas e Christine parlavano francese.
La conversazione è stata di poche parole, ma lei, che era un uomo di bassa statura, dal viso segnato e le mani nodose. Nello sguardo conservava la vivacità che Thomas aveva ereditato. Marie e Christine indossavano ampie gonne a fiori e camicie a quadri. Avevano entrambi un foulard annodato intorno al collo, dal quale pendeva una pesante croce di metallo. I capelli arrotolati su entrambi i lati della testa formavano una sorta di imponente copricapo, sul quale avevano calcato cappelli di feltro rosso e nero decorati con perline di vetro. Thomas mi ha mostrato la sua tenda. All'interno un tappeto di rami di abete freschi ricopriva il suolo. «Non è molto grande», mi sono fatta scappare. Christine mi ha lanciato un'occhiata nella quale ho letto un misto di curiosità e diffidenza. Con il senno di poi capisco che il mio atteggiamento debba essere sembrato strano a una famiglia come quella di Thomas, ma inebriata dalle immagini di foresta perdita d'occhio evocate da Thomas, ero sicura di me, convinta di non avere alcun futuro a St. Prim, dove a ogni modo nulla sarebbe mai cambiato, e l'idea mi era insopportabile. In effetti la nostra casa di legno è sparita da tempo. I zii riposano nel piccolo cimitero del villaggio, ma le mucche pascolano ancora nei loro vecchi campi e c'è qualcuno che se ne occupa mattina e sera. Come sarebbe stata la mia vita se un giovane cacciatore dagli occhi a mandorla non fosse passato di lì, attirato da uno stormo di otarde?

Peribonka. Per questo primo viaggio avevamo portato solo lo stretto necessario. Era comunque un carico notevole. Le cinghie delle borse mi facevano male e di certo non mi inerpicavo sulle rocce con la stessa sicurezza di Thomas, ma non mi lamentavo mai. Una delle prove più dure richiedeva un'intera giornata di cammino. Bisognava oltrepassare una montagna in mezzo al bosco, percorrendo un sentiero tracciato da generazioni di cacciatori. Seguivo il passo lento di Thomas. Il sudore mi bruciava gli occhi e la bocca si riempiva di sale, ma mi rifiutavo di chiedergli di portare una parte del mio carico. La discesa ripida era ancora più pericolosa. Bisognava camminare lungo il bordo di una sporgenza rocciosa, appesantiti dai bagagli. Soffrivo di vertigini e la cosa divertiva Thomas, che, cresciuto percorrendo quei sentieri, non comprendeva una reazione così irrazionale. Abbiamo camminato per 2 giorni attraverso montagne e foreste. Il mattino del 3° giorno abbiamo potuto finalmente rimettere la canoa in acqua e ci siamo allontanati in fretta dalle rapide nascoste tra le falesie di roccia. Il loro frastuono si perdeva nella natura. Nel giro di mezz'ora la foresta aveva riacquistato la calma del tempo sospeso. Mi facevano male i muscoli, faticavo a reggere la pagaia con le mani coperte di vesciche. Abbiamo remato tutto il giorno ascoltando il silenzio del Nitassinan. La sera, mentre ci accampavamo su una lingua di sabbia, Thomas ha decretato che ci avremmo passato 3 giorni. «Devo insegnarti a cacciare, Almanda, come una vera innu». Era la prima volta che parlava di me come di una innu. È stato forse il momento in cui lo sono diventata.

la Winchester. Mio zio aveva una carabina, ma né io né mia zia potevamo toccarla. A St. Prim le armi da fuoco erano riservate agli uomini. E qui no. Thomas mi ha mostrato come caricare il fucile, come posizionare il calcio nell'incavo della spalla e come prendere la mira tenendo entrambi gli occhi aperti. Mi sono allenata a sparare sulla spiaggia. Dopo un'ora mi sentivo già più a mio agio con la carabina. Hai occhio, Almanda. Ho ricaricato la Winchester, mirato al sasso che aveva appoggiato sulla roccia e ho sparato. Il sasso è andato in frantumi e ho urlato di gioia. Nello sguardo di Thomas brillava un pizzico di orgoglio. Sei pronta per le pernici? Qua ce ne sono molte. Ci siamo subito messi in cammino lungo il fiume. Facevamo del nostro meglio per mimetizzarci con la vegetazione e io cercavo di riprodurre i gesti lenti di Thomas, ma mi sentivo maldestra. Thomas ha seguito un ruscello le cui sponde, coperte di muschio spugnoso, attutivano il rumore dei nostri passi. Camminavamo in silenzio da più di un'ora quando, con un battito d'ali frenetico, un animale è sbucato da un boschetto. È riecheggiato lo sparo ed un tratto l'uccello è precipitato come un sasso sul suolo umido. La scena era durata qualche secondo appena. D'istinto Thomas aveva seguito la traiettoria dell'uccello con il fucile, ne aveva valutato la velocità di spostamento e aveva sparato. Un attimo di esitazione e la pernice sarebbe scappata. Abbattere un animale in pieno volo mi sembrava molto più difficile che colpire un oggetto inerte. Ne sarei stata capace? Siamo tornati all'accampamento e mi sono messa a spennare e preparare la pernice. Avevo imparato a farlo con i polli della fattoria. Thomas l'ha cotta appoggiandola su dei rami al di sopra del fuoco. Eravamo appena a un terzo della strada per raggiungere le Passe Dangereuses. Ci aspettavano ancora lunghe settimane di viaggio e io ero già sfinita. Il fiume, largo in alcuni punti, scorreva lentamente. Sull'altra sponda una femmina di alce è sbucata dal bosco, seguita dal suo cucciolo, ed entrambi si sono avvicinati alla riva per bere. Il piccolo, nervoso e instabile, si è precipitato verso l'acqua e si è bloccato. Ha esitato un attimo guardando a destra e sinistra prima di nascondere la testa sotto la superficie per poi riemergere schizzandosi il dorso. I sensi allerta, la madre sorvegliava i dintorni. Era rischioso uscire così allo scoperto. Il vento soffiava verso di noi e non ci aveva visti. Mush! Mush! Mush! Ha detto Thomas indicando gli alci. Ho ripetuto la parola. Aveva un suono rotondo mentre il cucciolo continuava le sue capriole sotto lo sguardo attento della madre. Mush, ha ricominciato Thomas, è buono. Non so se sarei capace di sparare a un alce, Thomas, soprattutto alla madre di un cucciolo. Thomas ha sospirato alzando gli occhi al cielo e poi ha riportato lo sguardo sulle alci. Offrendo la propria vita, Mush permette al cacciatore di vivere. Bisogna ringraziarlo, rispettarne il sacrificio. Provenivo da un mondo in cui si pensava che l'essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, regnasse in cima alla piramide della vita. La natura offerta in dono andava dominata ed eccomi ora, calata in un nuovo ordine delle cose, dove tutti gli esseri viventi sono uguali e l'uomo non è superiore a nessuno.

0: Ed eccoci arrivati alla puntata numero 48 di Hadouken d'Urto. Ciao Diomira.
1: Ciao a tutte e tutti. Ciao, aiuto, Nile. Oggi muoio.
2: Salve gente, ma oggi ne conto 4.
0: Sì, oggi abbiamo ospiti in studio. Eccoci qua.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: A tutte e tutti, sono Manuel.
0: Benvenuto.
2: Grazie.
0: E quindi ci darà una mano con la puntata di oggi.
2: Mi dicono che è la prima volta in radio, ma non è la prima volta che ha a che fare con i videogiochi.
0: Beh, no. Allora, raccontaci un po' qualcosa, Manuel, del tuo essere nel mondo dei videogiochi.
2: Beh, allora, non so, possiamo partire da come abbiamo conosciuto Nael e da Pish Game, no? Ci siamo conosciuti a Milano Indies qualche settimana fa e in quell'occasione presentavo Pish Game, che è appunto questo videogioco arcade competitivo che cerca di mettere insieme tutta una serie di dinamiche anche geopolitiche, no? Di prevaricazione sull'altro. E la particolarità di questo gioco è che è installato all'interno di un tavolo decorato in stile, diciamo, barocco, con effetto marmorizzato, con tutte le decorazioni in stile un po' barocco, per rimandare ad un passato europeo coloniale.
1: Stai titillando la mia laurea in storia dell'arte in questo momento, è una cosa bellissima.
2: E vabbè, quindi sì, per rimandare un po' a delle radici europee che hanno a che fare con il colonialismo, che poi ovviamente non è solo europeo, però comunque.
1: Beh, noi abbiamo una delle più grosse fette oggettivamente,
2: esatto,
1: nella storia.
2: Mi interessava rimandare un po' ad una radice, diciamo, europea, ecco. E sì, che sono cose poi che tornano anche nel gioco. E se volete, sto sviluppando una versione

0: abbastanza gradevole. A livello competitivo è un po' altalenante, ma come so dire, in via di sviluppo ha un sacco di possibilità. C'è un bilanciamento fra quanto tempo puoi effettivamente urinare sui vari paesi, quanto tempo ci dedichi l'ampiezza d'onda, la possibilità di coprire il piscio avversario per indicare la capacità effettivamente di conquista.
1: Insomma, quindi fondamentalmente in questo gioco tu fai pipì sugli avversari.
2: Sì, diciamo che è diventata meccanica di gioco il fare pipì, quindi c'è un po' come fanno alcuni animali come i cani, le tigri, i leoni.
1: Quindi è visto come una sorta di, appunto, segna il territorio, quindi una sorta di prevaricazione, perché lo fai su altre persone e copri quello delle altre persone.
2: Sì, in questo caso lo fai su, c'è una cartina globale, ogni turno si viene spawnati in maniera randomica in giro per il mondo, e l'obiettivo è fare più punteggio. Per ottenere più punteggio bisogna marcare il più possibile, e sì, poi ci sono una serie di regole che attivano e disattivano dei bonus. Per esempio, bisogna avere la mappa orientata dalla propria parte, quindi disegnare la mappa dalla parte giusta, cioè avere diciamo il nord verso l'alto, perché essendo installato in un tavolo, e poi nella versione Android comunque riproduce la stessa dinamica sdraiata come hai tu sul telefono, e c'è questa dinamica, no, di visuale, dove chi ha il nord da una parte, l'avversario al contrario, no?
1: Ok.
2: E quindi si crea anche, diciamo, una dinamica di conflitto di questo tipo nell'avere la mappa orientata dalla parte corretta, con la C maiuscola, con la G.
3: Però io devo chiederti, come ti è venuto in mente di fare questo gioco?
1: Esatto, perché l'ultimo gioco che io ho sentito in vita mia che aveva a che fare con la pipì, che non c'entra con le dinamiche, era un gioco indie chiamato Urge, in cui a un certo punto in realtà però la tua pipì attirava degli insetti mutanti terribili, era una cosa un po', non ho mai capito bene. Quindi effettivamente mi incuriosisce il perché.
2: È un progetto che ha a che fare un po' con... sicuramente con questioni geopolitiche e con riflessioni intorno a queste cose, a quello che accade nel mondo. E quello che mi viene in mente, tornando indietro nel tempo, è quando sono stato insieme alla mia compagna ucraina, che è ucraina, in Ucraina, l'estate prima dell'aumento dell'escalation del conflitto, che c'era già il conflitto e si percepiva benissimo, però ecco, era l'estate ancora tranquilla.
1: Ok.
2: E ero stato con lei per passare qualche giornata anche dai suoi parenti, così, e in quel viaggio abbiamo cercato, anche attraverso degli scatti fotografici che poi abbiamo raccolto in un album, di immortalare alcuni mutamenti delle città e dei monumenti, delle architetture, dei colori urbani. E quindi sì, con queste fotografie cercavamo di immortalare il mutamento della pelle della città.
1: Okay.
2: Perché appunto erano in atto processi di sostituzione di monumenti, di i colori, appunto, come vi dicevo, si è passati da un passato sovietico a cercare di far prevalere un'identità nazionale. E quindi tutti i colori, diciamo, più sul rosso sono stati sostituiti dai colori giallo-blu, e i monumenti, appunto, che facevano riferimento a, anche solamente per la questione dell'essere russi, anche se magari erano poeti o che importanti da un punto di vista culturale, storico, semplicemente per il fatto di essere russi venivano battuti o
3: sostituiti.
0: Un gioco dal forte connotato storico, sociale, ma allo stesso tempo satirico, insomma, riproposizione delle tue esperienze in una versione arcade, praticamente, alla fin dei finita.
2: Vi raccontavo di questo viaggio perché comunque sono tutti modi di marcare il territorio, anche questi, no?
1: Sì, decisamente, quando tu decidi di sostituire i colori, sostituire i monumenti o comunque cancellare tutto quello che c'è stato prima, sì.
2: Sì, poi c'è una questione anche di rinominare, cosa che, come vediamo, anche spesso fare da Trump, no? no, lo stretto di

0: Ormuz che in un comizio stava scambiando queste battute in cui fingeva di sbagliare e chiamarlo stretto di Trump, così come anche
1: come aveva fatto col Golfo del Messico,
2: sì, esatto. Sì, la Groenlandia di che Trump,
1: esatto,
2: sì.
1: Mamma mia, vabbè.
0: E infatti anche nella copertina, che non avete visto, forse non so, Naella l'ha vista, c'è questa immagine che fa riferimento ad una vignetta che è stata ripostata da Trump il giorno dell'invasione del Venezuela, che a sua volta fa riferimento ad una vignetta in cui c'è lo zio Sam sulle Americhe, e che a sua volta ancora fa riferimento ad un'ulteriore vignetta in cui invece ci troviamo in Africa e abbiamo la linea del telegrafo. E vabbè, comunque adesso non so.
1: Sì, non spoileriamo,
2: sì,
1: troppo.
2: No, esatto, non
3: è,
2: troppo.
3: È anche un po' difficile riuscire a trasmettere quello che visivamente ti si presenta, insomma. Comunque la prossima domanda è abbastanza intuitiva. Com'è che siamo arrivati? Cioè, perché il videogioco? Perché scegliere di trasmettere tutte queste cose attraverso questo linguaggio?
0: Bella domanda. diciamo che è un po' anche una prova da parte mia, perché non nasco come programmatore, cioè ho un passato più... Cioè, ho frequentato Brera, indirizzo scultura, quindi c'è un... Però anche lì in accademia affrontavamo in maniera anche interdisciplinare, l'approccio è quello, cioè non si predilige una tecnica in particolare, ma in base poi all'idea, al contenuto, si decide un po' la tecnica da scegliere di volta in volta. E negli ultimi anni mi sono appassionato all'informatica, particolarmente ho iniziato a usare Linux, tutta una serie di cose, e mi si è aperto un mondo, il software libero, l'etica hacker, tutte queste cose.
2: Sento vibrazioni che nomit qua, e mi piacciono parecchio, tipo Fediverso, tutte queste situazioni qua.
0: Beh, ho iniziato a frequentare spazi hacker, come anche appunto Baita,
2: sì,
0: che ci ritroviamo qui al magazzino 47, qui vicino. E... Ah, scusa. beh, che dire...
3: Per esempio anche mi hai accennato la zona Warpa, dove tra l'altro a Milano Indies pare che tu abbia conosciuto un sacco di altri sviluppatori, cioè prima li avevi incontrati alla zona Warpa e successivamente vi siete presentati insieme alla Milano Indies, giusto?
0: Giusto. Sì, adoro zona Warpa. Quest'anno, per chi volesse partecipare, le date attualmente sono a settembre.
1: E dove si svolge?
0: È un progetto itinerante e diciamo si svolge sempre in posti, centri sociali, realtà di questo tipo, però di solito c'è una data che è sempre a Milano, perché molti di loro sono di Milano e di solito è al Torchiera, e poi probabilmente ci sarà una data a Roma, credo. L'anno scorso ci siamo trovati al Forte Prenestino.
3: Allora, io so tra l'altro che hai anche fatto altri videogetti videoludici, o comunque più o meno, e mi pare che avessi proprio anche esposto alla zona Warpa. In cosa consisteva questo altro progetto?
0: L'anno passato ho girato appunto le varie zone Warpa con questa slot machine, con all'interno un Super Mario un po' particolare.
2: Cosa fa questo Super Mario? Esiste un Super Mario particolare, dicevo sempre.
0: Che tra l'altro ho portato anche qui al magazzino 47 in occasione dell'hack meeting di due anni fa. E no, praticamente è un Super Mario in cui noi siamo abituati, no, con Super Mario a correre verso destra, a schivare i nemici oppure saltargli sopra, abbiamo un tempo definito, quindi ci sono tutta una serie di regole che più o meno esplicite, e quindi in qualche modo questa cosa anche ci plasma, no? Vabbè.
2: Beh sì, diventa la bici del platform fondamentalmente.
1: Sì, esatto, il platform.
3: Let's go gambling!
4: Cristina.
5: Il platform è proprio sì. quello ormai.
0: E nel nostro caso ho diciamo ricollocato Super Mario in una condizione invece di incertezza, di precarietà, e collocato su questo punto di domanda, la classica cassa che c'è in Super Mario, che a volte ci dà dei funghetti, a volte no. E niente, tu sei su questa cassa sostanzialmente e spetta a chi gioca a capire un po' quello che deve fare. C'è una leva che si può tirare tranquillamente e fa saltare Super Mario, però saltando due volte si cade e si muore perché è come se scivolasse in avanti. E ci sono delle sedie che girano intorno a questo personaggio, e delle sedie da ufficio, e questo ha a che fare con altre questioni. Comunque uno degli aspetti che mi interessa è la questione del lavoro, della figura di Super Mario come lavoratore. E
2: fondamentalmente lo è in effetti, perché in ogni episodio di Super Mario, a parte idraulico, esatto. Ma nel momento in cui smette di essere idraulico con suo fratello, gli tocca andare a salvare principesse, a liberare i regni, a combattere Bowser.
3: Sì, cioè, sì. Nelle prime incarnazioni, tra l'altro, proprio cambiava continuamente lavoro e professione, comparendo proprio come cameo. Ha fatto anche perfino arbitro in Punch Out. Sì, il suo ruolo in Super Mario Kart all'inizio consisteva anche in quello di riparare.
5: Un vero e proprio precario, cioè, esatto, deve adattarsi a fare qualsiasi cosa. Io allora farei una pausa, e visto che hai nominato Kenobit, andiamo ad ascoltare questa sua versione di Fischia il vento.

0: Nobit con la sua versione di Fischia il vento, che sta continuando Nael.
1: Sì, esatto, frate, potremmo tenere sottofondo. Vai,
0: esatto,
1: vai, vai.
0: Esatto.
2: Okay.
0: Va bene. Andiamo avanti con la puntata, quindi.
2: Esatto, esatto. Comunque, eventualmente, vi riporto a Manuel Ghiadini. Ha un proprio sito web. Potete trovarlo sulla vostra barra di ricerca.
3: Sì, Manuel Ghiadini. punto it, e vabbè, ci sono i vari progetti a cui sto lavorando, che negli ultimi casi hanno a che fare con il mondo videoludico, ma non solo. E vabbè, qui darò informazioni anche di quando verrà pubblicato effettivamente Pish Game.
0: Esatto, volevo chiederti, non è ancora stato pubblicato ufficialmente?
3: Ancora okay. No, vorrei farlo il prima possibile, per la versione appunto per smartphone, mentre all'interno del tavolo che vi raccontavo prima gira su Linux, però quella versione è un po' più complessa da condividere, perché di solito chi gioca da PC non ha lo schermo ribaltato, quindi ci sarebbe da cambiare un po' di aspetti,
0: di dinamiche.
3: Di dinamiche,
0: certo.
3: Esatto.
2: Sì, potrebbe magari funzionare in stile sala LAN con più monitor e quant'altro. Insomma, comunque, se volete rimanere aggiornati, adesso sapete che c'è proprio un sito.
0: Manuel Ghiadini, andate a cercarlo e lo trovate.
2: Tra l'altro il tavolo, sempre questo meritissimo tavolo, l'hai fatto proprio te, da zero, tipo, no?
3: Sì, sì, è autocostruito, cioè sì, esatto, cioè è costruito da me, non che si costruisce da solo.
2: Perché è proprio una specializzazione in arti molteplici, maledizione, riesco a pronunciare questa parola.
0: Lui si mette, vuole dire, che se vuole dire la cosa è, poi non ce la fa.
3: Sì, ci sono delle parti stampate in 3D, la gran parte delle decorazioni, altre sono pezzi comprati di decorazioni di legno incollate, e sì, poi ha questa finitura in marmorino, perché come lavoro, diciamo, che mi dà da vivere, sono un imbianchino decoratore, e uno degli effetti che può capitare di fare è appunto su questi stucchi veneziani, queste,
0: certo,
3: cose.
0: Certo.
3: E in questo caso ho voluto riprendere questa finitura marmorizzata.
0: Io ho una curiosità, quanto ti sono serviti gli studi che hai fatto a Brera?
1: Era la domanda che volevo fare io, dannazione.
0: Dammi il 5, Dio.
3: Allora, a Brera, cioè, diciamo, ci sono dei laboratori dove si possono fare cose, però comunque secondo me una delle cose fondamentali, cioè, e anche interessanti, è che viene lasciato un margine di libertà, e quindi la persona, lo studente, ha anche modo di costruirsi negli ultimi anni sempre meno, in realtà, di costruirsi un suo piano di studi, e di ogni volta, diciamo, adattarlo un po' ai suoi interessi. Quindi, cioè, considero una parte fondamentale aver frequentato Brera, ma poi le varie tecniche le impari provandole.
1: Oddio, visto che hai accennato prima, tu hai fatto il percorso di scultura a, sì, Brera, hai fatto un piano di studi, quello aiuta, tipo, appunto, non so, nella modellazione 3D, perché ad esempio io l'ho fatta molto meno scultura, e in Blender faccio schifo. Ad esempio, o in qualsiasi altro programma di modellazione 3D io faccio schifo.
3: Diciamo che anche lì ci sono stati dei corsi dove non erano incentrati proprio sull'utilizzo di Blender, però abbiamo fatto, diciamo, qualche micro lezione, però poi sta tanto a te approfondire quel programma, quel software.
1: Sì, no, anche perché mentre lui parlava del tavolo, io immaginavo, ho detto, una stampante 3D. Poi ce l'ho. Il legno lo so lavorare, sì. Gli stucchi veneziani li so fare, sì. Posso metterci uno schermo perché ne ho uno che mi avanza, sì.
3: Puoi farlo.
1: E quindi ho detto, potrei farmi il tavolo anche.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Magari condividiamo i file.
1: Sì. Volentieri.
3: Stavo valutando se caricare i vari file online nel sito,
1: tipo fatti da tu,
3: esatto,
1: il tuo tavolo sarebbe bellissimo.
3: Il tuo tavolo,
0: sì, è una genialata,
2: parte integrante del gameplay.
0: Sì, assolutamente.
1: Diventa bellissimo, perché era come quando avevamo affrontato la puntata Switch, in cui molte cose poi vengono caricate, gli asset vengono condivisi, i giochi stessi vengono messi alcune volte in comune. Secondo me nella parte indie del gaming questa cosa rimane preponderante, e la trovo sempre bellissima perché diventa un'occasione per creare, per fare rete. E quindi quando ci sono alcuni giochi come il tuo ad esempio che hanno dei messaggi dietro, comunque portano qualcos'altro che non sia semplicemente l'intrattenimento, e una marea di giochi indie lo fanno più o meno direttamente, ma lo fanno, crea veramente una rete di persone e aiuta a far passare i messaggi e a fare una sorta di, almeno si tenta sempre di fare una sorta di piccola rivoluzione, visto che ultimamente le fondamenta delle aziende più grandi
0: a causa loro,
1: stanno cominciando a tremare, stanno cominciando a tremare per certi versi. Non dico che sarà piena, perché nel momento in cui secondo me la rivoluzione arriva troppo e loro arrivano al punto più alto, diventano parte del meccanismo, ma continuare a scuotere le fondamenta da sotto secondo me rimane la cosa più bella del mondo e rimane uno dei motivi per cui mi sono affezionata al mondo indie, sinceramente.
0: Io l'ultimissima curiosità, avete fatto già delle diverse sessioni di Pitch Games?
3: Sì.
0: Gioco competitivo. Allora, io ho giocato a diversi giochi competitivi. Ci sono quelli che sono competitivi, però non c'è mai nessun attimo di tensione. Ci sono quelli dove ti incazzi di bestia e a volte vorresti prendere a sberle, tipo a me succede con Talisman, mio fratello, per esempio.
1: Io vorrei prendere a sberle anche
0: io, sono
1: te
0: lì
1: con Talisman
0: sulla,
1: ogni tanto
0: sulla corona
1: giochiamo.
0: Del comando arriva mio fratello con due carte, mi frega e va a vincere e dico adesso ti ammazzo.
1: Tu l'ultima volta hai fatto tutto il percorso così, che cosa sta facendo?
0: Sì, esatto.
1: Perché ha già vinto? Quando è successo?
0: Ecco, che tipo di gioco è Pitch Game? Cioè, ci sono state dei momenti di tensione vera? Perché poi la competitività non si scherza, voglio dire.
3: Sì, in certi casi sì. Poi comunque anche alcuni aspetti vanno ancora un attimo ottimizzati nel gioco. Perché appunto, come dicevo, è ancora in uno stato di demo, diciamo. Però sì, si instaura questa dinamica competitiva
0: proprio agonistica quasi.
3: Sì, ci sono per esempio dei bonus che si attivano quando riconquisti i territori avversari e questo dà un numero spropositato di punti a te e li toglie all'avversario.
0: Quindi l'avversario non sempre la prende benissimo.
3: Esatto.
1: Ecco perché questo gioco è creato in un tavolo, ci sono arrivata, perché lo puoi ribaltare quando ti arrabbi.
0: Esatto. Sì. Beh, questo mi interessava molto perché comunque
2: nessun tavolo è stato maltrattato per questo programma.
3: No, poi c'era un aspetto che dimenticavo di raccontare. All'inizio del gioco si può scegliere, vabbè, il colore della propria marcatura e si può scegliere uno slogan che giustifichi, cioè bisogna scegliere necessariamente uno slogan propagandistico che ha lo scopo di giustificare le conquiste che stai effettuando. E quindi nel gioco ho aggiunto recentemente un ulteriore indicatore. C'è un indicatore relativo al serbatoio della PP che diciamo che abbiamo, certo, a disposizione, e un'ulteriore barra che indica invece il consenso. Se questa barra indicatrice si scarica, automaticamente finisci la PP e quindi
1: tu devi mantenere un equilibrio tra le tue deiezioni e il consenso.
2: Liquidazione capitalistica.
3: Per avere il consenso devi, come dicevamo all'inizio, avere la mappa orientata dalla parte corretta.
1: Ma per avere il serbatoio pieno devi fare altre cose più tipo survival, tipo bere? O si ricarica in automatico?
3: Si ricarica in automatico. Okay. Sto cercando di capire se aggiungere anche delle cose da raccogliere, però al momento si deve avere la mappa dalla parte corretta.
1: Sì, che già è.
3: E in primis, e poi automaticamente si ricarica.
2: Insomma, la morale di tutto questo è che se volete creare un videogioco fatelo, se volete criticare qualcosa fatelo, e insomma,
1: se vi scappa la pipì non fatela sul vostro vicino perché potrebbe non prenderla bene,
0: e neanche sul tavolo.
1: No,
0: magari,
1: neanche sul tavolo.
0: Ok, perché magari poi uno sbaglia, dici no.
2: Prima di passare alla consueta parte delle notizie, che oggi giorno è un po' carente, vorresti condividere qualcosa di preciso, magari qualcosa che ti ha ispirato a creare videogiochi? Per esempio mi avevi accennato alla Mole Industria.
3: Sì, ci sono, uno dei miei riferimenti è sicuramente la Mole Industria di Paolo Pedercini, e potete andare sul suo sito, trovate tutti i giochi gratuiti. e appunto hanno tutti questa un intento critico e satirico spesso, e sì, uno degli ultimi giochi è The New York Times Simulator, in cui appunto come il giocatore incarna, diciamo, si trova in ufficio della redazione, deve selezionare i titoli e ammorbidendoli per, diciamo, e impaginare le notizie in una maniera, diciamo, deve mettere in prima pagina magari notizie di un certo tipo, mettere non in vista altre notizie un po' più scomode.
1: Non so cosa fare oggi pomeriggio, vado a cercarlo. Mi piace tantissimo.
3: Ci sono degli indicatori che hanno a che fare con tre categorie, che sono la polizia, Israele e i ricchi, mi pare.
0: No, vabbè, ma cos'è? Voglio giocarci subito.
3: E bisogna appunto con questo lavoro di impaginare nella maniera più morbida e
0: più democristiana,
3: esatto, accontentare queste categorie.
2: Ma l'industria tra l'altro continua ancora oggi a sviluppare nuovi giochi, infatti nell'ultimo periodo del 2025 era uscito il trailer di Future No Thanks, un'avventura open world interattiva, e allo stesso tempo partecipa anche a molte mostre di arti alternative digitali e virtuali. Insomma, tanta roba è questa Mole Industries. E se volete sapere come si pronuncia, abbiamo anche un audio.
4: Mole Industria.
0: Ma allora perché l'abbiamo già pronunciato giusto comunque,
2: cioè. Perché a quanto pare sul loro canale YouTube serviva sapere come si pronunciava.
0: Ok.
1: Però potrei avere un nuovo audio per i miei messaggi.
0: Cosa facciamo? Andiamo con una canzone?
1: Ma vai.
0: Dai, facciamo una bella pausa con ADHD degli
2: Igor. E intanto giocheremo anche a Peace Game.

0: Che meraviglia HD degli Igor.
1: Tutto questo io ho battuto di un'ira per abbandono,
2: sì,
1: a Peace Game.
0: Perché nel frattempo, esatto, è scattata una partita.
2: Sì, è scattata una partita e io stavo cercando di capire come funzionava, ma poi mi sono persa lì perché stavo ascoltando.
1: Io ho esperienze di gaming, di Peace Game, ormai sono un campione professionista.
0: Allora, andiamo con le notizie, eh?
2: Vai, andiamo con le notizie.

0: giustamente parlavamo di fare il redattore al New York Times.
1: Esatto, e siamo arrivati alle
0: siamo
1: notizie.
0: Siamo arrivati alle notizie, non edulcorarle però.
1: Quando mai? Okay. Non parlerò di quell'azienda neanche questa settimana.
0: Okay. È incredibile, sono già due settimane di fila.
1: Allora, o si sono addormentati o sono falliti nel frattempo, non l'ho saputo, sì. Oppure stanno... perché hanno già combinato abbastanza.
0: Esatto.
1: Ma legandoci a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, e anche specialmente in Peace Game, quindi il colonialismo, le guerre, tutti sappiamo che il mondo in questo momento fa abbastanza schifo, specialmente in una determinata zona con lo scoppio del conflitto anche contro l'Iran. Mm-hmm. Questo ha impattato l'industria del gaming, come praticamente tutto, perché se uno pensa che l'industria del gaming sia fuori da queste dinamiche o dalle dinamiche politiche,
0: nulla
1: non
0: è fuori.
1: Esatto. In questa situazione legata al Medio Oriente si riscontra comunque una dinamica che stava già avvenendo a causa di data mining, intelligenze artificiali e Bitcoin, che è comunque l'aumento dei componenti per poter fare i PC. E considerato che tutta la zona del Medio Oriente è una grossa bacino di risorse per costruirle, il conflitto sta portando a un ulteriore problema nel recupero delle risorse e quindi della costruzione dei componenti per i computer.
0: Soprattutto le RAM, vedevo che sono...
1: Sì, ma anche i semiconduttori, c'è tipo veramente uno shortage di chip di proporzioni bibliche, quindi sta diventando veramente complicato. Oltre che i problemi ai vari server, perché ci sono stati un sacco di attacchi hacker e anche spesso e volentieri delle bombe cadute sui luoghi dove c'erano i server, e quindi appunto
2: quando dicono che un sito è esploso,
1: esatto, letteralmente, perché tutta la zona del golfo ha un sacco di data center, quindi colpiti quelli diventa un grosso problema, quindi in molte regioni ci sono i server instabili o completamente offline, oppure ci sono un sacco di lag e di problemi nei giochi online. Poi, come avevamo citato in un po' di puntate fa, l'Arabia Saudita aveva iniziato a investire miliardi di dollari nell'industria del gaming, ospitando anche tantissimi eventi, soprattutto riguardanti gli esports, e in questo momento è tutto bloccato, congelato, cancellato, rimandato a data da destinarsi. Quindi, se non ci sono gli studi, finanziamenti e progetti, la crescita nel settore rallenta o si ferma del tutto. L'unica cosa che che può essere un vantaggio per alcune aziende tipo le più grosse tipo Xbox è semplicemente il fatto che si può giocare di più in cloud, sempre che i data center non vengano colpiti. Quindi ecco, la situazione sta diventando, se dovete farvi un PC, aspettate un momento,
2: se dovete creare un videogioco, puntate a uno che non consumi troppa RAM,
1: esatto,
2: ottimizzate,
1: o che non abbia bisogno di grandi schede grafiche per poter funzionare. Quindi insomma, per adesso sembra che quello che è il mercato,
2: il mobile gaming è sempre stata una prospettiva interessante, oggigiorno potrebbe diventare una necessità.
0: Se avete un PC vecchio, fatelo durare per adesso, perché non è proprio il momento di acquistarne uno nuovo, diciamo.
1: Esatto.
2: Oppure investite nell'oro.
0: Io anche ho una notizia, sai.
1: Davvero?
0: Sì, è una notizia molto molto interessante, perché gli ricercatori della University of Southern California hanno realizzato è un prototipo, ovviamente, mm-hmm. Ancora ci vorrà tempo per metterlo in commercio, un chip che sopravvive a 700 gradi.
1: Urca miseria!
0: 700 gradi, chip normali...
2: Mai più problemi di surriscaldamento,
1: ecco,
2: del computer.
1: Mamma mia, mai più ventole.
0: I chip normali smettono di funzionare intorno ai 200 gradi,
1: sì.
0: Questo qua ha raggiunto i 700, ma tra l'altro non è che ha raggiunto i 700 perché era il massimo e poi si è fuso. Gli strumenti che avevano in quel laboratorio non arrivavano oltre i 700.
1: Questo
0: quindi
1: potrebbe essere,
0: può essere che arriva anche oltre i 700. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science molto recentemente, il 26 marzo di quest'anno, e hanno testato questo chip per oltre 50 ore di fila a quella temperatura, cioè 700 gradi fissi per 50 ore,
1: ha resistito,
0: e registrando più di 1 miliardo di cicli di lettura e scrittura, zero segni di cedimento. Come mai? perché hanno utilizzato uno strato di grafene che blocca fisicamente la migrazione degli atomi del tungsteno attraverso l'isolante di ceramica, e che è il processo che poi fa andare in cortocircuito alle alte temperature il tutto. Quindi senza questa migrazione il calore, gli atomi di tungsteno se ne vanno da un'altra parte, non ci interessa dove, ma non lì, e quindi non
1: vedi che il grafene è la cosa?
0: Esatto.
2: No, prima la ceramica.
0: La ceramica c'è sempre stata, è l'isolante la ceramica.
2: Sì, lo so, ma dico semplicemente che nella fantascienza c'è stato un periodo dove la ceramica era il materiale futuro, e quindi sentire di nuovo qua la ceramica
1: e sentire la parola grafene dopo che è quello che in teoria ci hanno iniettato, esatto, la dose dopo l'altra, esatto, vedi che è il grafene.
0: Tra l'altro i ricercatori stavano lavorando su tutt'altro, come spesso succede,
1: è una cosa
0: bellissima, le scoperte,
1: esatto,
0: sono serendipiche, cioè tu stai ricercando un'altra roba e scopri un chip che lavora tranquillamente per 50 ore a 700 gradi. Ancora questo ovviamente, ripeto, è semplicemente un prototipo che tra l'altro avevano realizzato appunto per tutt'altro.
1: Per tutt'altro, quindi figurati.
0: Però questo, come potrete immaginare, cambia, appena entrerà in commercio cambierà le regole del gioco in tantissimi aspetti, tra cui quello videoludico.
1: Sì,
0: io stavo pensando alle missioni spaziali.
1: No, allora, il primo
0: possiamo
1: quello,
0: prendere e portare una navetta su Venere senza problemi.
1: Esatto,
0: su Venere ci sono circa 470
1: però anche,
0: gradi
1: anche a pensare...
2: un saluto ad Artemis,
1: saluto, bentornati.
0: Così
1: però anche pensare più in piccolo, semplicemente alla nostra bolla, avere anche una versione meno potente di questo chip, ma che ti impedisce di avere il PC che fonde, specialmente in studi in cui magari non è arieggiatissimo, camere piccoline,
0: sì,
1: non hai spazio nel case per mettere 400 ventole, perché non te ne puoi permettere un case così grosso,
0: esatto,
1: potrebbe essere
2: o semplicemente un'estate di luglio in,
1: esatto,
2: Italia,
1: un'estate di luglio in Italia senza condizionatore, magari vuoi giocare comunque.
0: Ecco, io poi, di solito metto il ventilatore addosso alla Xbox, proprio,
1: sì,
0: lo giro, sudo io, ma lo metto sull'Xbox.
1: Senti le ventole che partono.
0: Io muoio, ma l'Xbox mi fa giocare. Vai, Manu,
3: posso,
0: certo,
3: aggiungere una cosa? A proposito di componenti e del processo di produzione di questi componenti, citerei un altro progetto della Molla Industria, che è The Phone Story. Phone Story, e appunto ripercorre questi vari momenti, diciamo, ci sono degli scenari molto semplici, se andate sul sito lo potete vedere, e in cui c'è il primo scenario dove siamo in Congo e dobbiamo puntare il fucile a queste persone che estraggono le risorse minerali. Poi passiamo ad un altro scenario dove invece si recuperano i componenti da altri dispositivi e vengono riciclati, e poi passiamo e siamo, mi pare, in India, mi pare, e poi passiamo ad uno scenario dove invece siamo in Cina e dobbiamo salvare dal suicidio i lavori.
2: Dipendenti, sì, praticamente è un gioco satirico che va a puntualizzare su tutti i processi che noi ignoriamo volontariamente o meno sulla produzione di dispositivi mobili.
1: Quello, certo, che ci permette di,
0: esatto,
1: giocare.
0: Esatto.
3: C'è l'ultimo scenario in cui abbiamo diciamo una caricatura dell'Apple Store, in cui dobbiamo lanciare questi telefonini alle persone che si scagliano contro le vetrine perché vogliono acquistare, no, questi dispositivi. E niente, è stato tra l'altro censurato dall'Apple Store.
0: E
1: chissà come mai!
0: E figuriamoci!
3: E i soldi che hanno raccolto... No, hanno donato poi dei soldi ad una ragazza... Sì, vabbè, comunque
1: ha fatto beneficenza.
3: Sì, esatto, perché comunque l'intento non è quello di mettere il gioco a pagamento, ma cioè il ricavato,
0: fare beneficenza,
3: esatto,
0: con
2: divulgazione.
1: Se vengo bloccata dall'App Store, lo metterei come una medaglia visto il progetto.
0: Assolutamente,
2: questa Molla Industria ha fatto proprio di tutto. D'altronde è attiva dal 2004, cioè non c'era neanche ancora Minecraft.
1: E parlando di persone che alcune volte sono discutibili e aziende che lo sono ancora di più, io vi dico solo un nome, Bloodborne.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. sapete che la gente sta chiedendo a gran voce un remake di questo titolo, o comunque ottimizzare, a parte
2: sì,
1: qualcosa, esatto, non esiste Duskblood, qualcosa di un po' più che l'ottimizzazione a PC, ma farlo andare almeno a 60 fps. Indovinate un po', hanno fatto un annuncio riguardante a Bloodborne e sarà una serie animata,
0: diventerà un film,
1: di
0: animazione,
1: esatto. Questo dimostra ulteriormente che le grandi aziende non hanno nessuna voglia di ascoltare, usando la scusa...
2: Meglio ascoltano, ma capiscono quello che vogliono.
1: Sì, usando la scusa del Miyazaki non vuole lasciare il progetto in mano a nessuno di cui non si fida ciecamente.
2: Quando Miyazaki stesso dice, per me non è un problema, e anzi potrei anche tornarci a lavorare se mi dicessi qualcosa.
1: Quindi io con questa notizia saluto tutti e mi ritiro in un dignitoso silenzio per non dire un sacco di parolacce, perché lo volevo. Devo giocare su PC.
2: Quindi le dirò io, vaffanculo.
0: Loro lo sanno. Come sanno che comunque tu il film lo guarderai. Quindi avranno fatto i soldi.
1: Allora, non
0: senza
1: lo so, perché potrei reggere come non ho guardato gli Anelli del Potere e non guarderò la serie su Harry Potter.
2: Io non ho neanche guardato i film di Super Mario. Quelli di Sonic sì, perché Sonic spacca, ma quelli di Mario proprio non mi hanno alcuna attrattiva. Quindi sono abbastanza sicuro che io non guarderò il film di Bloodborne.
1: Ecco.
0: Dai, altra pausa musicale. È uscito Negalite, nuovo album di Lily Refrain, che per la prima volta tra l'altro è in tour in Europa come headliner, cioè
1: sì,
0: è lei proprio, io spero che prima o poi arrivi anche alla festa della radio. Intanto da Negalite andiamo ad ascoltare questa Exuvia.

0: Quindi Lily Refrain con questa exuvia dal suo ultimo album,
1: che bello,
0: Mega Light,
1: che bello,
0: bellissimo,
1: che bello,
0: meraviglioso,
1: che bello.
2: Molto synth.
0: Allora, beh, non manca tanto,
1: No, stavolta abbiamo avuto le notizie in anticipo.
0: Sì, sì, sì. Quindi, di cosa vogliamo parlare per chiudere la puntata in bellezza?
2: Non lo so, invitiamo i nostri cari ascoltatori a scriverci a lucaindurto@gmail.com, dove il G sta per grazie di averci scritto. In realtà la battuta non è mia, l'ho presa sotto suggerimento da un po' di persone a cui ho chiesto: per favore dimmi G qualcosa qua G, perché stavo tentando di fare collegamenti col gaming, ma tutto quanto veniva sempre risucchiato questo buco nero della battuta, non riuscivo più a tirarmi via.
0: Esatto.
2: E quindi gente ignara a cui ho chiesto qualcosa qua G, la maggior parte mi ha risposto grazie, ho fatto questa è la soluzione.
0: Questa è la soluzione.
1: Il brainstorming funziona sempre.
0: Sempre, sempre. Va bene, allora, quindi...
2: Mole Industria ha fatto un sacco di roba, ce ne sarebbe ancora da accennarne alcune, ma la prima cosa su cui mi sono gettato è... questo è un altro progetto, sempre di Mole Industria. Una delle prime cose su cui mi sono gettato, appena scoperto, è una parodia che hanno fatto del gioco di ruolo più famigerato al mondo, quello cartaceo, quello con i dadi, quello con la carta, la penna e
1: quello
2: gente,
1: che può andare avanti per anni.
0: Certo.
2: Sì, sì.
1: Quello dove esistono delle one shot pasquali, ne ho appena fatta una a tema biblico.
2: E insomma, io vorrei fare un breve accenno perché sono principalmente appassionato di giochi di ruolo più di videogiochi stesso, ma insomma, il panorama italiano non è non strano alle parodie del gioco di ruolo più famigerato del mondo. Per esempio, possiamo trovare Dungeons and Dungeons, oppure 5-5, oppure il mio preferito D&D, che si scrive letteralmente D-I-E-N-I accento. E quindi, come si è presentato questo Rule of Roberts? Prima di tutto non sono ancora riuscito a giocarci e quindi l'ultima parola deriverà da quest'ultima esperienza, ma di default sembra essere abbastanza interessante perché promette una versione democratica del gioco di ruolo più famigerato del mondo.
1: Aspetta, perché quando io sento la parola gioco e democrazia, l'unica cosa che mi viene in mente, e su questo io devo forse o ringraziare o tipo non so arrabbiarmi tantissimo con un amico, Andrea, parlo con te, se mi senti, quando ascolterai questa cosa parlo con te. Tutte le volte che sento la parola democrazia io penso a Helldivers. È una situazione stile ultrademocrazia di Helldivers o democrazia vera?
2: 50-50 più una parodia di quei sistemi super intricati più o meno, ma stranamente mi sembra anche giocabile, quindi
1: molto interessante,
2: diciamo, e nulla, Mole Industria fa un sacco di giochi, è attivo da un sacco di tempo. Mi fa molto ridere che il video più visualizzato sul canale YouTube loro è una scena di Pompoco, quella dove i tanuki combattono con le proprie palle la polizia. I testicoli, lo scroto, cioè visualizzatevelo se non avete visto Pompoco.
1: Io un giorno vorrei mettere
2: procioni trasformisti che combattono le forze dell'ordine.
1: Io un giorno vorrei fare una puntata in cui c'è una webcam e ci si vede, perché alcune volte io rimango interdetta e non si riesce a capire che espressione sto facendo ascoltando.
0: Sì.
2: E insomma, tanta roba questa industria. Io ringrazio un sacco il qui presente Emanuele per avermela fatta scoprire. È proprio un nuovo panorama per quanto mi riguarda. E con quest'ultimo twist faccio l'ultima domanda a Manuel: il tuo videogioco preferito?
1: Che domandona,
0: così a bruciapelo, pam!
2: A tradimento proprio.
3: Non saprei rispondere. È una domanda complicata, cioè sicuramente certi giochi della Mole Industria meritano, però definirlo il mio gioco preferito, uno di questi o in generale, cioè faccio fatica.
0: Allora te ne faccio una io. Qual è stato il primo videogioco che tu abbia mai giocato?
3: Devo tornare indietro di... Beh, mi ricordo... non ricordo se è un gioco della Play 1 o del Game Boy. Se è del Game Boy, Pokémon, Zaffiro. Se è della Play 1, Puzzle Bubble, quello del draghetto che lancia...
1: Che bello, Puzzle Bubble!
2: Lo confondo sempre con l'altro gioco Dragon, che viene sempre citato da Simone.
3: Però questi sono con le console casalinghe, perché certo. In realtà probabilmente non ricordo così bene in sala giochi, poi si giocava, e uno dei giochi che preferivo tanti, cioè che, di cui andavo matto da piccolo era questo gioco, non ricordo come si chiama, in cui l'obiettivo era consegnare le pizze e avevi questo volante
0: Pizza Man.
1: Pizza Man.
3: E vabbè, che oggi potrebbe essere interessante magari anche riprendere e rileggere.
0: Già,
1: sì, ho visto qualche progettino, sì, indie, che aveva quei delivery boy delle pizze, ma generalmente o sono degli horror brutti, tra l'altro, perché la cosa migliore sono di loro orribili. Sarebbe bello rivederli in chiave più sociale, effettivamente, vedere cosa fanno. E per rispondere alla domanda di prima, tutti sanno che il videogioco preferito di chiunque è Skyrim. E non sono democratica in questo.
0: E con questo dichiariamo chiusa questa puntata di Adoca in Durto.
2: Grazie mille, Manuel, per essere
1: grazie.
2: Stato qui. Grazie mille a voi.
0: Grazie.
4: E volerò, ti cercherò come Mercurio.
0: Noi, come sempre, ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Giocate a Skyrim.
0: Ciao, Dio Mira.
2: No,
0: ciao,
2: no.
0: Nael. Ciao.

Quando spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

rovinare la gioventù, senza pensare a rovinare la gioventù. Rovinare la gioventù. La gioventù.

0: Carmen McRae. Ray Bryant, Ike Isaacs, and Specs Wright.
1: Down on

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

أمريكا المحل حضارة.

per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Dichiarazione resa in data 25 gennaio 1954 al commissario di PS Pasquale Cinquegrana da Pagano Salvatore, di ignoto, sospettato del furto di un costoso apparecchio televisivo di marca americana dalla base militare delle forze alleate di Agnano, Napoli. E già che ci siete, quando andate dalle sure, chiedetelo a loro se sono un delinquente, come dite voi. Quelle non vi dicono mica le bugie, lo sapete. Salvatore Pagano è un bravo guaglione. Sì, sempre appresso ai cavalli, alle scommesse, ma che volete, quello deve campare. Perché a quelle, alle sure, nemmeno le scommesse piacciono assai. Che se uno scommette troppo fa piangere Santa Teresa. Così ci dicevano. Ogni peccato c'è il suo santo che piange. E più grave il peccato, più santo è importante. Ma scusate, vi stavo dicendo delle sure. Salvatore Pagano non ha mai rubato nulla, vi direbbero, a parte qualche caramella e si va pure qualche sigaretta una volta, ma proprio una volta soltanto, una bottiglia di vino dalla cantina. Ma un televisore, quello è troppo. E dove l'avrebbe messo un televisore? No, no, Totora è un bravo guaglione, così vi direbbero. Vi ho detto, no, che ci sono certi amici che mi conoscono pure Totora Amaron. No, no, non vi inquietate, non sto cambiando discorso un'altra volta. Questo ha a che vedere con quella cosa grossa, ma giusta, che ho fatto tanto tempo fa, quella delle sure. Insomma, vi dicevo, mi chiamano così, Totora Amaron, per il fatto che io, non proprio da solo, anzi con altre persone, ho fatto piangere la Madonna. Che c'entrano le bugie, scusate? Quello è un modo di dire. No, queste Madonne qua io non le ho mica fatte piangere con le bugie. Quelle piangevano per davvero. Cioè, per davvero no, mica era proprio un vero miracolo, era una bugia, però piangevano e come? Non avete capito? Ve lo spiego meglio. Queste altre persone con cui stavo davano una mano ad altre persone ancora, persone importanti, pezzi grossi. Questi pezzi grossi andavano in moltissimi paesi intorno a Napoli, posti come Acerra, Marano, Afragola, parlavano delle loro cose, facevano propaganda, raccontavano i loro progetti. Mentre quelli se ne andavano e la gente era ancora quasi tutta lì sotto il palco, perché questi pezzi grossi parlavano da sopra un palco, arrivavamo noi, cioè quelle altre persone insieme con me, e io non è che dovevo fare molto, mi mandavano nella chiesa del paese insieme con il parroco, che pure stava con noi, e a un certo momento io dovevo correre fuori a fare il pazzo, a dire che avevo veduto la Madonna piangere, che era un miracolo, un rito, che una vecchiarella che stava con me era svenuta dallo spavento. E c'erano delle volte che quelle persone che stavano con me avevano sistemato una pompetta d'acqua dentro la statuina della Madonna. E quella piangeva per davvero. Cioè, non proprio per davvero, non era un miracolo, ma insomma pareva che piangeva. Ma altre volte non c'era bisogno, bastava che quelli del paese vedevano questo guaglione e questa vecchiarella che dicevano sì, che la Madonna aveva pianto. La

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Prima puntata di questa nuova stagione di Rebel Girl, giunta alla 16ª edizione. Oggi con noi avremo Nin Lil delle Irisu, ci presenterà il nuovo singolo Ghost of Ninive, uscito ad agosto. Nin Lil, che abbiamo già avuto ospite nel 2024 per presentarci proprio il primo lavoro di questa formazione. Avremo poi anche Irene Shapes, ci presenterà il nuovo singolo Bob and Alice, uscito di recente il 4 di settembre. E poi chiaramente tanta musica che ci ascoltiamo immediatamente scaldando i motori. Andiamo ad ascoltarci Shadow I'm Breaking Down, singolo della formazione americana Destroy Boys, pubblicato inizialmente nel 2023 e poi successivamente venne incluso anche nel loro album l'anno successivo, nel 2024, Funeral Soundtrack Number 4. Quindi vi lascio con loro, buon ascolto.

0: e rientriamo in studio, lasciamo le Destroy Boys perché abbiamo raggiunto telefonicamente anche la nostra prima ospite di quest'oggi, Ninlil delle Erizu, per la presentazione del nuovo singolo uscito proprio recente il mese scorso, Ghost of Nineveh. Io, Ninlil, ti do il ben ritrovata qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie mille, ciao, buongiorno, sono molto felice di essere tornata.
0: Sì, infatti, perché ne parlavamo poi fuori onda, l'ultima volta che ci siamo sentite è stato qualche anno fa, nel 2024, per presentare appunto l'album The Reckless Maneuver of the Four Parts of Ares.
1: Confermo.
0: Quindi io ti chiedo, partendo da qua, cos'è successo venendo poi alla pubblicazione di questo nuovo singolo?
1: Ma allora, diciamo che sono stati due anni molto pieni, soprattutto dal punto di vista dei live, dei concerti, delle esperienze sia in Italia che all'estero. Abbiamo portato in tour appunto Heavy Goddesses, che era l'album da cui era tratto The Reckless Maneuver of the Four Parts of Ares. Poi siamo arrivati a un momento in cui abbiamo sentito di nuovo l'esigenza di lavorare su dei brani nuovi, e Ghost of Nineveh è l'inizio di questo nuovo percorso.
0: Eh sì, perché anche questo brano prende ispirazione, magari adesso ci racconti meglio tu, dal mito delle antiche dee.
1: Sì, esatto, questo è il fil rouge che lega più o meno tutto il nostro progetto da un punto di vista concettuale. Ghost of Nineveh è legato a suo modo ancora a questa stessa tematica, con magari una vibe un po' diversa, perché rispetto ai brani di Heavy Goddesses è sicuramente più dinamico e un po' più, diciamo, più ritmato, anche se effettivamente l'ultima volta che siamo stati qui insieme abbiamo parlato di Reckless, che è a suo modo anch'esso un brano molto dinamico, quindi forse siete voi che ci attirate a fare queste cose.
0: Può essere. Tra l'altro, in questo brano, appunto, ne hai già anticipato tu, si sentono queste sperimentazioni sonore nuove e l'uso della tastiera questa volta è più centrale.
1: Sì, questo è senz'altro vero. Appunto, come dicevo, il brano deriva da due anni di esperienze, diciamo, fuori dallo studio, in cui abbiamo anche conosciuto altre persone, altri musicisti con cui abbiamo iniziato a collaborare. L'utilizzo e la sperimentazione di più tastiere deriva sicuramente dal nostro incontro con Fabrizio Simoncioni, con Simoncia, che abbiamo conosciuto nel nostro percorso a Sanremo Rock, con cui ci siamo legate subito. Siamo diventate il suo più grande incubo e lui non si sa bene, non si sa come, perché, ma ha deciso di adottarci. E quindi adesso ci troviamo, abbiamo la fortuna di lavorare con lui.
0: Di questo brano, tra l'altro, c'è anche un videoclip di cui ti chiedo di raccontarci un po' il dietro le quinte, che insomma succedono sempre cose interessanti prima dello sviluppo del lavoro.
1: Ah sì, diciamo, il video musicale di Nineveh è nato insieme a Nineveh, perché quando abbiamo iniziato a lavorare sul brano già ci immaginavamo un'atmosfera appunto notturna, e poi soprattutto l'utilizzo delle fiamme, che a onor del vero è sempre stato un nostro desiderio. Purtroppo non è molto facile dare fuoco alle cose, quindi anche

0: fare i video con le fiamme risulta sempre un po' in salita, ecco, come esperienza. Però questa volta ci siamo mobilitate, abbiamo detto andava fatto, quindi appunto abbiamo trovato la location giusta, che è stata questa rocca in cima a una montagna in cui faceva molto freddo, perché non so se si vede nel video, ma l'abbiamo registrato in dicembre, quindi le temperature di notte erano molto basse, meno male che appunto c'erano le nostre amate fuochiste che ci tenevano al caldo, il fatto che ci muovevamo sicuramente ha aiutato.
1: Sì, sicuramente. Senti, ma questo singolo farà parte di un album, di un EP? Siete al lavoro, ci state pensando?
0: Stiamo effettivamente sì, lavorando a un nuovo album dopo appunto tutti questi anni, quindi diciamo sì, Ghost of Nive è un po' un singolo di transizione tra Heavy Goddesses e quello che sarà il nostro album nuovo. Quindi anche le sonorità dell'album nuovo in realtà si distaccheranno dal Ghost of Nive, che è stato un po' un ponte, ecco. Abbiamo appena iniziato a lavorare all'album nuovo, siamo molto felici, proprio settimana scorsa ci siamo trovate per iniziare l'arrangiamento dei primi brani. Ci mancava molto farlo, quindi non vediamo l'ora di portare avanti il lavoro.
1: Ecco, ricordiamo che il progetto Irisu nasce nel 2020 inizialmente come compagnia teatrale, quindi ti chiedo, questa costante è rimasta all'interno dei nuovi lavori?
0: Allora, sì, sicuramente. Irisu è nato sicuramente come progetto musicale, ma più che altro come progetto artistico, quindi la componente visiva è sempre stata importante quanto quella musicale per noi. Lo si vede appunto anche nei video musicali, nelle grafiche dell'album precedente. Siamo sempre state le persone un po' concettuali, un po' fabulatrici, come vuoi dirlo, insomma, persone che si fanno le pippe. Questa tematica è sicuramente rimasta anche nella porzione live e rimarrà, e anzi verrà rimarcata maggiormente, penso, nell'album nuovo, anche perché andando avanti con il lavoro abbiamo più libertà, abbiamo più consapevolezza di quello che possiamo e quello che vogliamo fare. E quindi anche con i pezzi nuovi penso che si vedrà uno sviluppo ulteriore di questa componente insieme alla musica.
1: Bello, bello. Senti, io ti chiedo, a proposito di live, se ci sono date imminenti o future che ci vuoi ricordare?
0: Allora, al momento no, proprio perché ci siamo prese un piccolo spazio appunto per iniziare a lavorare sull'album, ma invito tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento a dare un'occhiata ai nostri social, Instagram e Facebook, perché nulla vieta che da qui alla fine dell'anno ci venga il prurito alle mani e quindi qualche concerto lo si faccia lo stesso.
1: Bellissimo, rimaniamo allora sintonizzati sui vostri canali. Io intanto ti ringrazio e ci salutiamo allora sulle note proprio di questo nuovo singolo, ricordo, uscito ad agosto, il 28, Ghost of Ninive. Ti ringrazio per essere di nuovo stata con noi, ci sentiamo allora quando uscirà l'album.
0: Grazie mille, non vedo l'ora di tornare.
1: Ciao, una buona giornata, ciao.
0: Ciao.

0: E noi lasciamo le Erisu perché abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Irene Shapes, la quale ci presenterà il suo nuovo singolo Bob and Alice, è uscito proprio questo mese, a inizio mese se la memoria non mi inganna. Intanto Irene, ti do il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Laura, grazie.
0: Allora, grazie a te per essere qui, lascio a te introdurre questo tuo nuovo singolo, che insomma la tua musicalità va ad attraversare diversi mondi musicali, no? Diciamo che non c'è un genere definito d'appartenenza.
1: No, è esatto, diciamo che con il mio progetto solista comunque ho una linea che è molto più chiara, che è comunque quella legata un po' al post rock, a un indie alternativo, a un dream pop, a volte un pochino psichedelico, comunque un genere che resta alternativo e underground, di cui curo tutti gli aspetti, dalla composizione, dalla prima idea fino all'editing, alla produzione, al mixaggio, al mastering e poi la produzione indipendente. E appunto sì, l'ultimo singolo della serie è questo Bob and Alice, che in realtà è una canzone che ho scritto quasi dieci anni fa, nel 2017, alla notizia ricevuta di un esperimento effettuato da Facebook, in cui erano stati messi due bot, due intelligenze artificiali in comunicazione tra loro, e hanno sviluppato un linguaggio quasi in codice, incomprensibile agli umani, e quindi l'esperimento non ha funzionato, ma nella mia canzone questo diventa un codice che in realtà vuole essere un codice di una storia d'amore, quindi vengono spenti perché scoprono un'emozione umana, che è appunto l'innamorarsi l'uno dell'altra.
0: Cosa ti ha spinto dopo 10 anni a tirarla fuori dal cassetto, diciamo così?
1: In realtà a me piace sempre mettermi in gioco e uscire un po' dalle zone di comfort, quindi è stata un po' una sfida per me, e c'è anche un progetto che io ho in cui le persone che mi seguono possono sostenere i miei progetti e partecipare ai miei lavori, e quindi sostanzialmente molte scelte sono le loro, cioè, e mi diverte proprio questo aspetto, il fatto che non sono mai sicura della direzione che prenderanno i miei progetti, perché non sono l'unica a decidere, c'è una fan base che mette del suo, e quindi avevo proposto delle scelte diverse per il nuovo singolo da effettuare, e la gente è rimasta affascinata da questo concetto, da questa storia, e ha voluto che io sostanzialmente ripescassi dal fondo dei cassetti questa canzone, che finalmente ha visto la luce del giorno, altrimenti sarebbe rimasta lì probabilmente.
0: Senti, a proposito di questa cosa molto bella di collaborazione estesa, in che modo quindi è possibile, diciamo, possiamo dire candidarsi tra virgolette per poter collaborare con te?
1: Beh, ci sono diversi modi per sostenere un po' un artista indipendente. Questa mia idea parte dall'esistenza di una piattaforma online che si chiama Ko-fi oppure Ko-fi, ho sentito chiamarla in entrambi i modi, e che permette sostanzialmente di effettuare delle piccole donazioni, e chi effettua queste donazioni ha la possibilità di partecipare a dei pool, oppure appunto di rispondere a delle domande specifiche che io posso fare relative ai nuovi singoli che intendo realizzare. Le persone che mi sostengono possono scegliere tra le più svariate cose. Ci sono state volte in cui hanno scelto la tonalità del brano, il tempo, oppure hanno inviato, come in questo caso, come nel caso di Bob and Alice, è stato richiesto loro di inviarmi dei rumori elettronici, chiamiamoli così, che fossero suoni, rumori appunto. C'è chi mi ha mandato una lavatrice in centrifuga verso lo spegnimento, che poi è diventato anche il suono riconoscibile della fine di Bob and Alice, della loro morte digitale, ecco. Quindi il modo comunque è appunto questo, è tramite la mia piattaforma di Ko-fi al momento.
0: Senti, questo brano farà parte poi di un ulteriore progetto più ampio, non so, un album, un EP, ci stai pensando, sei già al lavoro, oppure usciranno altri brani, altri singoli slegati?
1: È una bella domanda, perché in realtà mi piace il fatto che questi singoli siano anche un pochino slegati tra di loro, proprio come progetti a sé stanti, no? Quindi che non ci sia la necessità di quello che può essere un project album dietro. Però vista la richiesta di più persone che questo progetto vada poi a inglobarsi in una forma un pochino più complessa e strutturata, penso che sì, prima o poi mi deciderò di raccogliere il tutto in un lavoro un pochino più corposo.
0: Senti, dicevi appunto che tu ti occupi di tutto per quanto riguarda la tua musica. Ti chiedo quale passaggio ti piace lavorare quando devi ultimare un lavoro, un brano. Oltre la nascita e lo sviluppo, c'è una fase specifica in cui tu ti adoperi che ami particolarmente?
1: Posso risponderti che sono tante le fasi che mi piacciono, magari per un progetto ce n'è una che mi piace o che mi sembra che venga realizzata in maniera più gratificante per me rispetto ad altre, però come mi piace sempre dire, sono una persona un pochino multiforme, no? Unisco la creatività, quindi una vena più artistica, a una vena estremamente più tecnica, che è quella dell'ingegnere audio o del fonico, perché in italiano mi piace dire fonico. Quindi ci sono diverse cose che mi danno soddisfazione, che mi piace fare quando rivesto un ruolo che è diverso magari dall'altro, no? Che sia invece proprio di artista piuttosto che di tecnico. Mi piace moltissimo il processo della registrazione, che è quello in cui magari mi sono anche un pochino più specializzata di più dal punto di vista tecnico, però diciamo che sono molto compositrice, mi piace scrivere, sento la musica, mi viene da qualche parte, cerco di tradurla poi con gli strumenti che ho a disposizione, quindi quella è una parte che io adoro immensamente del processo. Mi piace un po' meno magari la fase di mastering, per la quale anche mi sento meno propensa, ma ripeto, poi dipende, come dicevo prima, dalla canzone, dal singolo, dal progetto in particolare, perché ci sono alcune cose che mi sorprendono e mi danno più soddisfazione di altre per determinate cose.
0: Ecco, prima di andare ad ascoltarci questo brano Bob and Alice, ti chiedo se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò, se ci ricordi i tuoi canali social per rimanere aggiornate sia dove venire ad ascoltarti che sui tuoi prossimi lavori.
1: Certo, io ti ringrazio tanto per aiutarmi anche un pochino a farmi conoscere meglio con queste cose. Il mio progetto solista ancora non vede delle date ufficiali live, ma ben presto ci saranno, e comunque lavoro e collaboro e suono con altre band. Giusto in questo momento mi trovo a Edmonton in Canada, perché suonerò questa domenica al festival Purple City Fest. E poi per tutti gli altri aggiornamenti ci sono sia i miei canali social, cioè Instagram e Facebook, in cui mi trovate, mi potete trovare come Irene Shapes o Irene Shapes, per un po' come viva meglio. E invece poi c'è il mio sito web aggiornato con le date ufficiali e tutto, quello sarebbe shapesrecords.com.
0: Io ti ringrazio per essere stata con noi, avremo sicuramente occasione di risentirci, intanto ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie mille a te, Laura, siete stati gentilissimi.
0: Ciao, una buona giornata, ciao ciao ciao.
1: A voi.

lasciamo Irene Shapes con questa Bob and Alice e proseguiamo il nostro viaggio. Lo facciamo ascoltandoci un singolo, The Information. Siamo a Londra dalle Dream Nails. Venne pubblicato l'anno scorso, nel 2025, anticipando il loro terzo album in studio, You Wish, che è uscito poi quest'anno a febbraio per la Marshall Records. Vi lascio con loro.

da Londra ci spostiamo a Brighton da un duo meraviglioso, Lambrini Girls. Ci ascoltiamo il singolo Cult of Celebrity, pubblicato sempre quest'anno in primavera dalla City Slang, primo brano inedito che rilasciarono dopo l'uscita del loro album di debutto del 2025, Who Let the Dogs Out. Andiamo quindi ad ascoltarci il brano di questo duo, Lambrini Girls, meravigliose Phoebe e Celine. Questa è la loro Cult of Celebrity. We'll be right back.

E da Brighton andiamo in Irlanda, in casa Mail. Ci ascoltiamo il singolo di questa formazione post-punk irlandese. Scam Manifesto, il nome del singolo, pubblicato anche questo molto di recente, l'8 di settembre. Eccole che arrivano.

noi proseguiamo e andiamo dall'Irlanda a Cardiff e ci ascoltiamo un altro singolo di recente uscita, insomma recente mica tanto, uscito l'anno scorso il 4 di marzo, Gokwan, stiamo in casa Panic Shack. Il brano fa parte del loro album di debutto omonimo ed è stato il primo inedito che pubblicarono dopo oltre 2 anni, peraltro. Quindi andiamo subito ad ascoltarcele, Panic Shack, Gokwan.

torniamo in suolo britannico, andiamo in casa Petrol Girls. Questa è la loro Restless, estratta come traccia numero 7 del loro album di debutto Talk of Violence, pubblicato nel 2016.

0: E facciamo un salto anche in America, ultimi 10 minuti abbondanti per noi, ci andiamo ad ascoltare un brano di questa formazione americana Pink Shift, il brano in questione è Nothing in My Head. Venne pubblicato nel 2022 come primo singolo estratto proprio dal loro album di debutto Love Me Forever.
1: Bitcoins, altcoins.
2: And I was in love with each of you too. I am in love with both of you.
3: Each funeral is a story of personal loss.
4: Soul-crushing milestone.
5: 18-year-old suspect accused of killing 10 people in
6: insanity, but look, she's long been insane.

un salto in Canada non ce lo facciamo, certamente che sì, andiamo a ascoltarci Drain, singolo del duo Soft Cult, pubblicato nel 2022 come estratto dal loro terzo EP, uscito poi l'anno successivo nel 2023. See You in the Dark, andiamo quindi ad ascoltarci questa Drain, Soft Cult.

andiamo in casa Linda Lindas nella soleggiata California. Ad agosto, fine agosto, è uscito con la Reprise Records il nuovo album. All'interno troviamo anche l'omonimo brano principale, Gotta Get Out, che direi andiamo subito ad ascoltarci, meravigliose di Linda Lindas.

E noi chiudiamo restando in America, però cambiando casa, andiamo in casa Vial. Questa band punk rock americana, ci ascoltiamo Creepers Mutie, brano pubblicato nel 2025 proprio come primo estratto dal loro album Hellhound.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Grazie. Il maestro.
1: Le madri ho portato dei carrieri pieni di scaldoli e pigliati lo ferro e la fuoca, ma le

ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: first tell you some stories. If you don't wind up your ass about human rights, nothing will.
1: Hello, kiddies. This is Alice Cooper on Mystery Tour Radio Show, and you better listen, or I'll bite your face off.
2: This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want.
3: Con ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, che riprende qui su Radio Onda d'Urto FM, in onda sin dal lontano 1998 per questa nuova stagione 2026-2027 di appunto Mystery Tour Radio Show, che vi tiene compagnia ogni domenica da ormai quasi 30 anni con tanto intrattenimento musicale e non solo. Vi ricordiamo che potete visitare la nostra pagina, anzi il nostro gruppo su Facebook, gestito dal professore e dai suoi adepti, vale a dire Mystery Tour Radio Show. Potete anche mandarci un vetusto fax, se siete dotati di questo antiquato mezzo, allo 030 377 1921. Detto questo, vi invitiamo anche a visitare il nostro profilo su Instagram, Mystery Tour Radio Show, e addentriamoci subito nel cuore della trasmissione di questa sera. Come avrete letto sulle nostre pagine social, abbiamo ospiti veramente speciali questa sera: chitarrista dei Genesis e chitarrista dei Marillion, Steve Hackett e Steve Roderick, che hanno unito le forze per realizzare un nuovo album insieme, il primo album in realtà insieme, il primo speriamo di una lunga serie. Si chiama The Roaring Waves, e noi ci ascoltiamo questa The Black Sea, e poi intervista con Steve Hackett e Steve Roderick.

0: Benato The Roaring Waves, chi di voi due ha avuto l'idea e come avete dato vita a questo progetto?
1: We started recording possibly about 8 years ago.
2: Abbiamo iniziato a registrare forse 8 anni fa. Ed eravamo entrambi molto, molto impegnati, quindi non riuscivamo a portare a termine nessuna delle idee che venivano fuori. 4 brani sono nati, come mi hanno ricordato oggi, al Racket Club, che è lo studio dei Marillion. Nel periodo in cui ho iniziato a registrare con Steve, non avevo più uno studio a casa. Vivevo a Teddington e non avevo uno studio. Ne avevo avuti un paio in passato, ma poi mi sono trasferito in questa casa. E così alla fine, nonostante questo programma davvero fittissimo, negli ultimi 3 mesi, diciamo, abbiamo messo insieme il resto dell'album. E penso che, una volta arrivato Riccardo Romano, tutto sia diventato molto più semplice. Siamo riusciti a portare la nave in porto, per usare l'immaginario marinaresco, come mi piace fare ogni tanto. Quindi, a te la parola. Sì, insomma, abbiamo deciso, non so, 4 o 5 anni fa, che avremmo dato all'album un tema nautico. Avevamo già un paio di brani a tema marino, Sandesse Band e Pacific Coast Highway, e tutto sembrava legarsi bene insieme. Steve è venuto, con sua moglie Jo, a Whitby, nello Yorkshire del Nord, dove sono cresciuto io. È una piccola cittadina di pescatori. Anche mia moglie Jo era con noi e siamo andati tutti in giro a esplorare la città e le antiche rovine dell'abbazia. Per me è stata un'esperienza piuttosto surreale camminare per quelle strade, pensando che il quindicenne che ero, grandissimo fan dei Genesis, stava ora camminando con uno dei suoi eroi d'infanzia 45 anni dopo. Ma comunque, ci siamo praticamente stabiliti sul tema del mare e di tutti i suoi diversi aspetti. E una volta definito quello, penso ci abbia dato quasi una mappa di dove portare il disco e ogni singolo brano, di come dargli vita.
0: Raccontateci qualcosa sul processo di scrittura e sulla successiva produzione dei brani che compongono l'album.
2: È stato tutto molto spontaneo. Abbiamo jammato. La maggior parte delle cose nasce da jam poi rifinite. In un paio di casi avevamo brani con un'idea tematica più forte, ma scrivevamo guardandoci negli occhi, faccia a faccia. Ed è stato insolito per me. Non lo facevo praticamente più dai tempi dei Genesis e della mia prima band, perché il più delle volte, se hai musicisti ingaggiati, non c'è davvero il tempo per farlo. La gente vuole istruzioni. È un po' come andare da un avvocato. Non chiedere mai la sua opinione. Devi dargli istruzioni. Così risparmi un sacco di soldi. Ma questa è l'unica somiglianza tra gli avvocati e i musicisti ingaggiati. Con questo lavoro, ovviamente, non stavamo certo a guardare l'orologio l'uno dell'altro. Ecco, era così. Abbiamo lasciato che respirasse, che si prendesse il suo tempo, che si evolvesse. Tutte queste cose. Le idee spontanee sono diventate elaborate, sono state scritte nel tempo, ma la cosa principale è che è una conversazione musicale, faccia a faccia. Sì, è stato proprio così. È nato dall'ispirazione, dal fatto di essere entrambi nello stesso spazio, ed è stato un processo creativo quasi

0: senza sforzo, l'esatto opposto di quello che a volte succede, specialmente quando sei in una band dove bisogna raggiungere un consenso su se un'idea sia buona o meno e se si riuscirà a svilupparla. Ma con questo lavoro abbiamo semplicemente seguito la nostra ispirazione. Buttavi giù le idee iniziali, che diventavano i mattoni dei brani. Più avanti, quando Riccardo Romano, il tastierista della mia band solista, si è unito come terzo membro del team creativo, ha davvero portato una dimensione in più. Ci ha aiutato a sistemare le idee esistenti ed è stato una forza creativa per tutta la lavorazione del disco. Anzi, suona il basso nella maggior parte del disco, oltre alle tastiere. Ha mixato il disco. Sì, è un mio grande amico da 12 anni, ma ha lavorato davvero duramente. Non sembrava dormire mai, questo è il punto, quando lavorava a casa di Steve. Stava lì a lavorare letteralmente 20 ore al giorno. Sì, basta dargli da mangiare yogurt. Ma comunque, è stato uno dei motivi principali per cui siamo riusciti a concentrarci e a portare a termine queste idee, trasformando blocchi di canzoni parzialmente costruiti in arrangiamenti definitivi.
1: Blocks of songs into final arrangements.
2: Raccontateci qualcosa sulla suggestiva copertina, sul suo significato e su cosa i fan possono aspettarsi dall'edizione fisica di The Roaring Waves.
0: Sì, allora, lavoriamo con Simon, che collabora anche con i Marillion e che ha lavorato con me in passato nei miei progetti solisti, nell'album Bioscope. Gli abbiamo dato i titoli e alcuni temi, ed è quello che ci ha riportato. Cioè, per The Roaring Waves, il ragazzo nella tempesta, la pioggia battente e il vento. Ma tra tutta la grafica dell'album, quella di Black Sea è probabilmente la mia preferita. Penso sia un'immagine davvero evocativa e forte. Ma vuoi qualcosa che abbia un'identità visiva molto forte, da accompagnare alla musica? Sta benissimo, soprattutto sul vinile, con tutta la grafica sulla copertina apribile all'interno. Io e Steve, l'altro giorno, abbiamo firmato 5.000 copie per i preordini dal sito Hacked Songs. Quindi sì, alla fine della giornata avevamo i polsi doloranti.
1: Hacked Songs website, so yeah, we had very sore wrists by the end of the day.
3: Indeed, yeah. I've never signed so many albums in one go.
0: Già, sì. Non avevo mai firmato così tanti dischi in una volta sola. Ma lui ha una firma che sembra più un geroglifico, mentre la mia è un po' più lunga, anche se l'accorcerò. Insomma, la mia si è deteriorata per riuscire a tenere il ritmo. Ma ci siamo. Comunque non è una macchina, non è un robot, non è un timbro. È una firma. Alla fine, quello che pensavamo era: sono andato nella zona dove è cresciuto Steve Rothery. Ci siamo incontrati lì a Whitby, che ha l'abbazia in rovina sulla scogliera. E pensavamo, forse dovremmo fare qualcosa di specifico legato a quel posto. Ma poi ci è sembrato un limite. Così abbiamo scoperto che, trovando titoli marinareschi, legati al mare, avremmo avuto una tela più ampia rispetto a impelagarci in troppe storie specifiche. Penso sia stata un'idea immersiva. E ovviamente penso che l'album abbia quell'aspetto per cui puoi ascoltarlo e crogiolarti dentro, esserne circondato e lasciarti annegare nelle onde del mare e nelle onde del suono. Quindi penso ci sia una correlazione tra le due cose. Quando ero bambino, a un certo punto sono stato molto malato e mi sono reso conto di riuscire a vedere le onde sonore che venivano verso di me e mi terrorizzava. Ma è stata una cosa con cui ho dovuto convivere.
4: Petivo letteralmente vero.
0: Pensavo che se mi avessero raggiunto, mi avrebbero ucciso. Era assolutamente terrificante, come un incubo a occhi aperti. Penso che, come dice Steve Rothery, sia stato davvero merito del suo grafico arrivare a quell'immaginario. All'inizio volevamo usare qualcosa di Turner, il pittore, ma c'era sempre il timore che nessuno fosse davvero sicuro se i diritti fossero disponibili, o chi avrebbe dovuto pagare, o chi no. Quindi era molto meglio trovare qualcosa di originale e allo stesso tempo ambiguo. Ecco perché ci sono tutte quelle immagini legate alle canzoni dell'album.
3: That's why you have all the visuals relate to the songs on the album.
2: So che probabilmente è troppo presto per parlarne, ma pensate che questo lavoro avrà un seguito?
1: Yeah. I think we'd be crazy not to in a way because it's been phenomenal. I mean,
0: sì, penso che saremmo pazzi a non farlo, in un certo senso. perché è stato fenomenale. Penso che siamo quasi a 500.000 di ascolti per il video di Blexi su YouTube. Il che, di questi tempi, è così difficile da ottenere in termini di attenzione e visibilità. E penso che l'idea di due chitarristi progressive che si completano a vicenda, creando qualcosa di senza tempo, stia davvero entusiasmando la gente.
1: Timeless, I think, is really exciting people.
2: E per quanto riguarda una possibile attività live insieme a supporto di questo disco?
3: I think we've talked about that. We thought that,
0: penso che ne abbiamo parlato. Abbiamo pensato che, se ci fosse un altro album, avremmo molto materiale da cui attingere per fare una scaletta. Perché un solo album, che è più o meno la lunghezza ideale per il vinile, non basterebbe a creare abbastanza materiale per fare qualcosa. Sarebbe bello non dover integrare troppo con cose del nostro passato. Quindi sì, cose che possiamo suonare entrambi e che siano legate a un lavoro fatto specificamente per questa combinazione tra me e Steve Rothery.
3: Work that's done specifically for this combination of myself and Steve Rothery.
2: Quindi metterete su una band con musicisti con cui già lavorate?
1: Yeah, I would think so. I think it's the high probability we'll be using.
0: Sì, penso di sì. È altamente probabile che useremo molti degli stessi musicisti per un secondo album e speriamo poi di portarli anche dal vivo, budget permettendo. Ma so che i miei ragazzi costano poco, quindi direi che siamo a posto.
2: Steve Hackett, quando hai ascoltato i Marillion per la prima volta in vita tua, e cosa ne pensavi allora?
3: Well, I met them when they were making their first album, so I was.
0: Beh, li ho conosciuti mentre stavano facendo il loro primo album, quindi li conoscevo già da allora. Naturalmente, molto in fretta sono stati messi sotto contratto dalla EMI e hanno iniziato ad avere successo. Penso che le pressioni commerciali fossero piuttosto alte per loro, ma mi sono sempre piaciuti i loro live e sono sopravvissuti in modo simile ai Genesis. Sono sopravvissuti alla partenza del loro cantante originale e hanno continuato a crescere sempre di più. E oggi fanno uno spettacolo dal vivo incredibile. Fanno uno show fantastico. Ed è evidente, guardando come i fan rispondono alla loro musica, che sono con loro al 100%. Penso che si siano costruiti moltissima fedeltà da parte di quei fan. E l'unico modo per riuscirci davvero è fare tantissimo lavoro dal vivo. Si dice che in questo mestiere non si smetta mai davvero di pagare il proprio pegno. È così che funziona. Quindi, nei primi anni, lavoravo duramente in tour con i Genesis. Negli anni successivi, e in particolare negli ultimi 20 anni circa, ho lavorato a pieno ritmo per cercare di fare più concerti possibile, per suonare davanti a più persone possibile, per riuscire a mettere insieme una band dal vivo straordinaria e avere i migliori musicisti possibili. È una cosa che vale anche per il bassista con cui lavoro. Ho parecchi ragazzi svedesi nella band, perché si dà il caso siano tra i migliori musicisti in giro. E si dice spesso, no, che se riesci a mettere insieme il Real Madrid delle band progressive, come la squadra di calcio migliore con i giocatori migliori. Lo dice anche Jonas Reingold. Lui è un bassista incredibile. Lale Larsson è un tastierista virtuoso incredibile, l'ultimo arrivato, e Felix Lehrmann è il batterista. E suoneremo in Italia più avanti quest'anno, a novembre credo. Quindi non vedo l'ora di tornare a farlo. Quindi queste sono alcune delle cose, oltre all'album, che mi sono piaciute nel lavorare con Steve Rothery.
3: The album that I enjoyed doing with Steve Rothery. Plug, plug, plug!
2: Quali sono i vostri ricordi più cari legati all'Italia, sia se per Steve Hackett che per Steve Rothery?
3: Over to you, Steve. You've just done Pompeii.
1: Exactly, that's my strongest memories.
0: Sì, quelli sono i miei ricordi più forti. I due concerti che abbiamo appena suonato nell'Anfiteatro Romano di Pompei, che sono stati assolutamente incredibili. Li abbiamo filmati e registrati per un concert film, che spero uscirà l'anno prossimo. Ma è stata semplicemente un'esperienza unica. Molto caldo. La seconda sera ha iniziato a piovere, ma non abbiamo smesso di suonare. Abbiamo pensato di continuare a suonare finché qualcosa non fosse saltato. E siamo riusciti ad arrivare alla fine dello show. Ma sì, è stato davvero, davvero magico. Abbiamo avuto un coro italiano che ha suonato con noi, davvero straordinario, e ha aggiunto una dimensione in più a molta della musica. Sì, È una cosa che non vedo l'ora di vedere finita. Ho già sentito uno dei brani mixati e suona davvero speciale. E tu, Steve, quali sono i tuoi ricordi speciali dell'Italia?
1: Very special. What about you, Steve? What's your special memories of Italy?
3: Oh, Italy. Every time I go to Italy, it's special.
0: Oh, l'Italia. Ogni volta che vado in Italia, è speciale. È sempre stato incredibile. Sono rimasto sconvolto dalla risposta del pubblico italiano, che sembrava conoscere tutto già ai tempi dei Genesis. Nel resto del mondo suonavamo ancora in club e college, ma in Italia riempivamo subito i palasport. Non so perché fosse così, ma sembrava esserci sempre questa risposta incredibile. In Italia capitava che fossimo a metà di un brano, magari in un punto che non consideravamo il momento clou. Ma forse perché era un pezzo preferito che la gente riconosceva, iniziavano spontaneamente ad applaudire nel bel mezzo della canzone. Sono sicuro che tu abbia vissuto qualcosa di simile. È stata sempre una cosa incredibile, quella sensazione che, ovunque tu sia in Italia, stai sempre suonando dei bis fin dall'inizio. C'è quel benvenuto incredibile, quella sensazione incredibile che solo gli italiani riescono davvero ad avere, quella capacità di mostrare le proprie emozioni immediatamente. È sempre un evento. Anche quando mi sono presentato solo con una chitarra acustica, è stato un evento a tutti gli effetti. Fa parte dell'Italia.
3: Event, it's part of Italy.
1: Yeah, it's part of the magic.
3: Yeah.
2: Quale saluto finale mandereste ai vostri fan italiani? Un invito a comprare la propria copia di The Roaring Waves?
0: Sì, in pratica, più persone comprano una copia del nostro album, più è probabile che veniamo lì in tour. Beh, è vero. Sì, sì. Nel frattempo, sono sicuro che entrambe le nostre band continueranno a suonare lì per molti anni a venire, con un po' di fortuna. Non vedo l'ora di tornare in Italia. È sempre fantastico. Non lo dico solo per dire. Penso sia uno dei miei posti preferiti dove suonare. Persino i ragazzi dei Genesis, che potevano essere molto British, con il classico labbro superiore rigido, una volta in Italia diventavano italiani. Ed era così. Funziona così.
3: It is a fantastic country. It's absolutely wonderful.

sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Adulto FM. Questo è Mystery Tour Radio Show. Avete ascoltato The Roaring Waves, la title track dell'album, appunto, The Roaring Waves, di Steve Hackett, storico chitarrista dei Genesis, e Steve Rothery, storico chitarrista di Marillion. Questa sera sono stati ospiti qui a Mystery Tour Radio Show. Ora, per celebrare la loro grande musica, vi facciamo sentire un breve mixtape con 4 brani rappresentativi della loro carriera, sia con le loro rispettive band che del loro, diciamo, anche periodo solista. Iniziamo con i Genesis con Seven Stones, tratto da Nursery Crime. Poi avremo i Marillion con Jigsaw, tratto da Fugazi. Poi Steve Hackett con Love Song to a Vampire, tratto da Wallflight. E infine Steve Rothery con The Ghost of Pripyat, tratto da The Ghost of Pripyat. Quindi 4 brani che ben rappresentano la grande arte di Steve Hackett e Steve Rothery.

La storia questa civiltà ha imparato a misurare il tempo e a farne un bel tracciato. Clessidre meridiane no, non posso sopportare, nessuno può fermarmi se voglio rallentare.

tornaci. Se te la senti, tornaci. Ma sappi che ogni volta che passeranno con camion, mitraglie e cani su per le colline dove tu sarai, io mi sentirò morire. Ora vai. Abbraccio mia madre, non stretta che non senta col petto la pistola che mi sforma una tasca. Scendo nel prestino, lo traverso. Alla porta il fornaio di Bello Nuovo mi mette la mano nella mano e in tasca un cotechino incartato. Gli sono grato che non mi parla di rifletterci bene. Pesto i piedi per aggiustarli negli scarponi e vado. È già buio, molto freddo. Non c'è luna, ma spunterà. Risalgo la provinciale Alba Acqui per un 200 metri, taglio in un prato in salita e sono sulla stradina di San Rocco. E lì stacco il mio bel passo da campagna. Paiono viaggiare con me le colline alla mia destra che guardano la mia piccola città tenuta da loro. Ci vive la ragazza di cui sono, sarò sempre innamorato. Se ora almeno non fossi innamorato, o se piuttosto quella bellissima mi desse speranze. A non volere staccare gli occhi da quelle colline, mi trovo con un piede sul vuoto del fossato, mi riporto in metà della strada con uno scossone. Ma l'amore si fa ripensare. Se mi ammazzano, posso sperare che lei senta qualcosa rompersi dentro e venga su per le colline a cercarmi tra amici e nemici, ululando come una lupa. Mi ritroverà lungo, lunghissimo, sopra la neve, e mi bacerà tra sangue e gelo. Come cammino forte. Sotto i miei passi rintrona la pedanca di San Rocco. Il villaggio è a 800 metri, così piccolo che di giorno la sola chiesa lo nasconde tutto. Sia a destra che a sinistra le cascine sono molte sulle alture, ma non danno lumi, non danno suono, come se in ognuna fosse capitata una disgrazia. E i cani tacciono da tutti i pagliai. San Rocco.

Radio sapessi quanta malinconia nell'attacco arioso del sax, quanta via fatta dagli anni della nostalgia, quanta vita riemersa ma vaga, una sola fitta strana o uno struggimento nel movimento ampio del sax che risoffia la sua fiammata e riapre la ferita d'ogni giornata. Claudio, sapessi, verso il mare, mentre il passo trasale e i brividi arrivano ai denti come la canzone dei tuoi zingari che suona più nel petto che nel sole, come i lividi, il languore e lo smarrimento che risuona dentro nel solco del cuore. Claudio, quello non fu il sogno di un momento, e fu l'amore, fu il sogno vero, fu il vento di cambiare con la testa il cuore, la gioia di fare della gioventù un portento. No, venuta su in mezzo alle bombe, generazione contro il muro dei padri, schiantata, educata a un dolore senza amore, a sparare nello specchio, aizzata per una giustizia di strada sbarrata. Non fosti il sogno d'un momento, generazione. Claudio, sapessi quanta malinconia nel sax che risoffia la sua fiammata e riapre la ferita ad ogni giornata, per quegli anni già pieni d'energia, per la speranza comune a ogni cuore che risuona più nel petto che nel sole, come i lividi, il languore e lo smarrimento stracciato nel vento col suo amore. Claudio, ricanta la nostra canzone.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Signore e signori, questo è davvero l'articolo indispensabile per la vostra dimora. Per chi lavora e per chi no. Per chi fuma e per chi no. Magna Magna è un'assicurazione sulla vita e la vostra enciclopedia. Chiamate numerosi, chiamateci.

0: l'inconveniente, signore e signori, la linea era bollente, evaporata. Ultima chiamata, questa è l'occasione che vi sognavate. Stop alle chiamate. In omaggio nonchalance, solo per voi che non amate quel fastidioso effetto di tagadà.
1: No, no, no, noi stiamo a posto.
2: Ci piace.
0: Se pischi,

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Sports.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985. Wonder what's inside that gives us

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.